0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sii sempre come il mare, che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Jim Morrison.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

dall'1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Bloom.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Fai della gentilezza un'abitudine e cambierai il tuo mondo. Annie Lennox.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere. Freddie Mercury.

Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stanotte tienimi sul tuo cuore. Avvolgimi nel tuo sogno. Incantami col tuo fiato. Sii sola con me solo. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Solo la luce che uno accende a se stesso risplende in seguito anche per gli altri. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La grande pace si trova nelle piccole faccende. Jeffrey Chosa.
2: And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono, come la mia anima quando ti amo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi non ride mai non è una persona seria. Friedrich Chopin.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Preferirei essere cenere che polvere. Preferirei che la mia scintilla bruciasse in una vivida fiammata, piuttosto che fosse soffocata da arida putredine. Preferirei essere una superba meteora, ogni mio atomo esploso in un magnifico bagliore, piuttosto che un sonnolento e perseverante pianeta. La giusta funzione di un uomo è di vivere, non di esistere. Jack London.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Italiana del Principato di Monaco.

È presta, si dice, ma non esiste proprio. È molto presto. Buongiorno a quelli che si sono appena svegliati o che comunque si stanno. Ho scoperto, tra l'altro, che molta gente sceglie di avere come sveglia Radio Monte Carlo, che devo dire porta bene sin dall'inizio. Buongiorno, io sono Laura Ghislandi, pronta a tenervi compagnia per le prossime due ore. Di fronte a me un eroe vero, moderno, 2.0, Mattia Brena, che è qui per occuparsi poi di tutta la parte tecnica. Oramai lo sapete, una prima ora un pochino più leggera, se così vogliamo dire. Ci sfoghiamo tutto, proprio in questa prima ora andiamo leggeri e poi dopo invece insieme ai colleghi di Digicom 24 invece entreremo nella cronaca e lì si farà tutto un po' più serio. Non vorrei dire pesante a quest'ora, però sappiate che non è sempre facile svegliarsi e magari poi dover aprire i giornali alle 6 e rendersi conto che il mondo va nella direzione opposta rispetto a quello che senti tu. Tutto questo però correlato dalla nostra grande musica, quindi partirei proprio con quella, Charlie Puth insieme a Coco Jones, Sideways.

Caffè latte con te, buongiorno, calma, non vi preoccupate, c'è già a quest'ora chi come Francesca sta camminando intorno a Venezia, che deve essere una cosa la mattina incredibile. Io, quando c'è l'alba, in realtà noi stiamo già lavorando, quindi non riesco ogni giorno a prenderla e a riempirmi gli occhi, però se ne avessi la possibilità andrei come te a camminare, anche perché la mattina trovo un piacere particolare, vi devo dire la verità, nel muovermi con intorno alla città o il paese, insomma questo dipende poi da dove vi trovate, abbastanza vuoto, nel silenzio, quelle cose che mi sanno un po' di antico. E poi dipende sempre anche da quello che sogno la sera prima. Io ho una condanna, cioè il ricordarmi ogni giorno quello che ho sognato la notte stessa. Una condanna perché nei casi in cui magari ci siano degli incubi lì, ça va sans dire, ovviamente ci metto un pochino a riprendermi, ma invece nell'altro caso, quello in cui ti trovi in dei sogni che invece in realtà ti fanno aprire gli occhi con un piacere ancora all'interno del corpo abbastanza preponderante, e lì iniziare la giornata non è precisamente così facile. Stanotte questa ve la racconto. Poi insomma volevo partire con la notizia dei nuovi modi di flirtare per quanto riguarda la generazione Z, ma secondo me il sogno un pochino più merita, anche perché non so se voi siete nella mia stessa situazione, ne possiamo parlare. Quando si sogna di volare, come è successo a me questa notte, io intimamente provo una sorta di liberazione talmente grande che faccio poi veramente fatica a riprendermi durante la giornata. I miei voli nei sogni sono sempre preludio di grande gioia, grande curiosità, perché poi non si sa mai quello che succede, e iniziano sempre con tre passetti. Nel momento in cui nel terzo faccio il salto, lì comincio a volare, e le città dall'alto, posso dire, sono veramente una gran cosa.

0: Radio Monte Carlo, caffè latte con te sui sogni. Vedo che siamo abbastanza, poi anche lì lo dico per chi avesse acceso la radio solo in questo momento, stavamo parlando, in realtà ci stavamo facendo i fatti miei, però sui sogni siamo abbastanza divisi. C'è chi come me se li ricorda tutti e chi invece proprio sono addirittura 50 anni come scrive Sergio, che non riesce a ricordarsi un sogno. In tutto questo invece torniamo nella realtà e andiamo a vedere il tempo che farà oggi con gli amici di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Buongiorno, finalmente l'ondata di caldo alle ore contate, perché sta arrivando una perturbazione che farà sentire i suoi primi effetti al nord, successivamente anche al centro-sud. Da una parte smorzerà la calura, ma dall'altra potrà portare a fenomeni localmente di forte intensità. In questa mattinata avremo la possibilità di piogge sulle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e temporali di calore nelle zone interne della Sicilia e lungo l'Appennino centro-meridionale. Tempo in peggioramento al nord, con un fronte temporalesco che in serata arriverà a coinvolgere anche Alto Adriatico, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, con fenomeni localmente di forte intensità. Per il Principato di Monaco sarà una giornata ancora afosa, molto calda, con prevalenza di sole, ma in serata saranno possibili dei temporali. Per questo aggiornamento è tutto, ci risentiamo alla prossima edizione.
0: Grazie sempre agli amici di meteo.it, Radio Monte Carlo, caffè latte con te. Buongiorno amici, io sono Laura Ghislandi. Abbiamo iniziato alle 5 parlando di sogni, quindi vediamo un po' come riusciamo ad andare avanti. Intanto però l'ultimo singolo di Ella Langley, Choosing Texas.

Coppi, che si occupa poi di tutte le notizie che ci dà la redazione, ci ha sottoposto, questa potrebbe sembrare una novità per loro, forse perché noi adesso ve la racconto, ma l'abbiamo già sentita. A quanto pare i giovani della generazione Z oggi sognano incontri molto più autentici e spontanei, no? Lontano dagli schermi degli smartphone, e questa è una buonissima notizia. Incontri reali dove li fanno? Al supermercato. Questa è la nuova tendenza della generazione Z, che arriva dopo anni in cui, per esempio, a Milano si sa esattamente, c'è un supermercato solo dove vanno tutti i single, e devo dire che specialmente a metà anni 2000 era parecchio gettonato. Comunque, età compresa fra i 18 e i 27 anni, ammette infatti che preferirebbe incontrare un possibile partner in contesti decisamente più comuni o quotidiani, proprio per esempio gli scaffali dei supermercati mentre si fa la spesa, così già tieni d'occhio, perché la spesa dice comunque tanto di noi. Questo cambio di rotta, spiegano, riflette un bisogno profondo di concretezza, perché se da un lato è vero che le app permettono di conoscere persone che altrimenti non incroceremmo mai nella vita di tutti i giorni, ma dall'altro conoscersi direttamente dal vivo aiuta sicuramente a capire fin da subito se c'è una reale intesa, cioè quando si è faccia a faccia la pelle non mente mai, poi subentra il cervello, subentrano altre cose, ma secondo me se uno è abbastanza aperto e se ha un buon rapporto con il suo corpo sa esattamente la persona davanti dove sta andando, se nella testa oppure nel cuore, non lo so, a me succede così. È vero anche che mi sono un po' sbagliata nella vita, non è sempre una regola, però insomma ben venga che i ragazzi della generazione Z si buttino nei supermercati. A me piaceva tanto anche la biblioteca quando ero adolescente, onestamente.

0: Carlo, caffè e latte con te. Vedo che negli incontri siamo abbastanza ferrati. Giustamente Monica dice, beh, poi ognuno ha la sua tecnica di approccio. È vero anche che noi eravamo più legati all'oratorio, ai parchi, addirittura fra paesi ci si scambiava, insomma, non era di certo male. I tempi vanno avanti, io sinceramente preferisco il supermercato per queste generazioni nuove invece che le app di incontri. È inutile girarci tanto intorno, fra poco. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
1: latte con te. 10 giorni di grande musica, in diretta dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz, insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Vogliamo fare un plauso ai nostri programmatori musicali anche per questa mattina per la musica, e lo facciamo, ideologicamente lo facciamo, perché c'è da dire che è sempre tutto molto bilanciato. Infatti io non appena li incontro nei corridoi lì sono abbracci e baci come se piovesse, perché svegliarsi comunque con la musica giusta non ce n'è, ti fa cambiare la giornata. È un po' come iniziare con un algoritmo di Instagram. A me è successo per un periodo, ho guardato un paio di video sui vari arresti o su quello che succede, in quel caso era improntato in America. In realtà poi le mie mattine non sono più state le stesse, finché non ho obbligato e non mi sono obbligata a cambiare l'algoritmo guardando una serie di video un pochino più leggeri. E da lì devo dire che, insomma, non partire subito da molto presto con notizie così, già facciamo la cronaca qui, direi che non è stata una cattiva idea. Parlavamo prima d'amore, l'amore ha diverse forme, anche l'amicizia comunque è una di queste. Arriva un nuovo trend, sinceramente non me l'aspettavo, ma vabbè, si chiama friend bombing. Si manifesta con, giusto per farvi capire, messaggi continui, complimenti, regali, richieste di una forte vicinanza emotiva dopo pochissimo tempo, gesti che possono comunque sembrare affettuosi all'inizio, ma che in alcuni casi nascondono un bisogno di controllo o comunque una dipendenza emotiva che, ricordiamoci, non va guarita da noi. Questo lo specifico sempre. Tra i campanelli d'allarme, dicono, ci sono anche le richieste di essere sempre presenti, l'aspettativa di risposte immediate ai messaggi, già mi viene l'ansia anche solo a pensarci, il senso di colpa, anche questo, figli del nostro tempo, senso di colpa quando si trascorre del tempo invece con altre persone, e quella sensazione anche un po' così di dover gestire continuamente le emozioni degli altri. Ricordiamoci che i rapporti non sono dei lavori, dopo un po' diventiamo tutti maturi, ognuno ha gli strumenti, anche facendosi aiutare, perché no, per riuscire a, insomma, indirizzare la propria vita in una strada dritta, senza magari poi appoggiarsi troppo sugli altri, anche se l'appoggio, per carità, ça va sans dire, è sempre una cosa bella. Quando però va a discapito della libertà degli altri, lì c'è da fare, insomma, almeno da farci un piccolo ragionamento.

E così andiamo a chiudere la nostra prima ora insieme qui in diretta su Radio Monte Carlo. Vado a prendere i giornali. Oggi credo che ritorni anche Max Parisi, quindi vediamo se lo vedo entrare dalla porta.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, meteo. Con
2: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Buon mercoledì da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In questa mattinata prime nuvole e locali piogge sulle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e temporali di calore si svilupperanno nell'interno della Sicilia e lungo l'Appennino centro-meridionale, con parziale coinvolgimento del Golfo di Taranto. Tempo in peggioramento al nord con un fronte temporalesco che in serata coinvolgerà anche l'Alto Adriatico, la Toscana, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo. Attenzione perché sono attesi fenomeni anche di forte intensità. Dal pomeriggio temperature in calo al nord. Per il Principato di Monaco sarà una giornata ancora soleggiata e molto calda. In serata saranno possibili dei temporali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Vedo che nonostante si inizi prima, da questa settimana siete tutti presenti. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: Ma buongiorno, bentornato. Grazie. Max Parisi qui non si vedeva l'ora di abbracciarti, di vederti. Tra l'altro stavamo parlando di sogni nella prima ora, quindi andiamo avanti, giusto?
0: Sì, sì,
1: cioè, quest'uomo qui che ho di fronte, chi è?
0: È un sogno, non è un uomo, è un sogno. Mattia Veniletto a rappresentare TGCom 24, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Con lui ovviamente scandaglieremo tutti i giornali, cercheremo di entrare nel bello dell'attualità. Bello, perché qua cerchiamo solo il bello.
1: Torniamo ai sogni.
0: Torniamo
1: che è meglio.
0: Ai sogni.
2: Posso andare, posso tornare
0: possiamo
2: in redazione,
0: tornare
2: allora.
0: Tutti a dormire, così almeno la chiudiamo qua e facciamo qualcosa di bello. Dai, un po' di musica per sognare l'abbiamo, però.
1: Mattia Brena l'hai salutato, che è un po' che
0: ciao,
1: non lo
0: Mattia
1: vedi.
0: Brena. Ciao. Ma noi ci sentiamo. fuori onda abbiamo anche dei contatti.
1: Whitney Houston da qui stanotte l'hai salutata?
0: Come
1: mi ha dato un pensiero.
0: Poi vado a trovarlo.
1: Dai, partiamo con lei. I will always love you.

0: i brividi, proprio i brividi ancora a risentire a distanza di anni.
1: Mentre ascoltavamo la canzone, senti qui, non finisce mai, questa nota incredibile. Stavo pensando a Divano che ci sta ascoltando mentre lavoro sul camion e immaginavo da quell'altezza con lei in sottofondo e la strada, mi auguro, abbastanza vuota.
0: Che non abbia schiacciato altre macchine da quell'altezza. Non le vede, magari è impegnato a cantare. Scusa. Andiamo sui giornali, titoli di oggi, Mattia Veniletto.
2: Tanto mondo tanto oggi mondo. Sui giornali.
0: Siamo tanto amore, invece
2: magari, tanto mondo. Partiamo da Corriere e da Repubblica che aprono con la sconfitta di Trump sui migranti, come titola appunto il Corriere della Sera. Ius soli, schiaffo a Trump. Il tema qual è? Che la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. Il presidente americano Trump appunto ha dichiarato: è un male per gli Stati Uniti, ora il Congresso deve fare una legge. Notizia che apre, anche se in taglio più basso, anche La Stampa, che però apre con una fotonotizia di stampo vaticano, se così possiamo dire, con l'ombra dello scisma. Oggi infatti è attesa la nomina dei quattro vescovi lefebriani, questa corrente ultra tradizionalista della Chiesa Cattolica, nomina senza l'autorizzazione pontificia che porterebbe appunto allo scisma, l'ombra dello scisma. Il Papa, l'appello del Papa ai lefebriani: non ordinate i vescovi o siete fuori. Vi porto adesso invece sul Messaggero, rientrando in Italia. Messaggero che apre con un'intervista che ha con il ministro Salvini. Caos voli e treni, colloquio con Salvini, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni. Quindi insomma non una bella notizia che ci dà il ministro Salvini, almeno per quello che riguarda le nostre vacanze e i nostri prossimi spostamenti in treno. Poi per maggiori dettagli vi invito a leggere l'intervista. Chiudo con lo sport, che a parte insomma il calciomercato che apre la pagina della Gazzetta dello Sport, che tanto fa sognare i tifosi, invece vi riporto su una notizia di cronaca legata allo sport, con il difensore dell'Inter e della Nazionale Bastoni indagato con l'accusa di prostituzione minorile.
0: Se ne parla anche su altri quotidiani, non è diciamo relegata solo all'ambito
2: sportivo.
0: Però,
2: volevo lasciare una nota di colore allo sport.
0: Certo, daremo poi anche aggiornamenti riguardo ai risultati dei mondiali. Questa notte si sono giocate alcune partite importanti, comincia anche a delinearsi il quadro degli ottavi, che non sarà penso così facile come invece ho visto alcune partite in questa fase, dove ci sono squadre un po' meno rodate.
1: Non ci si aspettava che alcune squadre comunque uscissero
0: Surprise.
1: Così.
0: Guarda, la Germania e l'Olanda hanno lasciato abbastanza.
2: Sono degli ottavi equilibrati.
0: Dove questa Francia comincia a far vedere che insomma è forse la squadra da battere davvero. Allora, torniamo alla musica qui su Radio Monte Carlo. Primo approccio con i giornali l'abbiamo fatto e grazie a Mattia Veniletto. Adesso però
1: rilassiamo.
0: Mettere un attimo i piedi sotto il tavolo.
1: Ma giusto prendere un po' una pausetta tra una notizia e l'altra, che non fa mai male. Chappell Roan adesso in diretta su Radio Monte Carlo. Good luck, babe.

0: Luck Babe su Radio Monte Carlo Chaperone, 6:13 minuti. Abbiamo ovviamente tanti messaggi e salutiamo gli amici che già dal mattino, anche quelli che si uniscono nuovi, perché Ivano prima lo citavi, ma come dire, è una nuova aggiunta, uno che ha voglia di svegliarsi con noi con la musica di Radio Monte Carlo.
1: Beh, allora, sai cosa potremmo fare? In caso questa sia la prima volta che siete capitati su Radio Monte Carlo, 342-4141-762, facciamo servizio
0: palesatevi, saluti. Palesatevi, fatevi vedere foto di segnaletica, perché noi bisogna anche delle facce, amiche di ascoltatori.
1: Nomi e cognomi vogliamo sapere.
0: In cambio regaliamo ottima musica, arriva You Are To Me Everything. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
2: latte con te. Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Tom Jones, in programma martedì 28 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.

Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: lo so, voi pensavate fosse la versione quella italiana,
1: che bellissima. Di Marina Rey,
0: però noi abbiamo voluto andare oltre, nel 76 all'originale, Real Thing, you to me are everything. Qui su Radio Monte Carlo facciamo così, a noi piace proprio la roba originale.
1: Entriamo adesso invece un po' più nella cronaca, partiamo da un argomento che sta tenendo banco da parecchi giorni, oserei dire anche settimane, che è il caldo.
0: Troppo.
2: E che terrà banco almeno fino a domani, ecco. Infatti l'allarme caldo diciamo che è in diminuzione, ieri erano 25 le città da bollino rosso, oggi solo 22, domani veramente solo 2, Reggio Calabria e Catania.
0: Che diranno perché noi 9? Vi tocca.
1: Chi lo sa?
2: Tra l'altro, ovviamente, come avete sentito in questi giorni, l'ondata di calore ha coinvolto non solo l'Italia, ma tutta l'Europa, gran parte del mondo. Tra l'altro, ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità, branca Europa, ha lanciato un allarme parlando anche di 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Tra l'altro, su questo dato c'è stata un po' una diatriba con il nostro Ministero della Salute, che ha frenato e ha detto: a noi attualmente non risultano questi decessi. Il capo del Dipartimento della Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello, ha spiegato che i dati del Ministero sono just in time, cioè partono dai dati reali comunicati dai comuni, mentre l'OMS fa una conta in proiezione statistica. Ma in realtà, secondo me, la cosa importante, l'allarme importante lanciato dall'OMS non riguarda tanto i numeri, ma quello che può essere il futuro del continente e del nostro pianeta in generale, perché per l'OMS queste annate di calore non saranno più degli episodi isolati, ma saranno sempre più pesanti, sempre più ricorrenti, frequenti, intensi e prolungati. Insomma, ci dobbiamo preparare a delle estate in Europa sempre più calde, anzi un riscaldamento che nel nostro continente va a una velocità più che doppia rispetto alla media globale, secondo l'OMS. Comunque domani, giovedì 2 luglio, si riunirà il Ministero della Salute con una nuova cabina di regia sull'emergenza caldo, mentre il 6 luglio è prevista una riunione d'emergenza con tutti gli stati europei
0: che dovranno anche prendere in considerazione l'idea che anche i mari purtroppo vadano tutelati. Il Mediterraneo, leggevo ieri, dati recenti parlano di almeno 6-7 gradi più di riscaldamento, e questo vuol dire tante cose, oltre all'ecosistema che si modifica, anche un potenziale pericolo per quanto riguarda la formazione di tempeste, perché poi il caldo del mare influenza ovviamente anche il clima, meteo sulla terra,
1: o l'arrivo di specie che di solito sono in altri mari, e
0: invasive
1: poi,
0: come le chiamiamo, come il granchio blu, che ormai ci siamo abituati a mangiare come se fosse una specie endemica.
2: E c'è chi nega ancora il riscaldamento globale.
0: È giusto così. Anzi, a proposito di meteo e clima, qua un tema che tocchiamo spesso, siamo arrivati proprio all'appuntamento col meteo, però quello di oggi.
1: Quello con gli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Buongiorno, finalmente l'ondata di caldo alle ore contate, perché sta arrivando una perturbazione che farà sentire i suoi primi effetti al nord, successivamente anche al centro-sud. Da una parte smorzerà la calura, ma dall'altra potrà portare a fenomeni localmente di forte intensità. In questa mattinata avremo la possibilità di piogge sulle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e temporali di calore nelle zone interne della Sicilia e lungo l'Appennino centro-meridionale. Tempo in peggioramento al nord, con un fronte temporalesco che in serata arriverà a coinvolgere anche Alto Adriatico, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, con fenomeni localmente di forte intensità. Per il Principato di Monaco sarà una giornata ancora afosa, molto calda, con prevalenza di sole, ma in serata saranno possibili dei temporali. Per questo aggiornamento è tutto, ci risentiamo alla prossima edizione.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:26, scusate, non so come mai mi è partito il 28, non ne ho idea. Sì, stamattina sono 2 minuti avanti. Radio Monte Carlo, caffè latte con te. C'è anche il traffico, quest'ora da tenere monitorato.
2: C'è anche un pochettino di traffico. Vi riporto dei rallentamenti sulla 4 tra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Sesto San Giovanni, sempre in direzione Torino. E sulla 1 diramazione Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare.
0: Un po' di traffico fa sempre bene, insomma, è come il sale, aggiunge pepe alla vita.
1: Eroi, vorrei eroi. Aggiungere solo questo.
0: Voi
1: eroi.
0: Che siete in macchina con l'aria condizionata, perché sennò diventa difficile, sono più eroi quelli senza. Visto che abbiamo un po' il caldo che ci aleggia ancora sulla testa,
1: andiamo
0: direi di fare
1: facciamo Sud America, facciamo un saltino, sì, vabbè, sì. Insieme a Gaia, Bossa Nostra.

0: Beh, dopo il cacciassa è bianco, come dice Francesca da Milano, a questo punto ci sta anche un George Benson con Give Me The Night per ballare un po' più.
1: Buon 2027, amici.
0: Pensavo a me 1932 invece, col cacciassa è bianco mi sembra di tornare veramente ai primi anni della discoteca.
1: Cosa bevevate, scusa?
0: La cacciassa, che non ho mai sopportato, però in effetti me l'ha fatta
1: mai
0: tornare.
1: Assaggiata.
0: Mai assaggiata?
1: No.
0: Era un classico additivo, come c'era, insomma, che metteva forse nell'angelo azzurro, non lo so.
1: Ma ti faceva l'effetto della vomaltina, cioè quella cosa che ti dà proprio l'energia.
0: Ma l'effetto dell'alcol.
1: Allora no.
0: Signori, fra poco parleremo anche di altri temi. Abbiamo questo attentato di cui avete
1: Monte Carlo,
0: dato
1: sì.
0: notizia ieri. Entreremo proprio nel dettaglio delle prime indagini per capire che cosa è successo. Prima però facciamo un altro salto ancora nel passato, ancora con della grande musica, perché qui su Radio Monte Carlo vi facciamo passare un'estate di ricordi e nostalgia.
1: Addirittura, sono intensi, sì.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour.
2: Bonjour Bonjour.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7, tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché

0: Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provarti.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido, tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: forse è meno famosa rispetto ad altre produzioni di TNCC, Dreadlock Holiday su Radio Monte Carlo, scivolati fino al 1978. Grazie anche per tutte le indicazioni che ci arrivano al 342-414-7762 sulla cacciassa.
1: Sono esperti, barman fin dalla mattina.
0: Qua si alza un gomito,
1: Invece adesso torniamo sulla cronaca, andiamo a Monte Carlo per insomma cercare di capire cosa è successo realmente.
2: Esatto, torniamo sull'esplosione che ha sconvolto il Principato lunedì sera, esplosione in una palazzina alle porte di una palazzina residenziale, 3 feriti, l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, sua moglie e il figlio di 13 anni.
0: Questo era l'obiettivo dell'attentato.
2: Esatto, secondo gli inquirenti. Ma chi è l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, che insomma sta monopolizzando le home page dei siti in queste ore? È appunto un oligarca ucraino, quindi un miliardario, che secondo i servizi ucraini fa parte del cosiddetto battaglione Monaco, ovvero del gruppo di miliardari che allo scoppio della guerra dell'invasione russa è fuggito nel Principato. È un ucraino ma naturalizzato cipriota dal 2019 per insomma quella che lui ha definito un'amministrazione fiscale di Kiev non obiettiva. Ecco qua.
0: Si pagano poi troppe tasse.
2: Esatto,
0: quando c'è questa definizione.
2: Esatto, prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari.
0: Poveraccio, insomma.
2: Forbes lo pone ormai da anni insomma tra gli uomini più ricchi del pianeta. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare.
0: Fa la cacciassa, di cui parlavamo appunto.
2: Tra l'altro Ermolaev è indagato in un vasto caso di riciclaggio di denaro tra Estonia e Ucraina, e dal 2023 è oggetto di sanzioni da parte del governo ucraino, perché nonostante insomma lui sia fuggito, sia andato via dall'Ucraina, abbia cambiato anche la cittadinanza, comunque si è stabilito la sua base d'affari in Crimea, cioè la regione annessa unilateralmente dalla Russia nel 2014, e quindi è accusato da Kiev di sospetti legami con la Russia. Quindi da qui possiamo cominciare a fare dei ragionamenti su chi ci sia dietro l'attentato. Sappiamo chi è, diciamo, chi ha sostanzialmente messo questo esplosivo, un individuo ripreso dalle telecamere di sorveglianza che secondo gli investigatori è adesso fuggito in Francia. Quindi le forze del Principato si stanno lavorando insieme a Interpol, insomma alle forze francesi, per rintracciarlo. Su chi ci sia dietro in questo momento alleggia il mistero, perché ovviamente appunto essendo ricercato, essendo insomma inserito nella blacklist ucraina, si pensa anche che sia opera dei servizi ucraini, che sono noti anche per operare
0: fuori per
2: operare confini, all'estero, oppure i russi, oppure gli investigatori del Principato dicono sia la criminalità organizzata locale.
0: Che è locale.
1: Locale
2: del posto.
0: Gente proprio di nata a Monaco, Monte Carlo.
1: Vabbè, Joe Jackson, direi così. Solo questo.

0: What You Want, Joe Jackson, 1984, su Radio Monte Carlo. Torniamo al 2026 perché c'è da occuparsi di sport, Mattia.
1: C'è da occuparsi dei mondiali di calcio che stanno andando avanti in queste ore. Una partita è finita proprio pochi minuti fa. Ma ripartiamo un po' dai risultati di ieri sera. La Norvegia che ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio con la zampata decisiva di Haaland e che affronterà agli ottavi il Brasile di Ancelotti.
0: Comincia a essere interessante.
1: Esatto, esatto. Poi ieri sera il tris della Francia alla Svezia con la doppietta di Mbappé, che è già 18 gol ai mondiali, a meno uno dal recordman Messi, diventato recordman proprio in questa edizione, ma ha soli 27 anni, quindi insomma ha tutto il tempo per diventare il più grande marcatore dei mondiali. I francesi affronteranno tra l'altro agli ottavi il Paraguay, che ai sedicesimi ha clamorosamente eliminato la Germania ai rigori. Poco fa è finita Messico-Ecuador 2-0, col Messico che quindi affronterà la vincente tra Inghilterra e Congo, in programma alle 18 italiane, alle 22 Belgio-Senegal, nella notte Stati Uniti-Bosnia e Spagna-Austria.
0: Ricordiamo che al posto della Bosnia-Austria Spagna-Austria, già anche qui è una partita interessante, cominciano a profilarsi gli scontri un po' più solidi.
1: Esatto, torniamo invece adesso in Europa, sì. In Inghilterra andiamo a Wimbledon, dove ieri grande giornata per gli italiani, con Berrettini che si è imposto 3-1 su Wawrinka, con Sonego che ha battuto Echeverry. Unica nota negativa per Arnaldi, che si è arreso sempre per 3-1 al francese Alice. Invece nel femminile sono avanzati Paolini 2-1 contro la statunitense Montgomery e Tyra Caterina Grant, questa diciottenne che forse i non appassionati ancora non avevano sentito, che ha battuto 2-0 la padrone di casa Bolter. Cobolli invece, la partita di Cobolli è stata sospesa per il buio, sostanzialmente è finita troppo tardi, lui era avanti di 2-7-1, quindi oggi tornerà in campo per completare l'opera, si spera. Con lui tornerà in campo invece Sinner al secondo turno contro il portoghese Borges e il debutto di Bolelli Vavassori nel doppio.
0: E li aspettiamo con ansia, soprattutto vedere lo stato di forma di Yannick Sinner, che ci ha un po' preoccupato nel primo turno, ma che insomma lui ha garantito essere in perfetta forma, lo speriamo.
2: Una resilienza incredibile per questo ragazzo, che non si capisce come faccia a sopportare il tutto a livello mentale, perché
0: è un campione
2: lì,
0: mica per niente.
2: Eh sì.

0: Pezzone, pezzone, Loredana Bertè in alto mare per chiudere l'appuntamento di oggi. Caffè latte con te, dobbiamo ringraziare sentitamente Mattia Veniletto e tutta la redazione di TGCom24.
1: Grazie a voi,
2: grazie a lei, cavaliere.
0: Grazie,
2: no,
0: ovviamente.
2: Suona un po' cavaliere, Mattia Veniletto.
0: Cavaliere del lavoro, del lavoro magari. Grazie ovviamente a Laura Ghislandi.
2: Grazie Max Parisi, grazie ovviamente anche a Mattia Brenna per essersi occupato di tutta la parte tecnica, ma grazie ai nostri ascoltatori che ogni mattina ci danno insomma delle chiavi di lettura, sì, non poco.
0: Poi gente che si fa già la cacciassa col bianco a quest'ora, voglio dire, la possiamo trovare solo ad ascoltare Caffè Latte con te. Vi aspettiamo domani mattina, adesso ci sono gli amici di Bonjour Bonjour, ci vediamo alle 5.
2: Eh sì, buona giornata, ciao.
3: Bonjour. Caffè Latte, Caffè Latte, Caffè Latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Esther Roletto. A 6 giorni dal sisma che ha devastato il Venezuela, 2 bambini di 3 e 12 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a Caracas. L'ultimo bilancio è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Restano migliaia di dispersi, si scava ancora. Una sopravvissuta denuncia: militari e polizia ci hanno rubato tutto. Donald Trump valuta la ripresa della guerra su vasta scala contro l'Iran, ma per ora decide per la diplomazia. Lo scrive il Wall Street Journal. I premier del Qatar Al Thani, ricevendo gli inviati americani Witkoff e Kushner, ha rinnovato l'impegno di mediazione del suo paese. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere il diritto di cittadinanza per nascita o ius soli, bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il presidente è un male per il paese, il Congresso è certo può facilmente porre rimedio con una legge. La Russia chiude i confini con Finlandia, Estonia e Lettonia mentre scatta il razionamento della benzina a Mosca. Il governo della federazione ha varato ieri sera un improvviso provvedimento restrittivo che colpisce in modo diretto le storiche rotte di collegamento con 3 importanti stati membri dell'Unione Europea. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. Il Ministero della Salute contesta i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi nel nostro paese e annuncia una rivalutazione in giornata. Mondiali di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia e va agli ottavi dove troverà il Paraguay. Passa anche la Norvegia che ha sconfitto la Costa d'Avorio per 2-1, affronterà il Brasile. E questa mattina la vittoria del Messico sull'Ecuador per 2-0. Tennis Wimbledon, oggi ritorno in campo di Sinner che affronterà il portoghese Borges. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass.
17: Carglass sostituisce.
18: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
19: E alle nostre vacanze romane.
20: Anche se non siamo a Roma!
18: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
21: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
22: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
21: Radio Monte Carlo. Meteo.
23: Buon mercoledì da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In questa mattinata prime nuvole e locali piogge sulle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e temporali di calore si svilupperanno nell'interno della Sicilia e lungo l'Appennino centro-meridionale, con parziale coinvolgimento del Golfo di Taranto. Tempo in peggioramento al nord con un fronte temporalesco che in serata coinvolgerà anche l'Alto Adriatico, la Toscana, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo. Attenzione perché sono attesi fenomeni anche di forte intensità. Dal pomeriggio temperature in calo al nord. Per il Principato di Monaco sarà una giornata ancora soleggiata e molto calda. In serata saranno possibili dei temporali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
21: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo la 51 tangenziale est di Milano si registrano ancora disagi per un incidente già risolto tra Linate, Viale Forlanini e Segrate, Città Studi in direzione Lecco. Code a tratti sulla 4 Torino-Trieste, ma per traffico tra Milano Est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Cavenago viaggiando verso Torino. Sull'autosole coda di un chilometro sempre per traffico tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud Grande raccordo anulare. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo sono segnalati lavori di manutenzione tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Ed è arrivato luglio, buongiorno amici.
1: Luglio, è vero, il primo giorno di luglio.
0: No, la cosa interessante è che noi siamo arrivati a luglio, nel senso che ce l'abbiamo fatta ad arrivare intanto al primo di luglio.
1: E questo è un gran traguardo, ma dobbiamo arrivare anche alla fine di luglio.
0: Tanto iniziamo da oggi, buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Ventini.
0: E buongiorno Stefano Andreoli.
2: Abbiamo girato l'ultima curva, adesso c'è il rettilineo finale, se possiamo fare una metafora.
0: Dai, quello più bello però, che ci porta dritti dritti dritti verso la fine della stagione.
2: Tra le ali di folla che acclamano e applaudono, forse un po' troppo.
1: Acceleriamo allora.
0: No, acceleriamo,
2: ma lasci fare, lasci fare.
0: Buongiorno ad Andro Mercucci, ciao Andro.
3: Buongiorno, buon luglio, il bene che vi voglio.
0: Secondo me qualcosa mi dice che stamattina questa citazione non cade così nel nulla. Sì, cade a fagiolo, non cade nel nulla. Buongiorno a Mattia Brena che è in regia, a Monica Tonini che è al centralino e a Federica Pogliani che è in redazione. E dai che si va, Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

0: Gloria Gaynor, che è stata protagonista al Parco della Musica di Milano con noi di Radio Monte Carlo di un grande concerto evento proprio in questi giorni.
1: E c'è stata anche la bellissima intervista della nostra Maggie, che l'ha avvicinata e ha avvicinato questo colosso della disco music che ha 82 anni, ha ancora una forma strepitosa.
0: E che dice: voglio ancora portare grande felicità. Grande Gloria Gaynor, ritrovate tutto sul nostro sito radiomontecarlo.net. Grande Maggie Charlton, che ascoltate tutti fine settimana, il sabato e la domenica, in una edizione speciale di Monte Carlo Nights dalle 22 in poi. Buongiorno amici, buon luglio, facciamo un po' di auguri perché non li facciamo mai, ma ci sono due ragazzi che fanno gli anni, uno 13, l'altro 15 anni, proprio oggi. Uno si chiama Simone, l'altro adesso
2: Paolo, ecco. Te lo dico io. Ciao Paolo, auguri, ciao Simone.
0: Messaggio vocale, grazie, il papà che si preoccupa del figlio.
2: Due nomi dovete tenere a mente,
0: due
2: 20,
0: nomi,
2: non 20, glielo dico.
0: 25 cose, scusa.
1: Scusami, sta finendo la stagione radiofonica, è il primo di luglio, siamo cotti, dai.
0: Comunque Simone e Paolo, peraltro nomi che sono facili pure da ricordare, nati il primo luglio, quando è che sono stati concepiti?
2: Ma senta, ma si faccia i fatti suoi.
1: Ma cosa ti interessa?
0: Allora, interessa.
2: Luglio è il settimo mese, quindi novembre, ottobre, novembre.
0: Con i primi freddi.
1: Sì, esatto. Cioè, aspetta che fa freddo, aspetta che ci scaldiamo un po'.
0: Stiamo a casa stasera.
2: E da cosa nasce cosa?
0: E invece adesso fa caldo, mi sa che tra nove mesi difficile che nascano dei bambini.
1: Vedremo.
0: Tra nove mesi, fammi un po' il conto.
2: Marzo, aprile.
0: C'è qualcuno? Beh, anni fa sicuro era più facile, perché luglio e comunque questo periodo non era così caldo come adesso.
1: Vabbè, ma prima delle vacanze si è stanchi, si aspetta di partire. Non credo che sia un periodo così prolifico.
2: Però poi quando si è partiti una volta in vacanza, con i ritmi blandi, io dico qualcosina, si può combinare, no?
0: Anche se hanno fatto i calcoli nel corso degli anni della storia, hanno visto che i picchi di nascite sono sempre a settembre-ottobre, il maggior numero. Oh. Quindi tutti figli o di Natale o di Capodanno o di quei periodi di vacanza. Io ad esempio sono andato a settembre, sicuro, quella volta.
2: Lentini, scusi, volevamo fare gli auguri a due ragazzi. Ora, no, come siamo finiti in questo ginepraio,
1: ma
2: Lentini? Ora ne esca lei,
1: lo faccio. Ma hai capito cosa ha detto dei suoi genitori, poveretti? Cioè, ma dai!
0: Vabbè.
1: Ma anche loro avranno avuto la vita. Vabbè, una volta hanno sbagliato, però tutte le altre no.
0: Lasciamo perdere. Oggi, primo luglio, torna il nostro disco estate, si riparte come tutte le tradizioni di tutti gli anni. Torno alle 8:30, 8:35 con le vecchie canzoni delle estati passate, ma quelle senza tempo, che ci regalano ancora grandi emozioni.

0: E dopo Gloria Gaynor al Parco della Musica di Milano arrivano anche i Culture Club. La data è quella del 9 luglio, un'occasione grande quindi per rivedere anche Boy George.
1: E noi di Radio Monte Carlo, radio ufficiale, ve li abbiamo fatti ascoltare uno dopo l'altro, prima Gloria Gaynor e poi Culture Club con Boy George. Senti qua, abbiamo detto che è più facile concepire durante il freddo e quindi più facile che nascano bambini se concepisci a dicembre, 9 mesi dopo, tra settembre, ottobre.
0: Oramai non lo si fa più, però
1: come
0: rimane ancora
1: più?
0: Qualche speranza. Sai che ci sono sempre meno bimbi, qualche speranza c'è.
1: Sì, qualcuno per fortuna che manda avanti sto paese fa figli, c'è, e li fa anche in periodi, diciamo così, dove gli altri magari fanno qualcos'altro.
2: Io ho partorito 2 figli, tutti e 2 ad aprile, quindi concepiti tra luglio e agosto. L'estate è più comoda, c'hai meno strati da togliere, soprattutto per una freddolona che d'inverno a letto va con la muta da sub praticamente.
1: Con la muta da sub fare certe cose è un po' un problema.
0: Ci sono tutti gli strati da togliere durante l'inverno, e invece d'estate un pigiamino leggero oppure anche senza niente.
3: Ma che pigiamino, ma Sala, ma con 40 gradi, che pigiamino? È un attimo, tracchete.
1: Via. Siamo 3 fratelli, nati tutti a marzo, fatemi i conti, uno che è nato a marzo.
3: Allora, 30 giorni a novembre, con aprile di 28 ce n'è
1: a luglio di nuovo.
3: Luglio, agosto.
1: Infatti, siamo di nuovo nel periodo
0: quindi
1: caldo.
0: Durante le vacanze,
1: guarda,
0: sempre.
1: Vedi che c'è gente che
3: no, anche prima, anche giugno.
1: Primavera, primi caldi, c'è gente che giustamente pensa a procreare. E invece noi parlavamo di grandi concerti, quelli che Radio Monte Carlo ormai da un po' di anni a questa parte porta così in di cui è radio ufficiale. Tra i tanti ovviamente c'è anche Umbria Jazz, che riparte, ci siamo quasi, con la nuova edizione. Peraltro oggi sul Corriere della Sera c'è una gran bella intervista a uno dei 2 inventori di Umbria Jazz. Si chiama Carlo Pagnotta, l'altro è Alberto Alberti. Carlo Pagnotta, che è arrivato alla soglia ormai dei 93 anni, li farà il 13 di agosto.
0: Beh, veneranda età anche quella.
1: E ancora vivo e vegeto, racconta come gli è venuta l'idea. Ascoltavano le radio, lui e il suo amico Alberto, erano a Perugia e dicevano: ma noi questa musica la dobbiamo portare qua da noi. E si sono inventati ormai più di 50 anni fa questa serie di concerti insieme alla Regione Umbria. La formula era rivoluzionaria: concerti gratuiti nelle piazze e nei luoghi storici. Avevamo portato, racconta, la musica fuori dai teatri.
0: E poi musica e cioccolato, secondo me, si abbinano molto
1: Perugia,
0: bene.
1: Certo.
3: Però questo caldo, sai che non lo so.
1: Però
3: poi
1: comunque
3: il cioccolato mi si scioglie in mano.
0: È buono lo stesso, ti assicuro.
1: Quando sei lì a Perugia, comunque le esperienze nei vari posti, assaggiare il cioccolato,
0: come no,
1: te le fanno fare. Lista di star mondiali portate a Umbria Jazz da Carlo Pagnotta e Alberto Alberti. Racconta, tra i tanti episodi, visto che torna Sting quest'anno, c'è già stato lì a Umbria Jazz, che diede il suo ok a partecipare nel 1987. Poi dopo un po' ci ripensò il suo manager, ma lui, Carlo Pagnotta, decise di stalkerare Sting. Lo chiamò a tutte le ore del giorno e della notte, aveva il numero di telefono della sua casa newyorkese. Una mattina risponde finalmente alle 8 e dice: va bene, mi presento, vengo. E si fece trovare appunto a Perugia per questo concerto. E quest'anno torna Sting il 3 di luglio, adesso praticamente tra 2 giorni sarà protagonista di Umbria Jazz.
0: Ormai l'abbiamo adottato Sting, perché ha comprato case in Italia dappertutto, ma soprattutto in posti meravigliosi.
1: È proprio così, è mezzo italiano. A proposito di grandi nomi, ma sentite qua chi c'è. David Bowie.
3: Che dobbiamo dire?
1: Incredibile. Un altro grande artista, ai noi non c'è più, non possiamo invitarlo ai concerti, sarebbe stato bellissimo. La sua Heroes su Radio Monte Carlo a Bonjour Bonjour.

0: La voce e la musica di David Bowie, Heroes, su Radio Monte Carlo, ore 7 e 21 minuti. E come hai detto tu, purtroppo David Bowie non c'è più, però la sua musica rimane.
1: Per fortuna. Eroi, tutti quelli che sono già belli svegli da stamattina e che con questa giornata, anche oggi abbastanza calda, affrontano i loro impegni e si muovono nel traffico, ad esempio.
2: Beh, certo, tantissimi. E anche noi, stavo pensando, dobbiamo assolutamente scrivere un pezzo, così lasceremo qualche
1: cosa.
2: Il pezzo di Bonjour Bonjour degli Sbrandati.
1: Ci saranno le registrazioni di quelle fregnacce che stiamo raccontando tutte le mattine, figurati.
0: Pensa ai posteri che le ritroveranno, magari sepolte nelle rovine tra 3.000 anni.
1: Lascia perdere. State qua, grande musica, ma non solo, fino alle 10 con noi.
3: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Goran Bregovic, in programma sabato 11 luglio a Pordenone. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
14: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
15: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
16: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
15: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare,
15: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: qualcosa,
1: sempre è difficile ritrovarli una volta che li perdi questi oggetti, diventa un incubo. È successo anche a Sperlonga nel Lazio in questi giorni, chissà quanti anche dei nostri ascoltatori. Una donna stava giocando a pallavolo con la figlia e ha perso proprio la fede, l'anello nuziale. Panico, disperazione. Poi per fortuna c'era un gruppo di volontari, sono arrivati col metal detector, ormai ce ne sono sempre di più, anche che a fine giornata perlustrano un po' le spiagge per vedere se trovano qualcosa che qualcuno ha perso, e sono riusciti a ritrovare la fede di questa signora.
0: Mamma mia, che fortuna che ha avuto questa signora, incredibile.
1: Chi è a quest'ora della mattina?
2: Un saluto sempre pieno di energia, new fashion lifestyle a tutti voi amici di Radio Monte Carlo, e al contempo stesso a tutti i vostri telespettatori.
0: Oh, buongiorno, buongiorno Lapo, ma ha sbarrito pure lei la fede?
2: Ah, donna di poca fede, lei stesse facendo dell'ironia a buon mercato.
0: No, non è vero Lapo, dai.
2: Io però non sbarrissi oggetti, ma li recuperassi, no, grazie alla mia nuovissima startup, Lapo Beach Recovery Solutions Express.
1: Ma cos'è sta startup, Lapo?
2: Forse voi non lo sapeste. Una ricerca aveste calcolato che sotto la sabbia delle spiagge litoralistiche italiane si nascondessero valori per miliardi e miliardi di euro.
1: Addirittura.
2: Potrestero risanare il debito pubblico italiano.
1: Beh, un po' troppo.
2: Monete, anelli, catenine d'oro, orecchini, cellulari, parer di diamanti.
1: Roba ce n'è,
2: TV Color, SUV, buoni del tesoro,
1: sì,
2: obbligazioni, beni immobili, eccetera.
1: Adesso lei esagera pure i SUV sotto la sabbia.
2: E io avesti escogitati un metodo infallibilistico per recuperare tutto.
0: E cioè, che cosa usa? Dei metal detector, dei rilevatori, che cosa?
2: Ma che fossero oggetti obsoletistici, anacronisticistici, certo, e superati al contempo stesso, noi usassimo un potentissimo aspirapolvere gigante da 18 megatoni.
1: Ma come un aspirapolvere, Lapo?
2: Sì, tu lo accendesti e quello aspirasse tutta la spiaggia.
1: Ma come?
2: Sabbia, sdraio, ombrelloni, certo, gabbiani, bagnini, massaggiatrici cinesi.
1: Ma no, che dice?
2: Così ritrovassi l'oggetto smarrito in un attimo.
1: Ma Lapo, è un'idea assurda, saranno tonnellate di sabbia, cosa vuole aspirare?
2: Lentini, il metodo fosse sicuro e collaudatissimo.
1: Certo.
2: In effetti ci fosse solo un piccolo problema.
1: E quale?
2: Che non sapestimo come rimettere la spiaggia dove fosse prima.
0: Scusi.
2: Però il metodo avesse anche un'altra grande utilità.
1: Cioè?
2: Che se voleste l'aspirapolvere gigante aspirasse anche vostra suocera.
1: No, vabbè.
2: E con un piccolo sovrapprezzo voi risolveste non uno, due grossi problemi.
1: No, vabbè, certo.
2: Ed io sono felice di ciò.
1: Bella idea, Lapo, complimenti.
0: C'è un aspirapolvere che porta via tutto completamente, anche la spiaggia.
1: Poi voglio vedere come la setacci sta sabbia per poter ritrovare magari un anello. È andata bene a questa signora, ma chissà quanti di voi invece non è andata così bene, avete perso la fede, chissà quale altro gioiello o altra cosa nella sabbia. Se volete raccontatecelo. Radio Monte Carlo con i Jungle, ora Carry On.

0: sa di estate questa canzone, però di quelle estati belle tranquille. I Jungle su Radio Monte Carlo con Carry On, non così tanto affose e torride come quella che stiamo vivendo. Buongiorno Radio Monte Carlo, le 7.39, sulla sabbia e sulla spiaggia si perde di tutto, i nostri ascoltatori lo confermano.
1: E come no, Carina, che è di Falconara Marittima, dice: io ho perso un orecchino con un diamante alle Maldive e una collana di perle al collo.
0: Vabbè, però amica mia,
1: cioè, non andare in spiaggia con tutte queste cose preziose, Carina.
0: Con tutti questi gioielli.
2: Uno dice: le lascio a casa, me li rubano, perché entrano in casa, sanno che sono, cioè, in vacanza, quindi non se ne esce, ragazzi.
1: Sai,
2: come si fa?
1: È una considerazione che fanno in tantissimi, perché magari nella stanza d'albergo o comunque nell'appartamento affittato non c'è l'allarme e di conseguenza dicono:
0: te li
1: non
0: porti.
1: Lascio niente perché me lo portano via.
0: E invece rischi di perderlo. A qualcuno è andato anche peggio. Mia mamma, ci scrive questo nostro ascoltatore, ascoltatrice, anzi è Cristina, nel 65 perse la fede nuziale in viaggio di nozze
1: a Iesi. Male?
0: Eh sì, l'ha persa anche lei in spiaggia, le dicevano che portava male, dice che questa nostra ascoltatrice, però è ancora sposata. E i miei genitori, ora di 89 e 88 anni, hanno da poco fatto 61 anni di matrimonio.
1: Perché una volta non ci si lasciava mai.
0: No. Però una cosa simile è successa a una coppia di miei amici, non stanno più insieme. Lui, il giorno dopo il matrimonio, eravamo tutti in spiaggia perché si sono sposati al mare, e sulla sabbia ha perso la fede nuziale in acqua, probabilmente, anzi, non l'ha mai più trovata. Per cui il giorno dopo, proprio essersi sposati,
2: ragazzi, allora un consiglio: le fedi nuziali, come abbiamo fatto noi, fatevele restringere, mettere a misura prima del matrimonio. Non è che dice: ma sì, c'è tempo, perché poi dopo cascano, lo sapete.
0: Infatti. Però c'è anche chi è stato fortunato.
3: Io tantissimi anni fa, all'isola d'Elba, persi degli anelli in spiaggia. Siamo tornati con il retino, quello per i bambini da pescare in acqua. Abbiamo fatto il perimetro dell'area dove eravamo, abbiamo setacciato e credetemi, abbiamo ritrovati.
0: No,
1: no, ma tra l'altro non ha detto un anello, ha detto: ho perso degli anelli.
0: Ma poi col retino.
2: Più di uno, ma si è rovesciato il portagioia. Ma cosa ci portate in spiaggia, ragazzi? Ma
0: scusate. Comunque non è necessario andare in spiaggia per perdere le cose. Andrea ha buttato un sacchetto con dentro dell'oro nel bidone della plastica.
2: Che è anche sbagliato, prendi la multa, perché non è riciclabile.
0: C'è chi ha nascosto i gioielli in casa 2 anni fa, poi c'è stata una ristrutturazione improvvisa, non li trova più. Ragazzi miei, voi che avete tutti questi gioielli, questi ori, mi raccomando, preservateli, perché altrimenti
1: come no,
0: si rischia pesantemente.
2: Non è un mio problema.
0: Neanche mio, figurati. Kylie Minogue ora su Radio Monte Carlo, Can't Get Out.

0: Off My Head con Kylie Minogue su Radio Monte Carlo alle 7.44. Tutti che vanno in spiaggia, le donne soprattutto ingioiellate, abbiamo scoperto, no. E perdono di tutto.
1: È meglio non andare in spiaggia, no, con anelli, gioielli, orecchini, perché veramente si rischia di perderli.
0: Mica dovete fare una sfilata lì sulla battigia. Però adesso invece non perdete un attimo e mandateci un messaggio vocale se l'11 luglio, un sabato, volete essere al Parco San Valentino di Pordenone per il concerto di Goran Bregovic. Ci sono due biglietti che vi aspettano.
1: E allora subito mandate un WhatsApp vocale dicendo il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo al 342-4141-762.
0: Appuntamento l'11 di luglio, un sabato, al Pordenone Blues & Co. Festival, in una notte di puro turbo folk con la musica di Goran Bregovic, la musica particolare.
2: Tutti a ballare, ragazzi.
1: Tutti a ballare.
0: 11 luglio, adesso mandate il nostro messaggio vocale, il più veloce si porta a casa due biglietti.
3: Sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
17: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali.
2: un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Bad con Michael Jackson su Radio Monte Carlo. E c'è chi invece è stato molto bravo e velocissimo, perché ci ha mandato un messaggio vocale per avere i biglietti di Goran Bregovic, il suo concerto l'11 luglio a Pordenone. Noi la radio ufficiale di questo evento. Chi è stato così veloce?
1: Sono Alessandra da Pordenone e ascolto sempre Radio Monte Carlo.
0: Brava.
2: E fai bene, Alessandra, ad ascoltare Radio Monte Carlo, perché sei anche fortunata e oggi ti aggiudichi questi due biglietti.
0: Una serata divertentissima di sicuro, con la musica rock folk balcanica proprio di Goran Bregovic. Amici, ieri parlavamo dei bagagli smarriti in aereo.
2: Sì.
0: Non vogliamo gufarla ai nostri ascoltatori,
3: no,
0: che partono.
3: Beh, abbiamo già dato dati allarmanti: ogni giorno migliaia di biglietti di bagagli.
0: Che
3: in Europa vengono persi.
2: Proprio la paura di chi parte, no?
0: Certo.
2: Ritroverò poi a destinazione il mio bagaglio?
0: 2500 valigie ogni giorno in Europa durante l'estate vengono perse, smarrite. Poi in alcuni casi, quando uno è fortunato, le riportano, però magari ormai quando la vacanza è finita. Ci sarà un nuovo sistema, forse già dal prossimo anno. Tre compagnie aeree su quattro hanno già detto che adotteranno un sistema di tracciamento in tempo reale dei bagagli. Di fatto tu inizierai a mettere un tag prima di partire da casa, neanche quando sei in aeroporto, e poi con tutti i sistemi oggi anche di intelligenza artificiale, mentre sei in viaggio potrai angosciarti nel vedere il tuo
2: bagaglio che magari va da un'altra parte, prende
0: una destinazione diversa.
2: Sì.
0: Capito? Per quello lo monitori in tempo reale.
3: È stato anche stimato che un giorno diremo anche addio a quelle etichette adesive che vengono messe sulle maniglie del bagaglio.
0: Vabbè.
3: Sarà tutto computerizzato. Io mi fido poco.
0: Vabbè, però almeno l'intelligenza artificiale, almeno in questo speriamo che aiuti, capito?
2: Cioè, speriamo che funzioni soprattutto
0: questo
2: metodo.
0: Che poi ci sia un sistema per cui, se tu in tempo reale vedi dal tracciamento che il bagaglio prende un'altra direzione, possa comunicarlo a qualcuno che intervenga subito, altrimenti.

0: ogni volta che l'ascolto mi sciolgo, donna con te.
1: No, quello è il caldo, Sara.
0: No, no, no, non è il caldo, mi fa un effetto stranissimo questo pezzo.
2: Gli effetti però non si vedono, vorrei dire, no?
0: Beh, mica con voi, scusate, non ho capito.
2: Che bella canzone di Anna Oxa, donna con te su Radio Monte Carlo. Ora ci sono le news con TGCom 24, ma anche meteo e autotraffico.
0: Intanto mi riprendo.
2: Va.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. È un conto incessante quello delle vittime accertate in Venezuela in ginocchio per il terremoto. Quasi 2.000 morti, oltre 10.000 feriti, più di 50.000 dispersi, estratti vivi dalle macerie, due bambini di 3 e 12 anni. Un sisma di magnitudo 6 si è verificato al largo della costa occidentale del Messico. La terra ha tremato in queste ore anche in Cina, nella provincia nord-occidentale del Qinghai. Gli inviati presidenziali statunitensi Witkoff e Kushner hanno ribadito da Doha l'impegno di Washington a proseguire negoziati con l'Iran. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri del Qatar. Secondo il Wall Street Journal, invece, Donald Trump starebbe valutando di tornare ad una guerra su vasta scala contro la Repubblica Islamica. La Russia ferma i passaggi ferroviari al confine con Finlandia, Lettonia ed Estonia. Lo impone un nuovo decreto governativo della Federazione, mentre a Mosca è scattato il razionamento della benzina. Altri 5 fermi per la sparatoria dello scorso 11 giugno a Catania, in cui rimasero feriti 3 minorenni. Gli arrestati devono rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Blitz antimafia dei carabinieri all'alba a Copertino, Lecce. Arrestate 3 persone con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione, altrettante indagate a piede libero. Mondiali di calcio, si qualificano agli ottavi Francia, Norvegia e Messico, che hanno battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. La formazione di Deschamps troverà il Paraguay, la squadra allenata da Solbakken il Brasile. I latinoamericani attendono l'esito d'Inghilterra Repubblica Democratica del Congo in campo oggi dalle 18 alle 22 Belgio-Senegal. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con...
8: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si conferma per questi primi giorni di luglio la fine di questa eccezionale ondata di caldo. Nel corso della giornata di oggi una perturbazione in discesa dal nord Atlantico raggiungerà il nord, per poi scivolare tra domani e venerdì anche al centro-sud. Intanto in questa mattinata prime nuvole e locali piogge sulle Alpi più settentrionali e instabilità in aumento sulla Calabria. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e numerosi temporali in sviluppo nell'interno della Sicilia, nel nord-est della Sardegna e in generale nelle zone interne del centro-sud. Tempo in peggioramento al nord, con il fronte temporalesco che in serata arriverà a coinvolgere anche l'Alto Adriatico al nord della Toscana. Sono attesi fenomeni anche di forte intensità. Per il Principato di Monaco sarà una giornata soleggiata ma ancora molto calda e afosa. In serata saranno possibili dei temporali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli. Incolonnamenti per incidente anche sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Sulla A2 del Mediterraneo invece rallentamenti per lavori di manutenzione tra gli svincoli Lago Negro Sud e Lauria Nord in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Infine, sulla A4 si segnalano code per incidente tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Monza, procedendo verso Torino. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: disco estate. Torna da oggi l'appuntamento con le canzoni più belle delle estati scorse.
1: E debutterà con un pezzo, cioè proprio il pezzo dell'estate per eccellenza.
0: Chissà mai, oggi che giorno è?
1: Oggi è il 1° di luglio.
0: Non è che ci abbiamo... Vabbè, adesso lo scopriamo. Non ho ancora visto che cosa avremo oggi come disco estate. Voglio la sorpresa.
2: Vabbè, l'abbiamo detto un po' anche a inizio trasmissione.
1: Sì, potrebbe.
0: Ma non so se è quella. Sarà quella dedicata a lui? Boh, vedremo, ascolteremo. State lì anche voi, mi raccomando, tra un po' mezz'oretta ci siamo.
1: Non c'è molto da aspettare, neanche una mezz'oretta.
0: Buongiorno da noi, Davide, Monica, Stefano, Andre e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour. E a proposito di luglio e di vacanze, Holiday, Madonna.

0: Monte Carlo, buongiorno, come va oggi là fuori? Primo luglio, fa caldo? Che domanda.
1: Si resiste, ormai ci stiamo abituando anche a queste temperature.
0: Hanno inventato di tutto e si sono inventati anche degli strumenti, delle app che ci possono aiutare in queste giornate così particolarmente calde e afose.
1: Scusami, abbiamo un'app per tutto ormai, non ci stanno più sul telefono.
0: Queste sono utili.
1: Sì, sono utili, soprattutto una.
0: Quella dell'ombra o quella delle fontanelle?
1: No, quella delle fontanelle, scusami.
0: Ma anche quella dell'ombra, guarda.
1: Beh, ma scusami, le fontanelle sono utilissime, perché sai quanto costano ormai le bottigliette d'acqua? Tu sei in giro, magari sei un turista, sei in un centro storico di una grande città, non vuoi spendere soldi perché non ne hai molti, e allora scarichi questa app.
0: Ormai quasi tutti abbiamo una borraccia da riempire e quindi ce la portiamo in giro. C'è un'app che si chiama Fontanelle, semplicemente così, se volete anche il sito fontanelle.org, metti la tua città e ti dice in quel posto dove puoi trovare le fontanelle e dove abbeverarti.
2: Utilissimo anche perché spesso ci dimentichiamo di bere, siamo gente distratta, bere ci aiuta a vivere, è fondamentale, non se ne può fare a meno, eppure d'estate tante persone magari bevono poco.
0: Vedi che però allora i servizi dei telegiornali che dicono appena arriva il caldo ricordate di bere almeno 2 litri al giorno, servono quei servizi, giusto?
2: Ma infatti,
0: ricordarcelo.
2: Ma infatti. E servono anche quei servizi che dicono di non stare al sole nelle ore più calde e di cercare eventualmente l'ombra, e qui ci viene in soccorso un'altra app che è veramente l'uovo di Colombo, perché insomma esistono da tanto tempo ma nessuno l'aveva resa disponibile sui telefoni.
0: Quest'altra è precisissima, sono andato a vedere, si chiama shademap.app, c'è anche il sito shademap proprio così .app, potete cercarlo. Ho messo la zona della radio e di fronte a noi abbiamo questi finestroni che ci danno l'idea di quello che sta succedendo, è precisa al millimetro la zona d'ombra e la zona di sole, incredibile.
2: Ti fa vedere cose in ombra e cose al sole in qualsiasi orario preciso della giornata, è una cosa che dovrebbero studiare e applicare anche chi progetta gli edifici, perché onestamente tu vedi questi edifici di vetro che fanno questo effetto lente,
1: certo,
2: verso la, tutti a specchio verso la strada, e praticamente uno si incenerisce.
1: Quindi se sei posizionato a est, ovest, nord, a seconda, in base a quello c'è più o meno sole.
0: Anche perché tra qualche ora la stessa mappa probabilmente avrà un'ombra diversa perché il sole si sarà spostato, quindi calcola tutto molto bene in tempo reale la possibilità di vedere dove c'è l'ombra. Bravi.
2: Anche perché tu puoi dire devo andare a piedi nel tal posto, che strada faccio? Ecco. Magari ce n'è una che è il sole completamente a picco in quell'orario, ecco, lì, e quindi sei fregato.
0: Te la eviti.
1: E
0: se
1: tu,
0: hai
1: esatto,
0: questa...
1: scegli quella in cui tutte le strade sono all'ombra al momento.
0: Allora, questa si chiama shademap.app, l'altra è fontanelle.org, ma di fontanelle in giro per le città, i nasoni di Roma,
1: beh,
0: funzionano, ci sono ancora.
1: Sì, dai, ce n'è ancora qualcuna in giro, sì, a Roma, ma anche nelle altre città.
0: Con l'acqua potabile.
2: Una di quelle 2 o 3 cose gratis rimaste in giro.
0: Esatto, sta a vedere che tra un po' metteranno la feritoia per mettere
1: la
0: spiccioli.
1: Monetina. Esatto.
2: No.

0: Just the way you are, senz'altro è uno dei pezzi che Bruno Mars canterà quando arriverà in Italia tra poco e si esibirà a San Siro in questo concerto non atteso, attesissimo.
1: Lo dice con una punta di malinconia, Sala, come mai?
0: Lo so.
2: Per chi ancora non lo sapesse, Monica Sala voleva i biglietti del concerto di Bruno Mars a Milano, non li ha trovati, io li ho trovati e quindi, cara Monica, ti racconterò il giorno dopo tutto quello che succederà.
1: Malgrado le mille amicizie di Monica Sala, prefetti, sindaci, persone potenti, non è riuscita ad accaparrarsene, cioè era disposta persino a pagarli, pensi un po' a che punto era arrivata, ma comunque non li ha trovati.
2: Ha chiamato pure Trump, poco ci mancava, niente.
0: Ha detto, ma questi biglietti niente da fare, niente.
2: Bombarderà
0: da fare.
2: San Siro, farà bombardare San Siro il giorno prima,
0: no, lo so. Li metterò fuori ad ascoltare.
1: Certo. Un po' si sente
0: perché
1: comunque,
0: no? Si sente da fuori.
2: Se qualcuno abita in zona San Siro, ospiti questa povera donna la
1: sul
2: sera.
1: Balcone.
0: Esatto, mi metterò sul balcone e proviamo a lanciare l'appello.
2: Amici, le app per aiutarci col caldo ci hanno spiegato anche che sì, si può guardare in giro dove c'è l'ombra senza necessariamente scaricare un'app, però è vero che se tu devi pianificare un tragitto magari lo vuoi sapere prima. Quella si chiama quella dell'ombra
0: shademap.
2: shademap.app, sì. Bene, e poi c'è quella delle fontanelle, invece ci segnalano che ce ne sono ancora fontanelle in giro per l'Italia. Ce n'è una a Treviso che è la Fontana delle Tette, sono andato a vedere, è una statua, l'acqua
1: giunonica,
0: cioè,
1: diciamo,
0: ma non esce latte ma esce acqua.
2: Esatto.
0: Vabbè.
2: Okay.
1: Si era capito, Sara, non è che uno deve dire vabbè,
0: diciamolo, non si sa mai.
2: Però cos'è lo qual è lo sport principale degli italiani quando fa caldo? Lamentarsi.
1: Ah no, pensavo il sonnellino.
2: Allora,
1: no,
2: quello no, magari no. Si potesse fare.
0: Vabbè, gli italiani si lamentano per tutto,
2: sì, però,
0: e anche quando fa troppo caldo.
2: Siamo
0: certo.
2: Qua anche noi a parlarne tutti i giorni perché è inusuale, e si sono inventati un sito, troppocaldo.it, che è una piattaforma proprio concepita come valvola di sfogo.
0: Ecco, gli italiani possono scaricare quindi questa piattaforma e dire quanto caldo fa qui, fa più caldo di là, guarda che lì c'è umidità.
2: Puoi anche segnalare quanto stai sudando, non so a chi possa interessare, qual è la percezione della tua temperatura, qual è il cedimento fisico che senti più vicino a te a causa del caldo.
0: Guarda che invece è interessantissimo
2: il
0: questa
2: sudore.
0: Segnalazione perché così stai lontano da quella persona, come no?
1: È anche un sito divertente perché appunto raccoglie tutte le lamentele del caldo, l'ho aperto adesso
2: anche
1: e l'ultima
2: io.
1: E dice, quando ho detto che volevo essere cremata intendevo da morta. Un po' troppo per una persona viva.
2: Vabbè, però vedi, un po' di sana ironia ci tiene lontano, forse ci aiuta a tenere lontano il caldo.
1: Eh sì, però quello è uno sport degli italiani per eccellenza, l'ironia, scherzare su tutto se ci riusciamo.
2: Ci salva molte volte l'ironia, in questo caso è anche qualcosa di simpatico per fortuna, questo caldo ancora per un po' dovremo tenercelo. Troppocaldo.it se volete sfogarvi, non soltanto con moglie, marito, figli e tutto il resto, ma con tutto il mondo. Wake up.

0: Everybody con Aro Melvin Blue Notes su Radio Monte Carlo. Il caldo possiamo combatterlo anche bevendo tanto. C'è l'app Fontanelle, se volete scaricarla vi dà la mappa delle fontanelle in giro per le città.
1: Ma non serve soltanto a noi, ma anche per i nostri amici a quattro zampe, per i cagnolini che quando si va in giro, soprattutto in questo periodo, soffrono tantissimo il caldo.
0: Un altro modo per combattere il caldo è quello che applica Gianluca da Montepulciano. Lui lavora in un forno e quindi dice: tutte le mattine dopo aver lavorato nel forno faccio un'ora e mezza a piedi di camminata, non sento caldo.
1: Ci credo. Lavora vicino a un forno, non nel forno, perché altrimenti sarebbe un po'...
0: Quando lavora nel forno esce fuori e dice: vado a prendere un po' di fresco.
2: Ah, 40 gradi, ma che goduria, che meraviglia. Dovremmo farlo tutti, lavoriamo tutti in fonderia nei forni, così che il caldo sembra sopportabile.
1: Pensa che sacrifici queste persone.
0: Senza dubbio. Dai che sono le 8:22 e ci vogliamo concedere una pausa golosa senza compromessi. Questa è infatti la filosofia del nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
1: È uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, e gli ingredienti sono naturali e ci sono anche deliziosi pezzi di frutta. È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
0: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come il sovracoscio di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele Gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica. come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.
19: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.

0: capito come si intitola questo pezzo.
1: Lovely day, lovely day.
0: Ah, adesso sì, adesso ho capito, ho sentito.
2: Come si fa a non cantare? Bill Withers, Lovely Day su Radio Monte Carlo alle 8.31.
3: Per fortuna è morto, così non può sentirla mentre storpia il suo pezzo.
0: Guarda che ci ascolta lo stesso.
2: Scusa.
0: Si è un attimo rivoltato nella tomba.
2: Ormai, al di là di mostri sacri come Bill Withers, che ha fatto delle canzoni meravigliose, cantano cani e porci. Canta chiunque, posso pure cantare io. Ve lo ricordate questo pezzo?
0: Come no?
3: Espresso macchiato, per favore.
0: Eurovision di quest'anno, espresso macchiato.
2: L'anno scorso.
0: L'Estonia, no? Rappresentava l'Estonia questo Tommy Cash che ci prendeva in giro.
2: Con espresso macchiato, una delle cose tipiche italiane quando vai al bar e lo ordini. Ma c'è in questo periodo, soprattutto d'estate, un'altra cosa che identifica l'Italia nel mondo, ovvero
0: il gelato.
2: E potevano non fare in Europa una canzone sul gelato,
0: no,
2: prendendoci un po' in giro?
0: No, potevano non farla, te lo dico io,
2: no,
0: invece l'hanno fatta.
2: Ma va bene lo stesso. Questi Kai, anche loro, questo gruppo finnico-svedese che ha partecipato all'Eurovision, hanno fatto Gelateria. Una coppa piccola, ti do il via. Ci sono anche gusti, eh? Mascarpone. Il mio amore. Tiramisù. Gelateria.
3: Questi sono gli eredi di quelli che cantavano i tedeschi di Zuppa Romana. Si ricorda,
2: certo.
3: Zuppa Romana, cannelloni, peperoni, maccheroni. E perché Zuppa Romana?
0: Ma sai che questa è meglio di espresso macchiato.
2: Vabbè,
0: secondo me.
2: Vabbè,
0: dai.
2: Però diciamolo, cantano cani e porci, posso cantare pure io.
0: Sì, te l'ho detto, facciamo un gruppo.
2: Appunto. Anche se comunque a me piace l'idea che ci prendano in giro simpaticamente sulle nostre cose. Quale altro paese si presterebbe se non
0: un gruppo?
2: Appunto. Anche se comunque a me piace l'idea che ci prendano in giro simpaticamente sulle nostre cose, quale altro paese si presterebbe se

0: proprio tuffo nell'estate di quest'anno, ma non solo, nell'estate degli anni scorsi, perché questo è stato forse il primo grande tormentone, sì. Luglio, Riccardo Del Turco.
1: Disco Estate che torna da oggi su Radio Monte Carlo. Peraltro questa canzone ha vinto proprio un disco per l'estate, questo festival nel 1968, diventando colonna sonora di quell'anno.
2: E salutiamo Riccardo Del Turco, classe 1939, all'alba degli 87 anni, che resiste, lotta insieme a noi.
1: Ha venduto 500.000 di copie questa canzone, è incredibile.
2: Ed erano copie fisiche, non come oggi lo streaming, le cose. Infatti. No, la gente andava a comprare il disco, facevano le file, si esauriva subito.
1: E pensate che ha avuto quasi più successo in Francia che in Italia. In Francia c'è anche questa versione che è stata fatta da Joe Dassin.
3: Tous les matins il l'acheté son petit pain au chocolat.
2: Scusi, dice pain au chocolat.
1: È quello, il titolo è Le petit pain au chocolat.
2: Ma cosa? Cioè non l'hanno tradotta, hanno fatto un testo completamente
0: l'hanno
2: diverso.
0: L'hanno cambiata, però mi piace. E pensate, grande successo quindi per Riccardo Del Turco, ma questa canzone era stata pensata per Orietta Berti.
1: Vabbè, che si starà mangiando le mani Orietta Berti, perché ha avuto un successo talmente incredibile che ancora adesso l'ascoltiamo.
2: Credo che Orietta Berti possa farne a meno, ne ha fatte comunque pure lei.
1: Senza dubbio. Anche domani, Disco Estate qua su Radio Monte Carlo, sempre a questo ora, intorno alle 8:30, torneremo indietro nelle estati passate con delle canzoni però che sono senza tempo,
0: con un pezzo più bello dell'altro,
1: e quindi passate l'estate con noi di Radio Monte Carlo e sognate insieme a noi, ricordando magari qualche bella emozione delle estati un po' meno calde degli anni scorsi. Questa nuova invece è la nuova di Secu, si chiama

0: Lo dico o non lo dico?
1: No. Allora, allora, non può fare filotto e mercoledì sì. Sono tre giorni che la dice. Abbia pazienza.
0: Lo so, ma l'ufficio musica, anzi, devo ringraziare l'ufficio musica che mi mette seco che non è seco.
2: Povero ragazzo, adesso si metterà a dieta così non potrai più dire che non è seco e ti frega.
0: Vedi, vedi che è utile fare questa battuta?
1: E poi dirà che è seco, il problema è quello. Continuerà a farla, è quello. È diventato
2: Poveri
1: seco.
2: Noi. Vabbè, Dangerous Lover, la sua nuova qua su Radio Monte Carlo, tra poco il Geographic.
3: Radio Monte Carlo ti aspetta in Corso Vannucci a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio per Umbria Jazz. 10 giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: No, sì! Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: Tina Turner, la dedicata a Radio Monte Carlo.
1: La radio migliore del mondo.
0: Certo, come no.
1: È proprio così. 8.51, buongiorno da noi, quelli di Bonjour Bonjour, tempo di Geographic.
2: Mi chiedevo che cosa ci è rimasto da fare gratis. Perché poco fa parlavamo di fontanelle di acqua pubblica, no? Gli ultimi baluardi forse della gratuità sono rimaste lì eroiche in mezzo alle città mentre tutto intorno costa tantissimo. E non ci siamo più abituati, tanto che quando vedi una fontanella oramai hai la testa talmente bacata che ti avvicini un po' circospetto e dici: ma non è che arriva qualcuno col POS adesso? Posso davvero bere gratuitamente? Perché oramai lo sappiamo, tutto è a pagamento. E anche intorno alle cose gratuite hanno trovato il modo di farci dei soldi. Tu dici: vado a fare due passi, una passeggiata, questo è gratis. È verissimo. Poi torni a casa, ti lampeggi una notifica sul telefono che ti dice: complimenti, hai raggiunto l'obiettivo di passi quotidiano. Passa al servizio premium e ti diremo quante calorie hai bruciato, eccetera, eccetera. Il parcheggio, poi il parcheggio gratuito, ma è oramai rarissimo, introvabile. Pure in quelli a pagamento si fa fatica a trovare posto. Che poi il paradosso della civiltà moderna è questo: paghi per lasciare ferma una cosa che già hai pagato troppo, senza peraltro la certezza che al tuo ritorno la ritroverai. Una grande metafora della vita. Anche i bagni pubblici. Una volta un bagno pubblico per definizione era pubblico. Adesso prova ad andare in bagno in una stazione aeroporto, devi avere carta di credito, scontrino, QR code, impronta digitale, scansione digitale della retina, pure internet. Ci dissero che internet era libertà, conoscenza, connessione tra i popoli. Ora prova ad aprire un sito. Prima di leggere una singola riga ti si apre una finestra, accetta 47 cookie, iscriviti alla newsletter, disattiva il blocco delle pubblicità, dimostra di non essere un robot e ti guardi meno 2 minuti di una crema per le smagliature. Clicchi su una notizia, alla fine di tutta questa manfrina, ma no, mi dispiace, solo per abbonati puoi leggere solo il titolo. Tanto che oggi paghiamo pure per non averci le seccature. Non paghiamo per avere cose, ma per non averle. Paghiamo per esempio le piattaforme di streaming un po' di più per non avere la pubblicità. Paghiamo delle app che ci filtrano le telefonate indesiderate. Insomma, paghiamo tutto. Forse solo l'amore è rimasto gratuito, in teoria, in teoria. Però pensa a cene, regali, weekend, matrimonio, mutuo, figli. L'amore è gratis come certe app, cioè l'app è gratis, ma poi ci sono gli acquisti dentro che ti consentono di andare avanti. Per questo le fontane d'acqua pubblica oggi onestamente mi commuovono, perché stanno lì, non ti chiedono niente, non ti c'è scritto accedi con Google, non c'è scritto accetta il consenso al trattamento dei dati, non ti dice oggi te la regaliamo, domani chissà. Sta lì ed è limpida come l'acqua.
0: Beh, e vediamo ora, fino a quando resisterà. Ma stavo pensando all'ultima volta che ho visto delle strisce bianche per parcheggiare, non mi ricordo.
1: Non ci sono più neanche più quei parcheggi, mi sa tanto. A proposito di amore, questa è una gran bella canzone d'amore, la nuova di Giorgia, dedicata alla sua storia con Emanuele Lo. Si chiama Corpi Celesti su Radio Monte Carlo. Abbiamo

0: Noi brilliamo ancora. Corpi Celesti, la canzone di Giorgia dedicata alla sua storia d'amore con Emanuello su Radio Monte Carlo. È il momento del personaggio misterioso da indovinare, è uno nuovo oggi, no?
1: È uno nuovo, nuovissimo. I tre indizi sono questi.
0: Sentiamo.
1: Formula 1, Valentino Rossi, Champagne.
0: Oddio, Champagne mi fa venire in mente subito una cosa, però chissà se sarà quello che penso io.
2: Champagne può essere qualsiasi cosa,
0: dai,
2: da Peppino di Capri in poi, ecco, ragazzi.
1: L'hai detto.
0: È Peppino di Capri.
2: No, non mi risulta abbia corso in Formula 1, ma magari mi sbaglio.
1: Vabbè, ripetiamo, Formula 1, Valentino Rossi, Champagne.
0: 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Peccato che non sia Peppino, Champagne.
1: Champagne.
0: Per brindare
1: a un amore.
0: A un incontro, Monica.
1: È vero, vabbè. Scusami, ho cambiato parole.
0: È un classicone quello. Vabbè, diteci voi chi potrebbe essere: uomo, donna oppure personaggio di fantasia. 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Ora news, meteo e autotraffic. E poi ancora bonjour, bonjour.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esther Oletto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere diritto di cittadinanza per nascita o ius soli, bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il precedente è un male per il paese, il Congresso è certo può facilmente porre rimedio con una legge. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2, ma scatta l'allerta temporali, è arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Oggi la Fraternità Sacerdotale San Pio X ordina 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che sancisce un'altra frattura con la Chiesa di Roma. A nulla è valso l'ultimo appello del Papa di ieri a Don Davide Pagliarani, successore di Lefebvre. Così facciamo la storia, dicevano i 5 attentatori di Segefrido Ranucci dopo la bomba esplosa sotto la casa del giornalista a Torvaianica sul litorale romano lo scorso 16 ottobre. 4 arrestati, tra cui una donna e un indagato. L'idea dei mandanti ancora sconosciuti, scaricare la colpa sui narcos albanesi. A 6 giorni dal sisma che ha devastato il Venezuela, 2 bambini di 3 e 12 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a Caracas. L'ultimo bilancio è di 1943 morti e oltre 10.000 feriti. Restano migliaia i dispersi, si scava ancora. Mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico accedono agli ottavi dopo aver battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. Oggi Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e Belgio, Senegal. Inchiesta escort a Milano, indagato l'interista Bastoni per prostituzione minorile. Tennis, Wimbledon e pomeriggio Sinner Borsche. Da completare anche la sfida, Cobolli Navone interrotta per oscurità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con...
8: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si conferma per questi primi giorni di luglio la fine di questa eccezionale ondata di caldo. Nel corso della giornata di oggi una perturbazione in discesa dal nord Atlantico raggiungerà il nord per poi scivolare tra domani e venerdì anche al centro-sud. Intanto in questa mattinata prime nuvole e locali piogge sulle Alpi più settentrionali e instabilità in aumento sulla Calabria. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e numerosi temporali in sviluppo nell'interno della Sicilia, nel nord-est della Sardegna e in generale nelle zone interne del centro-sud. Tempo in peggioramento al nord con il fronte temporalesco che in serata arriverà a coinvolgere anche l'Alto Adriatico al nord della Toscana. Sono attesi fenomeni anche di forte intensità. Per il Principato di Monaco sarà una giornata soleggiata ma ancora molto calda e afosa. In serata saranno possibili dei temporali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra il bivio per la A30 e Santa Maria Capua Vetere in direzione Milano. 5 km di incolonnamenti per incidente anche sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Sulla 30 coda di 1 km sempre per incidente tra Maddaloni e il bivio per l'autosole in direzione Caserta. Infine sulla statale 652 di Fondo Valle Sangro si segnala una corsia chiusa per lavori tra gli incroci Bomba e stazione di Archi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Buongiorno amici, buon primo di luglio dalla squadra di Bonjour Bonjour. Tutti i giorni con voi dalle 7 alle 10, Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia. Il personaggio misterioso lo abbiamo oggi?
1: Sì.
0: Anche
2: c'era un trappolone, ma non ci sono cascate.
1: Ma scusate, io proprio non riesco a fregarvi. Non c'è niente da fare. I tre indizi erano questi: Formula 1, Valentino Rossi e Champagne.
0: E qual è il personaggio misterioso?
1: Sì, è uno proprio bello. Stiamo parlando di Brad Pitt.
0: Bravo chi ha indovinato, come ad esempio Chiara da Torino. Perché Brad Pitt?
1: Brad Pitt ha appena girato un film che si chiama F1, il film proprio dedicato alla Formula 1. Esatto. Poi Valentino Rossi è un grandissimo amico di Valentino Rossi, tanto è vero che in un'intervista aveva addirittura detto: darei tutto per essere come lui.
0: E lo champagne?
1: Champagne perché lo produce. Sapete che con Angelina Jolie aveva comprato questa tenuta che si chiama Chateau Miraval, 500 ettari di terra in Francia, in Provenza esattamente.
0: Chiara conosce anche il nome dello champagne Fleur de Miraval, che viene prodotto proprio da Brad Pitt.
2: Hai capito, sembrava portare l'indizio a qualcuno che lavora nel mondo delle corse, invece era un tranello.
0: È proprio così. Bravissimi voi che avete indovinato, complimenti come sempre. Grande musica su Radio Monte Carlo con Aretha Franklin e George Michael.

0: George Michael con Aretha Franklin, grandi voci su Radio Monte Carlo, a New You're Waiting For Me. Quante volte parliamo di intelligenza artificiale, del fatto che potrebbe toglierci il lavoro? Attenzione, perché sembra che ci sia un segnale in controtendenza che arriva dagli Stati Uniti.
1: Sì, un segnale confortante, e io sono contenta, perché non sempre l'intelligenza artificiale può sostituire le persone in carne ed ossa.
0: Alla Ford è successo, avete presente la Ford, la casa automobilistica statunitense? Hanno provato a affidare all'intelligenza artificiale dei processi di controllo qualità, però dopo un po' hanno visto che l'intelligenza artificiale non funzionava come avrebbe dovuto, per cui sì, ha tagliato i costi, ma c'erano dei risultati inferiori alle aspettative. E cosa hanno fatto?
1: Alla Ford sono stati costretti a richiamare in servizio 350 ingegneri. Sono contenta, lo ribadisco.
0: Persone in carne ed ossa, proprio così, quindi è una bella cosa. Che c'entra Crepè adesso?
2: Sbagliato. Sbagliatissimo, anzi, demenziale.
1: Va bene, allora ci dica di che cosa parla oggi, su Crepè.
2: Ma è ovvio, l'umanità ha un'occasione unica,
0: cioè?
2: Quella di liberarsi per sempre del lavoro, di grattarsi la pancia tutto il giorno, e invece cosa fa? Torna a lavorare.
0: Ma meno male, Crepè.
2: Il lavoro è una malattia, un trauma, una piaga della società. L'unica terapia è il licenziamento.
1: Va bene, cosa dice? Su.
2: Per millenni l'uomo ha inventato macchine che lavorassero al suo posto, la ruota, il mulino, pure quello bianco.
0: Che c'entra?
2: Il trattore, lo sfornatutto, il folletto, il macinapepe elettrico, fino all'intelligenza artificiale. E adesso cosa fanno alla Ford? Decidono di tornare indietro, ma ci rendiamo conto?
0: Vabbè, Crepè, ma se l'intelligenza artificiale lavora male, ci sono anche dei rischi, quindi...
2: E chi se ne frega? Immagina, tu sei lì che vai a 100 all'ora sulla tua macchina progettata dall'intelligenza artificiale.
1: Sentiamo.
2: E a un certo punto all'improvviso si stacca una ruota.
0: Beh, direi che è un grande problema.
2: Ma sì, ma quale problema?
0: Ma come?
2: Tanto ne hai altre tre.
0: Ma che c'entra?
2: Devi prenderla con filosofia.
1: Ma scusi, ma questa non è filosofia. Su.
2: Proprio ieri è venuto da me un ingegnere e mi fa: dottore, dottore, sono disperato, mi vogliono licenziare e mettere al mio posto un robot.
0: Aia.
2: Ma razza di cretino, gli ho detto.
0: Ma perché?
2: Hai la possibilità di stare tutto il giorno a fissare il soffitto e te la metti pure.
0: Vabbè, ma che c'è?
2: Pensa che bello, stare da mattina a sera a guardare le crepe sull'intonaco.
0: Ma quando mai, Crepè?
2: Le vedi crescere giorno dopo giorno. Dopo un po' cominci a dare un nome alle crepe.
0: Certo.
2: Poi inizi a fare il tifo per quella in alto a sinistra. È un percorso di crescita.
1: Sì, come no, impazzisci.
2: Lo diceva anche il grande Sigmund Freud: quando sei qui con me, questo soffitto viola no, non esiste più, e vedo il cielo sopra noi.
1: Sì, certo. Ma quello era Gino Paoli, però.
2: Ricordatevi, il lavoro debilita l'uomo.
0: Ma no.
2: Se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide.
0: Vabbè. Sì.
2: Fantastico, meraviglioso, bellissimo,
0: certo.
2: Stupendamente eccitante.
1: E come no, passare la vita a guardare le crepe nel soffitto.
0: Con l'intelligenza artificiale e i robot che lavorano al posto tuo. Vabbè, però bel segnale, dalla Ford sono tornati al lavoro 350 ingegneri.
3: Insomma, lei non è così affidabile.
0: Mi sembra di capire che sia così. Grazie Crepè, c'è Miley Cyrus ora con quel che resta dei Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo. Secrets.

0: voce di Miley Cyrus con ciò che resta, come diceva Davide, dei Fleetwood Mac per Secrets, grande pezzo che ascoltiamo sempre volentieri.
1: Fleetwood Mac che ci hanno regalato grandi emozioni, e dico sempre che questa canzone con la voce di Miley Cyrus sembra proprio una delle loro canzoni con la voce di Stevie Nicks, una di quelle che ha cantato con i Fleetwood.
0: Insomma, Miley Cyrus ci sta dentro, se possiamo
1: dire. Sì, ha studiato per essere in linea con lo stile Fleetwood.
2: Ma a proposito di emozioni, anche un'auto ti può provocare delle emozioni.
0: A lei sicuramente, Sara.
2: Certo, quando sei seduto su determinate automobili, macchine, sei alla guida, sei decisamente emozionato.
1: Ad esempio una Ferrari, vabbè, tu sei amante delle Porsche.
2: Io
1: però
2: sì, amo le Porsche.
1: Se ti regalassero un Ferrari non è che lo disdegni, immagino. Ferrari Luce, l'auto elettrica che ha fatto un po' discutere, perché non tutti dicono che sia proprio in stile classico Ferrari. Prima si parlava della Ford che ha richiamato 350 ingegneri negli Stati Uniti che erano stati prima sostituiti dall'intelligenza artificiale. Questa Ferrari Luce è stata fatta in parte con l'intelligenza artificiale. Qualcuno dice che è un po' fredda, distante appunto dallo stile Ferrari, eppure ci sono zone del mondo dove è andata sold out.
2: Sì, ha conquistato il mercato cinese e diciamolo, in Cina le auto elettriche vanno per la maggiore, cioè partono tutte da lì le auto elettriche, eppure questa Ferrari ha conquistato i ricchi cinesi.
1: Un fenomeno che non si vedeva da parecchio tempo, auto che appunto non sono prodotte in Cina ma che conquistano i cinesi.
0: Beh, Ferrari chiaramente è un marchio internazionale di tale pregio che io, se sono un ricco cinese, voglio dire, capito, questo spizio me lo tolgo, e magari cosa fai? Paghi meno di bollo anche in Cina se hai la macchina
1: tanto,
0: elettrica.
1: Tanto costa meno la macchina là in Cina,
0: Ah, cioè, sì?
1: La Ferrari base
0: Ti arriva da Temu? Come funziona? Cioè, non paghi la spedizione?
1: La Ferrari base oggi luce costa 550.000 euro da listino, poi ci devi aggiungere tutto il resto.
2: Volante e tutto il resto.
1: Il volante no, adesso.
0: Io spero sia un po' accessoriata per quel prezzo lì.
1: È pur sempre una Ferrari. E invece in Cina la paghi 515.000 euro. Ne hanno vendute già 88, dicevo, sold out, perché erano state prodotte 88 modelli per quel mercato e sono già andati a Roma.
0: Non pensiate chiaramente a migliaia e migliaia di Ferrari, perché sapete con che cura viene fatta ogni singola macchina. Ne avevano destinate 88, quindi dovranno produrne sicuramente di più, perché la richiesta di gran lunga superiore.
1: Ma non pensiamo che neanche le altre case automobilistiche in Europa facciano dei numeri più alti nell'arco di 1 o 2 mesi. Non è che vendano tantissime auto ultimamente.
2: No, ultimamente
1: cui...
2: no.
1: Esatto, per cui si diceva che fosse fatta proprio per così incuriosire soprattutto il mondo asiatico, e hanno avuto ragione alla Ferrari.
2: Ci hanno azzeccato.
1: Perché anche dalle forme, dallo stile e tutto il resto, dalle linee, piace molto ai cinesi.
2: Non è piaciuta da noi, ma molto in quel mercato.
0: E invece, se posso dirlo, più la guardo più mi piace.
1: Davvero?
0: Devi cambiare un po', il mondo cambia, ragazzi.
1: Fatti sto regalo, Andrea,
2: sì, dai che... via quel catorcio che c'è.
0: Quasi, sapete
2: comprati
0: che
2: comprati una Ferrari.
0: Quanto detto che costa?
1: 550.

0: Ariane Grandi su Radio Monte Carlo, sono come tu mi vuoi. Che c'è, Stefano? Che c'è?
1: No, niente, niente.
0: Adesso la spieghiamo. È arrivato il momento del quiz. Voi dovete sapere, adesso è comparso.
2: Adesso la vediamo.
1: Quello dicevo.
0: Lo so che indicavi. Noi abbiamo dei monitor dove c'è tutta la scaletta. E ancora non compariva la canzone che voi dovete indovinare, che io già sapevo e conoscevo. E loro erano al buio, Monica e Stefano, dicevano qual è la canzone, qual è la canzone.
2: E tu gongolavi, certo. Perché hai detto non possono dare nessun indizio perché non la vedono e quindi non la sanno.
0: Canzone da indovinare con un gruppo che ha un nome abbastanza lungo e anche il titolo tutto sommato non è cortissimo. Ma visto che prima parlavamo di macchine, ecco, l'unico indizio che vi diamo è questo, perché è in parte collegato, se volete, il titolo proprio a questo. Come inizia? Vi piace?
1: Famosino come inizio,
2: sì,
1: dai.
2: Sì, secondo me lo possono indovinare.
1: Certo, lo sappiamo, quindi ora è tutto più facile.
2: No, ma c'era quel tun in mezzo che si capisce.
0: Proviamo a far risentire la nota iniziale.
2: Ecco, questo.
0: Dici che aiuta?
2: Questo aiuta.
0: Diteci voi 342-4141-762, nome del gruppo e titolo della canzone che tra poco ascoltiamo a Radio Monte Carlo.
2: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di farsi notare.
0: Ebbene sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2, tecnologico, efficiente e elegante a partire dagli interni premium che uniscono perfettamente comfort e design.
2: Se ne avete la possibilità, provatelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV. GWM, go with more.

0: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Tom Jones. In programma martedì 28 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Con il suo mug. Con le sue melodie intense. Per te. Il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo. Una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
5: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.

0: Mi sto quasi annoiando ormai, perché i nostri ascoltatori, guarda, cioè dal nulla quasi hanno indovinato subito la canzone.
1: Te l'avevo detto.
0: Sì, dico dal nulla perché poca nota, pochissimi indizi. Si parlava di auto, il titolo She Drives Me Crazy e loro i Funnyan Cannibals. Bravissimi voi! Se fossero italiani, Monica, come li annunceremmo? Provaci.
1: Vabbè, sarebbe un nome quasi imbarazzante.
0: Però pensa.
1: I giovani cannibali carini.
0: Allora tu pensa, un conduttore radiofonico inglese o americano, sì, che li annuncia così, sì, per loro quello è il significato. E il titolo, Andreoli, invece?
2: She drives me crazy. Lei mi fa uscire pazzo.
1: Mi fa impazzire lei.
0: Come ha scritto il nostro ascoltatore, mi tira scemo.
2: Anche, il senso è quello.
0: State impazzendo per questi mondiali di calcio oppure no?
1: No.
0: Perché te ne frega niente.
1: No, perché non c'è l'Italia. E
0: sai,
1: quindi...
0: che vederli con questo distacco, visto che non ci siamo noi.
2: Oramai è un po' di anni che li vediamo con distacco,
0: sì,
2: una dozzina d'anni.
0: Però sono divertenti, perché comunque ci sono delle squadre che si stanno comportando bene, altre che invece un po' a sorpresa escono.
2: Beh, c'è una parata di campioni intanto, e tutti quanti rispondono all'appello, come Mbappé, come Haaland della Norvegia, tutti a suon di gol.
0: Escono.
2: Beh, c'è una parata di campioni intanto, e tutti quanti rispondono all'appello, come Mbappé, come Haaland della Norvegia, tutti a suon di gol. Infatti

0: neanche un gol.
1: Pensa a te, sì. Il Messico potrebbe essere candidata rispetto a quello che si dice, ovvero Argentina e Spagna ad arrivare, e Francia, scusate, ad arrivare in semifinale.
2: Aspettiamo,
1: in
2: aspettiamo, è ancora presto.
0: Al prossimo turno potrebbe avere l'Inghilterra, per esempio, il Messico.
2: Però una cosa è certa, è che quella del Messico è la maglia più venduta in assoluto in questi mondiali.
1: Attira la maglia del Messico.
0: Ma è verde, bellissima, da sempre, insomma.
1: Le prossime partite, cosa si gioca stasera? C'è qualcosa di interessante? Vedo anche Stati Uniti-Bosnia nella notte, vero? Gli Stati Uniti,
2: notte,
1: vedremo.
2: Alle 2, quindi, se non avete sonno, oppure se soffrite di insonnia, vi potete guardare questa partita. Oppure c'è Belgio-Senegal alle 22 o Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo alle 18.
1: Vabbè, per gli appassionati di calcio c'è materiale. Dai che c'è Sombra ora su Radio Monte Carlo. Potential.

0: Impossibile non riconoscere la voce di Sam Smith con Like I Can su Radio Monte Carlo.
1: E tra poco, intanto preparatevi a sudare perché vi faremo muovere un po' con una bella canzone. Subito dopo le ricerche del campus. Bonjour, bonjour.
2: Dalle 10, non perdere Due come noi.
3: Due come noi, due come noi.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: L'inflazione.

0: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
14: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
16: Perché se non deghi, non ci credi!

0: Noi la Mos su Radio Monte Carlo con Enrique Iglesias dopo le 10-11 di sera, perché prima si suda troppo a ballare.
1: Vabbè, se invece vuoi smaltire qualche etto, certo, puoi ballare anche prima.
0: All'una del pomeriggio.
1: Vabbè, allora balliamo con le ricerche del campus.
0: Forza.
2: E parliamo di Cina. È stata ritrovata un'antichissima bottiglia, pensate, più di 2000 anni, un bel bottiglione, diciamo più che una magnum, un doppio magnum, siamo quasi 4 litri di contenuto, con un sigillo che a quanto pare ne ha mantenuto inalterato il contenuto fino ai giorni nostri.
1: No.
2: Ora, berlo è un pochino, diciamo così, complicato.
0: Ma che c'è lì dentro?
2: Non si sa esattamente come la chiamassero, però il contenuto c'è, lo hanno analizzato a livello microscopico, intanto hanno capito che era una bevanda alcolica, hanno capito dalla fermentazione eccetera, e hanno anche desunto alcuni ingredienti impiegati per prepararla, grano e orzo, insomma poteva essere addirittura una vecchia antenata della birra, non si sa, perché comunque nonostante il sigillo abbia tenuto perfettamente non si sono azzardati a berla.
1: Esatto,
2: diciamo.
1: Nessuno ha avuto il coraggio di assaggiarlo.
2: Strana, chissà come mai, guarda.
0: Mi chiedevo, ma tutte queste cose che hanno scoperto l'hanno scoperte assaggiandola? No,
2: solo col microscopio, per la fortuna loro di tutti.
0: Grazie Stefano, vedi però quante cose si possono conservare negli anni e nel tempo. Qua c'è una canzone nuova, una canzone che fa molto estate, quella di Bungaro su Radio Monte Carlo, è Brisa Morena.

0: Sì, inizia benissimo.
1: E finisce bene anche la puntata di oggi di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo.
0: Domani un altro disco estate, sempre intorno alle 8:30, assolutamente da non perdere.
1: Da oggi siamo ripartiti con le canzoni che hanno caratterizzato le estati degli anni passati, con però le emozioni ancora ben vive e presenti. Grazie Monica Sala.
0: Grazie a Davide Lentini.
1: Grazie ad Andro Mercù.
2: Domani un altro giorno.
1: E
2: ciao.
1: Ci vedrà. Grazie a Mattia Brena, a Federica Pogliani, a Monica Tonnini e a Stefano Andreoli.
3: Novità nel mondo del lavoro, da oggi neoassunti giovani nel settore privato potranno decidere se destinare il loro TFR al fondo pensione oppure se destinarlo in maniera più produttiva a dei gratta e vinci, perché comunque secondo me danno più certezze che un fondo pensione.
1: Mi sembra di sì, guarda.
0: Dai che è il momento di Rosaria Renna e Filippo Firri, vi aspettiamo domani come al solito a partire dalle 7.
1: Baci,
0: ciao!
1: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Mattia Venini. La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore, bloccato il tentativo di abolirlo. Secondo i giudici, l'ordine esecutivo firmato dal Presidente viola apertamente il 14° emendamento della Costituzione. L'inquilino della Casa Bianca promette una nuova legge. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, con al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e la situazione di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato negli ultimi giorni la ripresa del conflitto su vasta scala, ma ha preferito la diplomazia. Il caldo estremo allenta la morsa. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali. Allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni. L'allarme del servizio Copernicus a giugno, record del riscaldamento oceanico. A Econ in Svizzera le ordinazioni dei 4 vescovi lefebriani. Si va verso lo scisma del movimento ultratradizionalista, contrario a ecumenismo e dialogo interreligioso. Previsto un afflusso di oltre 15.000 fedeli. Ieri l'appello di Papa Leone a fare un passo indietro. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86, che reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, soppresse nel 2016. Avranno le stesse circoscrizioni territoriali del passato, con organi a elezione diretta. Mondiali di calcio, il Messico batte l'Ecuador 2-0 e vola agli ottavi insieme a Norvegia e Francia. Tennis, Wimbledon avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Sospeso il match di Cobolli, che riprende oggi, torna in campo Sinner contro Borges. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alle nostre vacanze romane.
13: Anche se non siamo a Roma!
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: primo pensierino del mattino con Rosaria, no? In tanti circolano notizie su tour di Shadei, poi scopri che è la cover della cover della cover band della cover band della cover band, però in quell'istante la felicità è talmente tanto che ci caschi davvero in pieno.
1: Così elevato il valore dell'artista che giustamente ci sono qui e là dei live di tributo a Shadei, ma lei niente, noi siamo qui che speriamo. Con Nothing Can Come Between Us comincia questa parte di mattinata che ci vedrà insieme sino alle 13. Siamo Filippo Firli e Rosaria Renna e un nutrito gruppo, quello di Due Come Noi.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Luca Onere ci segue in regia in quella di Milano e il nostro Massimiliano De Santis Masino in arte Masino DJ qui a Roma. Giulio Bartolomei preparato tantissime notizie molto belle, molto divertenti che vi accompagneranno nel corso di questo mercoledì, di quest'altra parte di mattinata, quindi grazie per i contenuti Giulio.
1: E poi Monica Tognini che invece si occupa del centralino e sarà molto attiva in questa mattinata perché ho sbirciato la scaletta e ho visto che regaleremo un po' di biglietti per un appuntamento imperdibile, un concerto incredibile, Tom Jones, questa leggenda della musica che torna nel nostro paese. Siamo la radio ufficiale, siamo felici di regalarvi i biglietti.
0: Quindi attivatevi, mi raccomando, sempre con lo smartphone e il telefonino vicino. E adesso voliamo con Nugenea. Andiamo da pazzi questa con Tom Misch, On and On. Morning.

0: Leone non sommisce con New Genea, una delle nostre canzoni dell'estate, piena di Mediterraneo, piena di Nord Europa, c'è un po' di tutto, un mix affascinante che condividiamo anche in questa mattinata su Radio Monte Carlo. Facciamo un giro dei social, delle nostre pagine social, ma partiamo da radiomontecarlo.net, dove per esempio c'è Elton John, si parla della sua collezione di foto esposta a Parigi e si ricorda anche una serata di qualche tempo fa invece per Robbie Williams e Gary Barlow, che cantano insieme. Fa sempre bene rivederli, soprattutto quando lasciano il palco tenendosi per mano. Quindi cose belle da dove e dove trovarle su radiomontecarlo.net.
1: Sì, poi per chi insomma ha seguito tutta l'evoluzione storica dei Take That, vi ricorderete che c'è stata una piccola frattura, e quindi ritrovare comunque due amici belli vicini insieme è sempre qualcosa di importante. Così come in questa giornata si celebrano su radiomontecarlo.net, come diceva Rosaria, ma anche su, soprattutto sulle nostre piattaforme Facebook, Instagram, X, LinkedIn, il giorno in cui la musica è diventata davvero un viaggio, perché con il Walkman di quella lettera lì, delle quattro lettere che cominciano per
0: la Sony, si può dire, Sony, perché non è dire, pubblicità, okay. È una cosa storica.
1: Grazie,
0: successa nel
1: permesso,
0: 1979,
1: sì.
0: Ma prenditeli questi permessi.
1: Ma sì, no, perché spesso vengo accusato di dire troppi marchi e quindi cercavo
0: ma
1: di
0: chi?
1: Evitare.
0: Ma perché no, dai.
1: No, ma infatti non ha cambiato soltanto la tecnologia, ha dato proprio la colonna sonora delle nostre vite, no? Cioè, tutto, pensare di potersi portare la musica dietro era impossibile prima,
0: sì,
1: all'arrivo del Sony.
0: Fu incredibile il Walkman che arrivò nel 1979. Cosa celebriamo che riguarda invece questa data del 2011, a noi molto vicina e molto cara, nel Principato di Monaco?
1: Perché il Principato di Monaco si tingeva di favola, ricordiamo, il sì tra Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco e Sherlyn Whitcott, Stock, che è un connubio di regalità, di grazia contemporanea e di un'eleganza che continua, si può dire ancora davvero, a far sognare tutto il mondo.
0: E tra Facebook, X, LinkedIn e Instagram ricordiamo anche un compleanno di un certo peso, perché nasceva Angela Trimble, che detto così uno dice chi? Debbie Harry di Blondie.
1: Sì, perché insomma lei ha sempre avuto questa immagine molto ribella e questo fascino molto magnetico e sofisticato. Se vi serve una scossa stamattina ve la regaliamo noi di Radio Monte Carlo. Auguri a

0: La bellezza di Spaccacuore di Samuele Bersani, che ti arriva veramente addosso senza filtri, cioè la melodia apparentemente leggera e poi ta-ta-tan, questo testo così tagliente. Spaccacuore, Samuele Bersani nel mattino di Radio Monte Carlo.
1: Con Filippo e Rosaria e la bellezza continua.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Tom Jones. In programma martedì 28 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: No, sì!
21: Brava!
20: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
21: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
20: Un appuntamento galante?
21: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
22: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: L'inflazione sale!

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.

0: No One in the World su Radio Monte Carlo alle 10.32. Salutiamo Sandro che ci manda un'istantanea di Monaco di Baviera, dove sta piovendo moltissimo. Ci sta in questa estate afosa, anche dalle nostre parti ci sono temporali. Per esempio oggi a Milano, caro Filippo, per emergenza meteo hanno chiuso i parchi. Me ne sono accorta stamattina perché ero andata al parco Indro Montanelli, ho detto
1: bellissimo,
0: prima della radio faccio la colazione sulla panchina, era chiuso il parco, piccolo, cioè, sai quando mai una gioia, però ci sta perché potrebbe essere pericoloso, quindi si capisce. Quindi grazie Sandro per aver condiviso con noi questo pezzetto di mattinata. Oggi sarebbero stati 65 anni per Lady Diana?
1: Sì, ma voi immaginate, stavamo facendo questa riflessione che diventa immediatamente condivisa con voi, perché probabilmente anche voi direte la stessa cosa. Lei se n'è andata a 36 anni, ma la percezione che avevamo della sua età in quel periodo era che comunque fosse abbastanza adulta.
0: Invece, beh, eravamo più giovani noi, quindi pensavamo che fosse, in realtà era una ragazza.
1: 36 anni, veramente pazzesco.
0: E qualcuno la ricorda attraverso il libro che le dedicò Andrew Morton, Diana, Her True Story, la sua vera storia, e si ricorda il fatto che anche se lei ufficialmente non ne sapeva niente, non c'entrava nulla, in realtà nel suo salottino di Kensington Palace passava interi pomeriggi a registrare sui nastri il racconto della sua vita, che poi faceva avere tramite un amico fidato ad Andrew Morton, perché voleva dire la sua sulla sua storia.
1: Ed Andrew Morton proprio fece in modo di svelare tutti i retrosceni che, insomma, riguardavano la sua vita, i problemi di alimentazione, i tentativi di farla finita, tutti i tradimenti di Carlo, che ha sempre raccontato mettendosi ed esponendosi, no? Lei è un po' stata, se ci pensate, la donna che ha rivoluzionato la storia della favola di una principessa all'interno di una casa reale, perché cioè dalla favola
0: ha fatto vedere il risvolto, che
1: esatto,
0: non è sempre
1: ma
0: tutto
1: è sopravvissuto
0: dorato,
1: a quello, no? Non sì, è stata quella che aveva infangato, smantellato la favola dell'amore, ma invece è sopravvissuta a tal punto di essere così ancora potente.
0: Beh, è diventata un simbolo anche per i giovani, perché era una donna indipendente, diventò una filantropa ammirata nel mondo, ed è la prima ad aver smantellato, come dicevi tu, questa cosa della favola. Un esempio di empowerment al femminile, di prendere coscienza, di conquistare una voce e di avere diritto al lieto fine, anche se poi al femminile di prendere coscienza, di conquistare una voce e di avere diritto al lieto fine, anche se poi

0: Liam Payne con Rita Ora con For You nel mattino di Due Come Noi su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Tre studenti di università italiane sono i vincitori della prima edizione del Dolomia Biodiversity Award. La cerimonia si è svolta a Belluno. In collaborazione con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il premio è nato per valorizzare la ricerca accademica italiana dedicata a biodiversità, conservazione degli ecosistemi e tutela delle specie. Un appuntamento che vuole dare visibilità a una nuova generazione di studiosi che contribuiscono alla conoscenza e alla protezione del patrimonio naturale.
0: Le tesi candidate dalle università di tutta Italia sono state 40. Le ricerche premiate hanno attraversato settori diversi, dalla ricerca naturalistica al monitoraggio della fauna alpino, la conservazione delle specie animali e vegetali minacciate e quindi anche l'ecologia che riguarda gli uccelli di montagna, addirittura fino a licheni delle Dolomiti.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Quante cose al mondo.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
16: Jerry Calà per Seat prima.
17: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Libidine coi fiocchi!
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
20: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
19: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
21: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
22: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: centro di gravità permanente tutta la vita, cercarne uno, come cantava Franco Battiato, capolavoro assoluto dal 1981 al 2026, con la stessa forza, la stessa poesia, la stessa profondità ed emozione.
1: Ma è bellissimo che anche le nuove generazioni lo riscoprano, no? Perché anche noi, per esempio, eravamo un pochino piccoli per capire tutte le sfumature e la profondità che c'era dietro un testo che sembrava così estivo, brioso,
0: allegro,
1: fresco
0: sì,
1: e giovane, molto molto divertente. Invece soltanto col tempo capisci tutte le varie sfumature di questo grandissimo maestro che ci manca da pazzi. Però alla fine dove peschi, quando ti manca, sai dove andare a colmare la lacuna, no?
0: Grazie a tutti gli amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, soprattutto a quelli che già mandano i vocali al 342-4141-762, ma dovete avere un po' di pazienza, giocheremo più tardi un paio di volte proprio per regalarvi il concerto di Tom Jones. Lo so che siete in tanti e lo desiderate particolarmente, però giocheremo e ve lo diremo per bene. Un abbraccio a quelli che aspettano la pioggia un po' in giro per l'Italia, dicono ma qui solo da noi non piove, che poi la pioggia aiuta, serve, magari fa un po' spavento quando ci sono le allerte, ecco.
1: Sì, qui a Roma l'altro giorno l'abbiamo tanto invocata, poi tre minuti dopo si è scatenato un caldo opposto, ma insomma sappiamo che funziona così, ormai siamo diventati quasi un paese tropicale. Ora su Radio Monte Carlo c'è anche Teddy Swims.

0: About Revolution arrivava dopo Fast Car, grande riconferma per Tracy Chapman su Radio Monte Carlo.
1: Le segnalazioni sui film più belli da andare a vedere al cinema e poi TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buongiorno da Mattia Venini. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, con al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e la situazione di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato negli ultimi giorni la ripresa del conflitto su vasta scala, ma ha preferito la diplomazia. La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore, bloccato il tentativo di abolirlo. Secondo i giudici, l'ordine esecutivo firmato dal presidente viola apertamente il 14° emendamento della Costituzione. L'inquilino della Casa Bianca promette una nuova legge. L'ultimo bilancio del terremoto in Venezuela, 1943 morti e oltre 10.000 feriti. Migliaia ancora i dispersi mentre continuano le operazioni di soccorso, salvate 6.461 persone. Il miracolo di Kliber, bimbo di 3 anni, estratto vivo dalle macerie dopo 6 giorni. La polizia egiziana a casa di Nessy Guerra, la donna italiana costretta al Cairo con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito. Condotta in una stazione di polizia, è stata rilasciata dopo l'intervento della Farnesina e ha fatto rientro nella sua abitazione. Il caldo estremo allenta la morsa. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni. L'allarme del servizio Copernicus a giugno, record del riscaldamento oceanico. Mondiali di calcio, il Messico batte l'Ecuador 2-0 e vola agli ottavi insieme a Norvegia e Francia. Tennis, a Wimbledon avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Sospeso il match di Cobolli che riprende oggi, torna in campo Sinner contro Borges. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alle nostre vacanze romane.
14: Anche se non siamo a Roma!
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: decisamente più informati grazie a TGCom 24. Siamo ritornati con la nostra grande musica su Radio Monte Carlo alle 11:06. Simply Red di A New Flame. Era invece un angelo bianco, perché a Wimbledon, al torneo di tennis più prestigioso al mondo, ci si veste e ci si può vestire solo di bianco. La tennista Naomi Osaka, che anche questa volta, ogni tanto raccontiamo le sue gesta e l'abbiamo fatto per il Roland Garros, prende proprio l'ingresso come una sfilata di moda e ci piace un sacco.
1: Sì, perché si è presentata sul court 3, quindi sul campo, con questo mix dal punto di vista dell'outfit, che insomma sfoggiava, il bianco è proprio il dress code ufficiale, il colore soprattutto, un mix tra sacralità e ricordava un po' la ferocia del personaggio di Lucy Liu in Kill Bill di Quentin Tarantino, perché dal punto di vista dei tratti somatici sono abbastanza simili, no?
0: Beh, lei è molto fiera delle sue origini giapponesi e quindi si è presentata con questa specie di kimono che è ispirato ai kimono da sposa del suo paese e tra l'altro era spettacolare, perché erano diversi i tessuti e anche i volumi, e quindi l'opera di svestizione per poi scoprire l'outfit, diciamo quello più sportivo sotto, è durato anche un po', e come dicevi tu, oltre che ai kimono da sposa si è ispirata anche al personaggio di Lucy Liu in Kill Bill. In quel film dice: indossa un kimono bianco pazzesco, volevo incarnare quella forza, quel magnetismo, quasi come fossi il personaggio di un videogioco sul campo. Ora io mi chiedo sempre, quando fanno questi ingressi scenografici e poi se perdi, cioè, perché esatto. questo è un rischio,
1: perché sì, in effetti ha anche giocato a tennis,
0: avrebbe
1: ha liquidato la Jacquemot con insomma un netto vantaggio, sacco, 34 colpi vincenti.
0: Ma
1: comunque
0: sì, e io mi chiedo, però sai, fai tutta questa, è un po'
1: entrata,
0: non è scaramantica, no? Perché in realtà uno dice tieniti bassa e poi dopo magari lo fai dopo, invece no, lei entra, quindi deve poi tenere alta la testa e cercare di portare a casa il gioco.
1: Sì, no, è rischioso, è un pericolo, no? Perché vuoi fare tanto la super
0: la splendida,
1: la bravissima,
0: e poi dopo che fai? Perdi?
1: Esatto, te ne torni via con altro
0: con la
1: che kimono.
0: Tieni la cappa, riprendi.
1: Cioè, con la katana che non ti dico dove te la infili.
0: Grazie Naomi.

0: is the love? Where is the love? L'amore è qui, è sempre qui su Radio Monte Carlo, Black Eyed Peas con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Non soltanto moda in quel di Wimbledon, abbiamo appunto preso anche questo piccolo, questa piccola digressione rispetto insomma al bianco che domina. Ma ieri bisogna fare i complimenti al nostro grande Matteo Berrettini. Che partita e che carattere ha liquidato Wawrinka, cioè stando sempre concentrato lì e soprattutto facendo la pubblicità ai suoi famosi dritti devastanti e i suoi servizi incredibili.
1: Di duello,
0: mamma mia, bravissimo,
1: con lo svizzero che tra l'altro si ritira a fine anno, quindi forse in un momento particolarmente emozionale, tanto che come scrive alla Gazzetta dello Sport il guerriero Berrettini fa piangere Wawrinka e fa sorridere gli italiani, che oggi invece hanno un po' di partite da vedere. Cobolli riprende la partita di ieri in vantaggio 2-1, poi c'è l'esordio nel doppio di Bolelli-Vavassori e il numero uno campione uscente di Wimbledon che torna in campo al centrale alle 14.30, il nostro Jannik Sinner.
0: Che speriamo insomma abbia un pochino un po' più di fortuna, no? Rispetto comunque alla grandezza che ha sul campo, ma insomma speriamo che l'unghia stia
1: bene. Ci ha fatto preoccupare quello che è successo a Roland Garros, quindi
0: che
1: siamo sempre
0: lì
1: che ho capito, però perdevano anche Nadal, Djokovic,
0: giusto,
1: quando erano i numeri uno, quindi a lui non perdoniamo niente e speriamo in questi gilet infrascanti, questo ghiaccio in testa che spesso si mette, queste pasticche di sodio, insomma tutto quello che serve per farlo sentire a suo agio e darci grandi soddisfazioni.
0: Se l'estate avesse un suono avrebbe questo giro di basso. Maxi Priest su Radio Monte Carlo, che spettacolo è.

0: con questo caldo lui Close to You, ma credo che molte ragazze glielo farebbero fare comunque il fatto di farsi avvicinare. Maxi Priest nel mercoledì mattina di Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà. Ok, e quindi?
21: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
20: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
21: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
22: MG, find your more.
23: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
24: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
25: Musica, energia e divertimento.
26: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
27: Team Partiti Live!
26: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: I wish it would rain down, Phil Collins, su Radio Monte Carlo alle 11.31. Qualcuno ci ha scritto, piove ovunque tranne qui, tipo amici di Pavia, al 342-4141-762. Qualcuno dice, ma di Venus Williams, di Serena Williams non dite niente. Ci è dispiaciuto ieri vedere questa vincitrice 7 volte a Londra, che è ritornata
1: a giocare,
0: invece ha perso.
1: Si era preparata a lungo, no? Ci aveva anche aggiornato sui social, abbiamo visto tutte le varie fasi degli sforzi, degli allenamenti che aveva condiviso con i suoi followers. Ci abbiamo sperato, però...
0: Però è arrivata a Maya Joint, 20 anni dall'Australia, esatto. E ha rimesso. Purtroppo lo sport è crudele, perché l'età è una discriminante.
1: Sì, anche che tutti quelli che hanno ritentato la strada del rilancio, alla fine hanno sempre più o meno fallito quasi tutti.
0: È vero, hai ragione. Non è un problema per il momento per il capitano dell'Argentina, Lionel Messi, che sta frantumando record ai mondiali di calcio e che sarà protagonista anche di uno spot per il lancio del nuovo Spider-Man Brand New Day, che esce il 29 luglio. Che cosa combina?
1: Allora, immaginate un bar di New York in cui Tom Holland, ovviamente Peter Parker, è molto emozionato e lo incontra. Il Messi è lì al bar perché sta usando un'applicazione proprio per trovare Spider-Man. C'è addirittura un'applicazione proprio per trovare i supereroi. Evidentemente Peter corre nel retro, si cambia al volo e i due finiscono per fare...
0: Ed esce in versione uomo ragno,
1: esatto,
0: perché dice per Messi mi cambio.
1: Esatto, e fare acrobazie tra i grattacieli di New York, che è il nuovo spot proprio per lanciare Brand New Day, che è il nuovo capitolo della saga di Spider-Man.
0: Beh, certo che questi calciatori con carriere incredibili come Lionel Messi sono paragonabili a supereroi. Lo diventano nel cuore soprattutto dei giovanissimi che seguono le loro gesta, no? Quindi ci sta che Spider-Man vada in giro a divertirsi con Lionel Messi.
1: Sì, anche perché siamo di solito abituati a vedere Messi volare solo quando i difensori avversari decidono che l'unico modo per fermarlo è abbatterlo, no? Ed è molto bello vederlo invece volare tra i grattacieli di New York appeso ad un filo, fa un certo effetto.
0: La grande musica di Radio Monte Carlo, anche con questa strepitosa Lucent and Remember Me.

Listen to this.

0: E questo è davvero un regalo nel regalo. Musty con Tom Jones, Sex Bob, la versione swing di questo classico della musica, insomma, delle piste da ballo. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'unico concerto per l'Italia proprio di Tom Jones.
1: Avete capito che tocca a voi mandare un messaggio vocale al 342-4141-762, dite il vostro nome e la città. Aggiungete "io ascolto Radio Monte Carlo", vi regaliamo i biglietti per il concerto di Tom Jones martedì 28 luglio in Piazza Napoleone a Lucca.
0: Scatenatevi con le vostre voci, con i vostri messaggi vocali 342-4141-762.
2: Dieci giorni di grande musica, in diretta dal cuore verde d'Italia, Radio Monte Carlo.

0: ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a Eolo.
11: E allora tutto diventa più...
9: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta.
16: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta, adoro.
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
24: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
25: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
24: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
26: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
27: Anche su un mezzo non tuo?
26: Sì.
27: E offre anche tutela legale.
26: Mi fai parlare?
27: E assistenza sanitaria e a casa.
26: Esatto, Moby, perché ACI
27: è il club sempre vicino a te.
26: Almeno la chiusura posso dirla io.
27: Ok, socia.
26: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
28: Che voglia di vacanze!
0: Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: Incantati di fronte ad Anna e Marco, canzone d'amore eterna di Lucio Dalla su Radio Monte Carlo a 10 giorni da mezzogiorno, faceva ridere.
1: Esatto.
0: In una realtà distopica probabilmente così, ma sono solo 10 minuti. 10 giorni a mezzogiorno. Meraviglioso. Amici,
1: no,
0: voi siete
1: ti sto contando, devi cambiare collega perché c'è la
0: fine. Io voglio
1: la Firlite ti sta rovinando.
0: Mi piace la Firlite. Allora, amici all'ascolto, sì. Voi che siete più lucidi di noi, stiamo per regalare i biglietti per Tom Jones. Ma
1: a questo caldo, come si fa a essere lucidi adesso?
0: Senti,
1: al di là
0: cosa
1: di tutto.
0: Ha fatto Tom Jones? Raccontami questa cosa con Lucio Dalla.
1: Allora, è successo questo che noi, sai, che siamo qui sulla via Tiburtina, 2 chilometri più avanti c'erano gli studi della RCA.
0: La RCA a Roma
1: aveva sotto contratto Tom Jones. Era il suo massimo momento di splendore alla fine degli anni 60, e quindi c'era tutto questo nugolo di Gianni Morandi, Nico Fidenco, personaggi importanti che volevano ricantare le canzoni di Tom Jones.
0: Sì.
1: E quindi, con l'accordo della casa discografica, Lucio Dalla fu uno di quelli che cantò Hey There Delilah in italiano.
0: Pensa, che bella questa cosa che ci riporta a Tom Jones, che ha un unico concerto in Italia di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale, il 28 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Che dici, possiamo svelare chi ha vinto questi due preziosi ticket?
1: Sentiamo.
2: Sonia Scandiano, io ascolto sempre Radio Monte Carlo.
0: Evviva Tom Jones!
1: Sonia, grandissima!
0: Una delle voci più amate di
1: prepara tutti l'intimo,
0: i tempi.
1: Prepara un più intimo
0: ancora?
1: Di quello che
0: ancora
1: hanno.
0: Si buttano le.
1: Sì, ma sai, a quel punto è diventato un rito, no? Cioè, una cosa che qualcuno. Lui magari se lo aspetta, no?
0: Oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, un'autentica leggenda vivente che arriva nel nostro paese per un'unica data imperdibile, quella del 28 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. E noi di Radio Monte Carlo, che siamo la radio ufficiale, continueremo a regalarvi i biglietti. Non dovrei dirlo che giochiamo anche dopo?
1: No, non lo dire che è un doppio appuntamento oggi, mi raccomando.
0: Sienna

0: Robert Smith poteva scrivere una canzone sull'ansia e renderla il pezzo più ballabile della storia. Close to Me su Radio Monte Carlo, proprio i Cure.
1: E adesso che è arrivato l'appuntamento con l'informazione, ascoltiamo TGCOM 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Rilasciata Nessy Guerra, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, era stata prelevata nella notte dalla polizia ufficialmente per consentire al padre di vedere la bambina. Decisivo l'intervento del ministro Tajani. Vani gli appelli del Papa a Econ, in Svizzera sono stati consacrati i 4 nuovi vescovi lefebriani, è scisma. La scomunica potrebbe arrivare già in giornata. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha dichiarato il superiore della fraternità Don Pagliarani. Oggi in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Insieme a funzionari di entrambe le parti saranno presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre non parteciperanno gli emissari di Trump, Witkoff e Kushner. Al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e Hormuz. Tregua dall'AFA. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni, chiusi i parchi a Milano. L'allarme del servizio Copernicus, a giugno record del riscaldamento oceanico. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale, positiva alla cannabis. Nella struttura sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione, il fratellastro 15enne sarebbe un consumatore sporadico e la bimba ne avrebbe ingerita una piccolissima quantità. La piccola non è in pericolo di vita. Sale la pressione fiscale. Secondo i dati Istat, nel primo trimestre 2026 è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul trimestre precedente crescono reddito delle famiglie e consumi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Signora Cher, One by One su Radio Monte Carlo, mezzogiorno, 7 minuti, due come noi, Filippo Firli e Rosaria Renna, e questa decisione della NASA che ci fa sapere che cosa farà se gli Stati Uniti dovessero vincere questi mondiali di calcio?
1: L'agenzia spaziale NASA, attraverso il suo direttore, ha appena comunicato che invierà un pallone da calcio sulla Luna sempre che la nazionale USA vinca i mondiali proprio di quest'anno. Aveva già spedito un pallone ufficiale, quello della FIFA, no? All'inizio del torneo sulla stazione spaziale internazionale, ma qui cambierebbe completamente la storia del mondo, no?
0: Sai quelli che scrivono telefonare ore pasti e quelli che dicono mangia tranquillo, ora tutto può succedere, tutto
1: grande può succedere. Ma, ma la vogliamo tirare a chiunque, perché noi non ci stiamo, ma cioè adesso
0: no,
1: dobbiamo,
0: nel senso che in campo fino a questo momento, diciamo che gli Stati Uniti nel caso dovrebbero vedersela con Messi e l'Argentina, con Haaland e la sua fortissima Norvegia, con Dembélé, Mbappé della Francia. Anche molte africane sono fortissime, vedi il Marocco per esempio, e quindi ci sono dei contendenti a questo trofeo. Mi permetto di dire solo questo: non sono i favoriti, ma tutto può accadere nella vita, anche che gioca a Curaçao e che l'Italia sta a casa, quindi perché no, potrebbe anche vincere la nazionale degli Stati Uniti.
1: La bravura di questa mia amica, di questa collega.
0: Ma come, non ha ragione Gennaro da Napoli che dice che sei tu forse che vuoi cambiare collega?
1: Ma stai scherzando? Ma cioè,
0: Gennaro,
1: io sono...
0: vengo lì, ti tiro le orecchie.
1: Ma sono la persona più felice del mondo, te lo dico in continuazione, anzi ti arrabbi pure, quindi, ma stiamo scherzando.
0: Che mi dici che sei troppo felice?
1: Sono felice, sì, te lo dico. E tu no, non voglio che tu mi dica queste cose. No. Adesso diciamo tutto in onda, ok?
0: Senti. No, dai, perché sennò sembra che mi stai sempre lì a fare i complimenti, per questo, mica, poi dentro il cuoricino è felice.
1: Ma certamente sì.
0: Il cuoricino batte.
1: Non staremo.
0: Senti che fatti patta.
1: Senti, ma qua è una roba brutta, perché sai che se vivi un momento di caos, probabilmente qual è la prima canzone che su un reel vai a mettere se stai per descrivere un momento di caos?
0: Beh, degli ultimi tempi sicuramente quella di Lola Young, vero?
1: Che è veramente un casino. Messi, eccola qua, è bellissima.
0: Che non è il giocatore dell'Argentina, no. E con la E, la prima è...

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: Grandissimi Shelton, quanto ci piace sempre riascoltare e rivivere con voi l'emozione di questa voglia di infinito su Radio Monte Carlo. Una notizia purtroppo brutta che dobbiamo comunicarvi, anche perché insomma sono nei nostri cuori, nei cuori di tutti gli italiani, di tante persone nel mondo. Victor Willis, il nome corretto dello storico leader e cantante dei Village People, la notizia è che proprio oggi a 74 anni è volato in cielo.
1: Sì, è stato cantante coautore di alcuni tra i più grandi successi della band, uno dei quali stiamo per ascoltare insieme. C'è stato da parte della band questo annuncio su Facebook dicendo che sono addolorati per la scomparsa di Victor Willis, che è scomparso ieri per una breve ma aggressiva malattia. Ora chiedono rispetto ovviamente per la privacy, e però insomma ricordano anche che aveva lasciato la band nel 1980, c'era stata anche una battaglia legale addirittura per il copyright, poi si era riunito, meno male avevano fatto la pace nel 2017 e si era esibito con loro ai tanto criticati comizi pre-insediamento nel 2025 del presidente americano, proprio con la canzone che stiamo per ascoltare per ricordare il fondatore storico e coautore di molte canzoni dei Village People.
0: Non sono stati soltanto un fenomeno di quelli che passano della disco music, sono diventati un fenomeno culturale importante, perché un inno generazionale come la canzone che stiamo per sentire, come diceva Rosaria, ma anche In the Navy, Macho Man, sono diventate proprio le colonne sonore di feste, matrimoni, manifestazioni sportivi. Sono state, lui, Victor, era eterosessuale ma ha amava moltissimo
1: la causa,
0: sì,
1: LGBTQ+,
0: perché comunque dice: i miei più grandi amici sul palco o anche nella vita hanno il diritto di essere liberi e felici, per cui immaginate la grandezza di quest'uomo.
1: E allora ricordiamo Victor Willis e qui scatta la festa, ma lui sarebbe felice perché l'ha scritta lui questa YMCA Village People su Radio Monte Carlo.

0: Ringraziamento a Victor Willis, fondatore e frontman dei Village People, che fisicamente non è più tra noi, ma ci ha lasciato la sua musica, anche questa YMCA su Radio Monte Carlo.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: L'inflazione sta...

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
12: No!
13: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
20: Deghi arredare il tuo giardino?
21: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
20: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
21: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
22: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
21: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
20: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
21: Deghi provare.
20: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Musica bellissima che è anche la colonna sonora di Wild at Heart, di Cuore Selvaggio, Wicked Game di Chris Isaak. Il film su Radio Monte Carlo l'abbiamo appena riascoltato, era appunto il grandissimo David Lynch il regista. Sai Rosaria che c'è una casting director, e sapete amici che ha firmato, ha seguito tutte le varie epoche di dei vari Dalton, Brosnan, Craig, James Bond.
1: Per 40 anni ha selezionato gli interpreti
0: personalmente. Li ha selezionati, avrebbe detto quello che non deve fare James Bond.
1: Allora, lei si chiama Debbie McWilliams e per l'appunto per 40 anni ha scelto personalmente gli interpreti. Direi che gli è andata bene, perché Timothy Dalton, Pierce Brosnan e soprattutto Daniel Craig sono stati un'ottima scelta. Lei ha lavorato dall'81, dai tempi di For Your Eyes Only fino a No Time to Die del 2021, e al The Independent ha detto che nessuno dei nomi che si fanno, nessuno di questi tre, nonostante lei dica sono grandi attori, sono ragazzi splendidi, ma nessuno di loro vorrei che fosse 007. Stiamo parlando di Jacob Elordi, Callum Turner ed Harry Dickinson, perché dice che è essenziale che 007 abbia un'aura di totale mistero. Vogliamo sapere il meno possibile di lui, perché è una spia. Non vogliamo sapere chi sono i suoi genitori, dove vive, chi è la sua fidanzata. Non lo vogliamo vedere in quelle situazioni, e quei tre sono tutti e tre sovraesposti.
0: Certamente sì, ormai dice sappiamo anche che tipo di cereali mangiano a colazione, e come diceva Rosaria, per funzionare James Bond invece deve essere uno che ma chi cavolo è questo?
1: Sì. Cioè sono compare così dal nulla, no? Tabloid, no?
0: Anche per far scatenare la curiosità, e soprattutto essendo troppo presenti sui tabloid sono già identificati a ruoli che hanno interpretato con successo per essere arrivati a quel punto lì da tantissimo tempo.
1: Mentre Timothy Dalton e Pierce Brosnan non erano particolarmente conosciuti quando vennero selezionati per fare lo 007, e Daniel Craig addirittura veniva dal cinema indipendente, e anche se la sua vita sentimentale era movimentata non era un nome da prima pagina, e secondo lei questo ha aiutato molto, è stato fondamentale. Sai che non credo che abbia torto, anche se forse oggi le dinamiche
0: anch'io
1: sono
0: diverse.
1: Anch'io
0: la penso così, ma è molto romantica anche come idea, no? Che qualcuno che arrivi dal nulla possa diventare il nuovo James Bond soltanto perché ha la faccia, l'attitudine giusta, no?
1: La bravura e le physique du rôle, come si diceva una volta.
0: Sì.
1: Quindi staremo a vedere se vincerà il suo pensiero oppure quello che sembra essere quello dei produttori attuali. La nuova di Tommaso Paradiso.

0: Apart per i Coldplay su Radio Monte Carlo, che oramai lo sapete è la radio ufficiale dell'unico concerto in Italia di Tom Jones.
1: Quindi al primo che invia ora un messaggio vocale al 342-414-1762 indicando il proprio nome, la propria città e dicendo io ascolto Radio Monte Carlo, i biglietti per il concerto di questa leggenda vivente che è Tom Jones, martedì 28 di luglio, siamo in uno scenario meraviglioso, Piazza Napoleone a Lucca.
0: Tocca a voi, aspettiamo tanti messaggi vocali, il numero è quello 342-414-1762.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco, su Radio Monte Carlo. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Jerry Calà per Seat, prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi.

0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
12: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010 606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.

0: riusciva veramente a fare dei fioretti, delle cose bellissime, dei ricami micidiali. Grandissimo Algero su Radio Monte Carlo con Boogie Down. 10 minuti all'arrivo del nostro Andrea Munari proprio qui da noi, ma adesso dobbiamo premiare qualcuno.
1: Sì, perché vi stiamo raccontando dell'appuntamento, l'unico concerto in Italia di Tom Jones, la leggenda gallese, una delle voci più potenti, riconoscibili di sempre, una leggenda vivente con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo, con un timbro inconfondibile, con una presenza scenica davvero carismatica e un repertorio che non finisce di affascinare anche le nuove generazioni. Noi di Radio Monte Carlo siamo la radio ufficiale di questo unico appuntamento che sarà martedì 28 luglio in Piazza Napoleone a Lucca.
0: E allora cerchiamo di scoprire, di invidiare, di abbracciare, di accogliere chi ha vinto questi due biglietti, questi due special pass per Tom Jones.
2: Sono Massimiliano da Lucca e io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Massimiliano, sarà una notte che ricorderai, una notte d'estate davvero molto molto speciale, con l'unica data italiana di Tom Jones. Radio Monte Carlo è proprio la radio ufficiale, quindi se lo perdi a Lucca sappi che devi prendere un aereo
1: e andare da qualche parte. Ma no, non lo perderà alla certezza, perché è nostro ospite, gli regaliamo due special pass proprio per l'appuntamento in Piazza Napoleone a Lucca. Mi sembra che fosse anche di Lucca, e quindi
0: sì,
1: lì in loco, non
0: grande.
1: Deve spostarsi.
0: Bravo.
1: Quindi comodissimo, bravo, e grazie per essere sempre con affetto all'ascolto di Radio Monte Carlo. Ci piace ascoltare leggende come nel caso di Tom Jones o Al Jarreau che abbiamo ascoltato prima, ma anche presentarvi i nomi su cui si punta di più l'attenzione negli ultimi tempi, e di sicuro questa signora che stiamo per ascoltare ha fatto la storia della musica, perché contemporaneamente era al primo posto della classifica di Billboard, quella diciamo pop, e anche quella country, perché ha un po' una storia che ricorda Taylor Swift da questo punto di vista, quello musicale.
0: Abbiamo cominciato ad amare e riconoscere questa chitarrina iniziale, lei è la fantastica Ella Langley su Radio Monte Carlo ancora una volta, Choosing Texas.

0: Nick, che ci scrivi sempre cose bellissime, in questo caso dedicata a Filippo Firli, che vi saluta con Rosaria Renna. Che sei, hai fatto un bellissimo annuncio, gli piace il modo di dire che hai, anche a noi, anche a noi, Nick.
1: grazie,
0: prego,
1: grazie,
0: è tutto gratis.
1: Allora, grazie a Rosaria Renna, la mia meraviglia, e attenzione perché fra un paio di giorni io e te saremo a
0: attaccati,
1: 2,5 centimetri,
0: dai,
1: attaccati a Corso,
0: ci aspetta.
1: A Corso Vannucci, grazie a Luca Onere in regia, al nostro Massimiliano De Santis qui a Roma, Giulio Bartolomei in redazione, ci sentiamo
0: Monica
1: domani.
0: Monica Tonini al centralino, grazie, a domani, e tra poco Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco, TGCom 24, ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I lefebriani consacrano 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello di Papa Leone a fermarsi. La cerimonia in Svizzera. Questo atto comporta la scomunica automatica e lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Era già successo una volta, 38 anni fa, con Giovanni Paolo II. Legati alla fraternità sacerdotale di San Pio X, contestano vari punti del cattolicesimo nato dopo il Concilio Vaticano II. Dopo l'intervento della ministro Tajani è stata rilasciata Nessy Guerra, la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia di 3 anni. Prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia. Da mesi la donna è al centro di una vicenda giudiziaria con l'ex marito. A Doha rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti, presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari del presidente Trump non parteciperanno a questi negoziati definiti tecnici. A Hormuz decine di ordigni, ci vorranno almeno 2 mesi per sminare lo stretto. Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Il leader di Kiev avrà un incontro con il primo ministro Martin e il presidente del Consiglio Europeo Costa. Sul tavolo l'adesione dell'Ucraina all'Unione e la pressione da aumentare sulla Russia. Nel primo trimestre del 2026 la pressione fiscale in Italia è salita al 37,6% del PIL, registrando un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati sono dell'Istat, migliorano complessivamente i conti delle famiglie e quelli pubblici. Giugno ha registrato il record storico assoluto di riscaldamento oceanico, superando i picchi già straordinari del 2023 e del 2024, lo rileva il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Lo scorso 21 giugno la temperatura media giornaliera della superficie del mare ha toccato quasi 21 gradi, 5,6 sopra la media. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
5: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
10: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
5: La boutique de la musique.
9: E la boutique è aperta e vi dà il benvenuto, salutando anche chi arriva a noi per la prima volta. Qui facciamo del nostro meglio per farvi stare bene, per farvi venire voglia anche di tornare. Siamo aperti per 60 minuti, da lunedì a venerdì, e siamo l'unica boutique al mondo con questi orari. È così. Un'altra cosa, non si fanno sconti, cioè solo pezzi firmati, ed è il meglio della musica di Radio Monte Carlo. Intanto ringrazio Rosaria Renne e Filippo Firli per la compagnia, saluto Marco Fullone, il music designer che seleziona ogni canzone, in regia governa Giulio Corbelli, e poi la voce che vi arriva è quella di Andrea Munari. Un privilegio stare con voi, me lo ripeto ogni giorno. Siamo in diretta, mi trovo nel Principato di Monaco, 13:03:48 con un grande buona estate a tutti, davvero, che sia di lavoro, di viaggi, di vacanze, ma anche di cure, perché ci sono anche quelle e vi siamo vicini. Tenete la radio accesa, non si è mai soli, e la musica è un'ottima compagnia, lo sa bene Stevie Wonder, è un esempio da sempre con la sua arte e da quando la luce per lui è andata via. Eccolo con Master Blaster Jammin'.

bisogna ricordarlo che in questi suoni reggae di Stevie Wonder c'è anche quella profonda amicizia con Bob Marley. Ci sono impegni che hanno preso insieme per parlare di pace, di amore e di serenità. E con Radio Monte Carlo la musica così si racconta e fa sentire anche la propria voce qui nella boutique della musique. E spero stiate benissimo anche oggi. In arrivo una canzone premiata con un Grammy Award grazie ad una collaborazione molto interessante tra Eric Clapton e Babyface, musicista e produttore di Los Angeles, e ci hanno conquistato con Change the World.

sino all'ultimo giro ci vuole. Poi lui è un chitarrista on the road, Eric Clapton, il 23 agosto, una sola data nel Regno Unito, una specie di numero zero, e poi Stati Uniti per tutto settembre. La notizia è che è un vero piacere veder salire di nuovo su un palcoscenico artisti che fanno musica da oltre 60 anni. Questa è Radio Monte Carlo, grazie per averci raggiunto in questo luogo di incontro e di grande musica che si chiama La Boutique della Musique. E oggi c'è anche la voce di Jim Diamond, che con Tony Hymas e Simon Phillips suonano come PhD, cioè le iniziali dei loro cognomi. I didn't know.

0: E chi continua a fare musica e ancora un nuovo album è anche Paul McCartney. Guai a fermarsi, vero? Continuo a divertirmi e a raccontare qualcos'altro di me e della vita, ha detto. Qui nella boutique della musica di Radio Monte Carlo lo abbiamo ascoltato con No More Lonely Nights e la musica oltre ogni confine. In pochi secondi uno stile, un suono differente ci porta altrove, dal Regno Unito alla California. Che ne dite di The Mamas and the Papas? State con me, c'è Dream, A Little Dream of Me.
1: Keep pouring over when we're the object.

0: Piaciuta? Versione stupenda di Dream, A Little Dream of Me, The Mamas and the Papas, che hanno questa intuizione formidabile quando la riprendono, perché l'originale è di Ozzie Nelson e la sua orchestra, un pezzo di quasi 40 anni prima, 1931. Ci sono altre curiosità e canzoni indimenticabili qui in boutique. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: L'inflazione

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1.500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Deghi a ridare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
12: Perché se non deghi, non ci credi!
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
18: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
19: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
20: Musica, energia e divertimento.
21: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
22: Team Partiti Live!
21: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
23: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
24: GWM, go with more.
25: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

The Manhattan Transfer con A Boy from New York City, quasi 15 anni dopo l'originale del gruppo soul statunitense Ad Libs, e per entrambe le versioni questo stile inconfondibile che ci piace tanto, doo-wop, tutto con Radio Monte Carlo quando c'è la boutique della musica, con momenti che ci restituiscono anche stagioni estive vissute, avventure, sogni, speranze, amori inattesi e qualche volta insperati, e ci portiamo tutto questo nel cuore, anche perché è una parte della nostra vita. E come dice Michel Fugain, è proprio una bella, bellissima storia

Si incontrarono lungo l'autostrada delle vacanze e fu senza dubbio un giorno fortunato. Avevano il cielo a portata di mano, era un dono della provvidenza. E allora perché pensare al domani? Ecco un incontro come diventa una canzone romantica, un bel histoire, se osì la boutique della musique di Radio Monte Carlo, ed è veramente per tutti voi. Siamo in diretta dal Principato di Monaco alle 13:36 minuti 55 secondi, qui ascoltate solo pezzi firmati. Every Time You Go Away, alla voce di Paul Young. Ascoltate solo pezzi firmati. Every Time You Go Away, alla voce di Paul Young.

ostinatissimo Michael McDonald con I Keep Forgetting, e 15 giorni fa con i suoi Doobie Brothers lo hanno suonato dal vivo questo pezzo insieme. Non accadeva dal 1982, è successo a Clarkston in Michigan e trovate il video in rete, esecuzione magistrale. La musica si racconta a Radio Monte Carlo e lo fa nella Boutique della Musique. Ci sono località esotiche e di mare da conoscere, da esplorare, ci dice Enya in Orinoco Flow.

La voce di Enya è un invito alla libertà e al viaggio, per allontanarsi proprio dal solito di ogni giorno. E se non ci si riesce nella realtà, bisogna provarci anche con la fantasia. Allora, buona estate da Radio Monte Carlo. Siamo tutti nella boutique della musica e siamo riusciti oggi a farvene ascoltare una più bella dell'altra. Ne mettiamo ancora una, intensa, forte, anche emozionante, perché la sua voce è unica, perché il suo modo di entrare in una canzone, lo fanno veramente in pochi. E lui ci tiene lì fino alla fine. Potrebbe succedere anche adesso, una volta di più, con Riccardo Cocciante.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Un altro di quei momenti speciali che incontriamo qui in boutique, Bella Senz'anima, grazie a Riccardo Cocciante, applauditelo forte se lo andate ad ascoltare dal vivo, è in tour sino a fine settembre.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
17: Devi aprire la pagina deghi.it.
18: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
15: Poi devi solo cliccare.
18: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
15: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
19: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.
6: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
17: La boutique nel primo giorno di luglio è stata questa e spero sia stata di vostro gradimento. Domani siamo qui, siete benvenuti, riapriamo sempre alle 13. Grazie per il vostro ascolto, per quello che ci avete scritto, per ogni commento. Sta arrivando Isabella Eliodori con Happy Together e prima ascoltiamo le notizie più importanti con le breaking news di TGCom 24. Vi saluto con un abbraccio grande, grande, grande così anche da parte di Marco Fullone, in regia di Giulio Corbelli. È tutto dal Principato di Monaco e da Andrea Munari. Buon pomeriggio.
6: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
9: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
10: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
20: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In Qatar sono in corso i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran. Non sono però previsti incontri faccia a faccia tra alti funzionari di entrambi i paesi. Gli emissari di Trump sono a Doha. Serviranno mesi per sminare Hormuz, così il comandante del comando operativo di vertice interforze. Contro il caro fertilizzanti, la Commissione europea ha destinato all'Italia 45 milioni di euro a sostegno degli agricoltori. Calano le scosse di assestamento in Venezuela. Il paese è in ginocchio dopo i violenti terremoti del 24 giugno scorso. Il bilancio delle vittime è di 1.943, mentre sono 10.571 i feriti. Restano migliaia i dispersi. Si scava ancora. Estratto vivo dalle macerie un bimbo di 3 anni. Rilasciata Nessie Guerra, era stata prelevata nella notte dalla polizia egiziana e portata in una caserma. Dopo l'intervento del ministro Tajani, ha fatto ritorno nella sua abitazione di Hurghada con la figlia di 3 anni. Da mesi la cittadina italiana è al centro di un complesso caso giudiziario con l'ex marito. Spaccatura nella chiesa, i lefavriani consacrano 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. La cerimonia in Svizzera, respinto l'appello di Papa Leone a fermarsi, accadde anche nel 1988, un atto che portò alla scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Il caldo estremo allenta la morsa, oggi 21 città da bollino rosso, domani saranno solo 2. In queste ore arrivano i temporali con il conseguente calo delle temperature, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. I mondiali di calcio, dopo Norvegia e Francia, anche il Messico vola agli ottavi di finale. Oggi altri 2 match, Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Nel pomeriggio torna in campo Sinner contro Borges. Il match di Cobolli, sospeso ieri per oscurità, riprende oggi. Queste le breaking news di TGcom 24.
21: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
22: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
23: E alle nostre vacanze romane.
24: Anche se non siamo a Roma!
22: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
25: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Ride, George Michael su Radio Monte Carlo, sono le 14:07 minuti. Salutiamo anche il nostro Andrea Munari con la sua meravigliosa boutique della musica. Adesso apre il Gran Bazar di Happy Together.

0: Sì, sì, sono da sola. Il nostro Claudio Di Leo ha inaugurato luglio giustamente con le vacanze. In questo momento, infatti, è già seduto con le gambe sotto al tavolo con tutta la famiglia. Mi ha mandato anche il menù prima. Noi siamo abituati che ci mandiamo le foto sulle notizie da scegliere. Mi ha mandato il menù del suo ristorante. Fantastico. Un bacio a Claudio, alla sua famiglia. Buone vacanze. Lo risentirete in onda a partire dal 13 luglio. Io intanto sono qua con voi, ma solo per un paio di giorni da sola, perché poi da venerdì comincerà la nostra diretta da Perugia per quanto riguarda Umbria Jazz. Ovviamente sarò insieme a Chiara Lorenzutti, quindi dalle 14 alle 17, un happy together molto molto particolare. Intanto saluto anche Giulio Corbelli che si trova in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia al centralino. L'ho detto che sono Isabella Leodori? Non lo so, io l'aggiungo, non so se mai, guarda, meglio una cosa in più che una in meno. Intanto la nostra musica su Radio Monte Carlo, loro sono insieme, sono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Feeling Better con Malika Yan su Radio Monte Carlo. E quando ci sentiremo meglio come Malika? Quando vedremo la parola calo termico ecco, che si concretizza in qualche modo. Speriamo. Intanto qua stiamo notando una folata di vento notevole nella piazza dove viviamo qui a Milano, quindi probabilmente insomma dovrebbe arrivare anche un temporale, speriamo non faccia troppi danni, perché bisogna sempre pregare l'universo. Vabbè, speriamo bene, vi terremo aggiornati strada facendo, visto che è previsto per le 3, e quindi vi racconteremo tutto in tempo reale, cari amici che non siete altro. Sarà meglio anche per il mese di luglio, quindi organizzandosi. Sono finite le scuole, lo sappiamo già da un po', ma intanto anche le materne hanno chiuso, quindi da oggi, 1° luglio, i bambini dove li piazziamo? Dai nonni. Quanti nonni in questo momento si sono organizzati per vivere tutta l'estate con i bambini, magari quei nonni che abitano il paese d'origine della famiglia, magari in campagna, magari vicino al mare, sarebbe veramente una bella cosa. E quindi giustamente i bambini stanno con loro perché i genitori devono lavorare. È una cosa che ci riporta un po' al passato, questa di passare l'estate dai nonni, vero? Quanti di voi hanno questi ricordi legati proprio a quelle estati che cominciavano a giugno e finivano a settembre, passate con i nonni, con i loro riti, con le loro abitudini, con le cose buone che ci preparavano, con i giochi che facevamo all'aria aperta? 342-4141-762, ricorderemo un po' di cose insieme qui su Radio Monte Carlo. Nel frattempo abbiamo i Bee Gees con You Win Again.

0: I Bee Gees, 10 anni dopo la febbre del sabato sera, questa era You Win Again su Radio Monte Carlo. Happy Together.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Goran Bregovic, in programma sabato 11 luglio a Pordenone. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
8: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon. L'inflazione.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

Baby Can I Hold You nella versione The Boys On, la canzone è il successo di Tracy Chapman su Radio Monte Carlo. Il pomeriggio con Isabella e Leodori, questa Happy Together, abbiamo sbloccato dei ricordi pazzeschi, bellissimi, che riguardano la nostra infanzia, il passato, i nonni che ci ospitavano per tutta l'estate durante le vacanze estive, che peraltro erano anche molto molto grandi, cioè nel senso che duravano 4 mesi, non 3 mesi, perché la scuola, vi ricordo, qualche decennio fa riprendeva il 1 ottobre, capito? Quindi insomma, non male, devo dire. Sì, i ricordi dei nonni. Elena scrive: io non ne ho avuti di nonni, però perché sono mancati prima della mia nascita, ma ho goduto di questa meraviglia con i miei figli, che stavano con i suoceri, appunto, a fare l'orto, mangiando carote crude, pomodori appena raccolti, insomma, avventure sul trattore col nonno, sempre belli, coloriti dal sole, che perfino il pediatra si rallegrava. E ancora scrive un nostro ascoltatore: i miei figli hanno passato tutte le estati della loro infanzia dai nonni, ricordano quel tempo come un sogno, un periodo magico. La pasta al forno, come la faceva la nonna, non la faceva nessuno. Nonno che insegnava loro a tagliare l'erba, a arrampicarsi sugli alberi, a raccogliere i frutti profumati dell'estate con i nonni. Insomma, capite che tutto questo è un profumo semplice, antico, che rimane per sempre nel cuore. Poi scrive invece un nostro ascoltatore originario di Trani, che è nato a Milano. Lui dice: da piccolino facevo 6 mesi giù, appunto, a Trani, e addirittura tornava su quando il giorno prima che cominciasse la scuola. E niente, lì passava quei giorni lenti, tranquilli, con i nonni. Soprattutto si ricorda dei sapori fantastici. Dice: sono stato praticamente allevato a focaccia, burrata e cozze. Che meraviglia. Sì, sono ricordi belli, non ce ne accorgevamo, ma stavamo vivendo i giorni più puri della nostra vita con questa lentezza che oggi purtroppo non ritroviamo più. Ma ancora ci sono i nonni che tengono tutta l'estate i figli? Questo voglio sapere. Tu dici, Giulio, non è così facile, mettiamola così. Vediamo, magari tra i nostri ascoltatori troviamo qualcuno che ancora rivive questi momenti così belli. 342 4141 762, ci sono i Jungle con Carry On.

Una canzone che Eros Ramazzotti ha dedicato all'estate 2026, Fuoco nel fuoco, su Radio Monte Carlo. Si fa per sdrammatizzare un po' le situazioni, miei cari. La nostalgia del passato, i nonni che ci tenevano tutta l'estate. Elena, per esempio, è una nonna, dice: io devo lavorare, quindi non posso tenere i miei nipoti. Vedi che le cose alla fine sono cambiate. Però questa nostalgia, no? Tutti pensano come a quella cosa un po' malinconica che ti prende quando ascolti una vecchia canzone o senti un profumo, così. Però in realtà il cervello la usa per lavorare, perché tiene insieme i ricordi, le emozioni, dà un senso di continuità. Quando intorno cambia tutto, ti sembra un pochino più insicuro, più fragile, allora guardi al passato per assicurarti un pochino. Quindi insomma ci vuole un po' di nostalgia, non fa male a nessuno. Still Loving You, c'è Tom Robinson su Radio Monte Carlo.

0: Ma possiamo dire a distanza di 40 anni che è ancora un pezzone questo, ma veramente notevole. Still Loving You, lui è Tom Robinson e questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti aspetta in Corso Vannucci a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio per Umbria Jazz. 10 giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sp-

0: Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

Ma che meraviglia, Earth, Wind and Fire con That's the Way of the World. Siete su Radio Monte Carlo, ancora buon pomeriggio a voi, miei cari e mie care. Perché? Perché parliamo di una usanza che sta prendendo sempre più piede, sarà per il cambiamento climatico, che ve lo dico a fare, di conservare cosmetici in frigorifero. E devo dire che è molto molto diffusa, soprattutto nel mondo della skin care. Sapete che adesso quando mettersi la crema vuol dire fare la skin care, ecco, una routine giornaliera era che noi fanciulle in fiore facciamo ogni giorno, mattina e sera, ecco. E questa cosa ovviamente è nata dove? Sui social. È un rituale che si è trasformato in un'abitudine per moltissime persone che dedicano un piccolo spazio del frigorifero a creme, sieri, maschere viso e prodotti per il contorno occhi, ok? Io mi ricordo, si diceva di Marilyn Monroe, lei rispose proprio così a una intervista, che teneva quando era molto molto caldo la biancheria intima in frigorifero. Ora, se aprite il mio, trovate solo cocomeri, è più o meno la stessa cosa, ecco. Comunque sia, perché mettiamo tutti i prodotti in frigorifero? Perché l'idea alla base è che il freddo possa rinfrescare, quindi contribuisce in questo modo a ridurre temporaneamente i gonfiori, i segni di stanchezza, soprattutto al mattino. Vabbè, due cubetti di ghiaccio sul viso e via, no? E le fettine di cetriolo non usano più, vi ricordate, no? I vecchi film, le donne quando facevano le cure di bellezza, la prima cosa che facevano, mettevano le fettine di cetriolo. Ecco, potremmo tornare anche a quello. Chi di voi mette tutti i prodotti cosmetici in frigo? In che posto lo mettete? Perché fate attenzione, non scambiateli con la maionese, magari volete prendere la maionese, cioè, sai che c'è una bella insalata russa e ci mettete la crema da giorno, che costa peraltro anche centinaia di euro. 342 41 41 762, c'è una canzone bellissima, è la nuova di Bruno Mars, ancora atmosfere bellissime come le sa fare soltanto lui, nuovissimo singolo On My Soul, Bruno Mars su Radio Monte Carlo.

0: Sixpence Non the Richer con Kiss Me su Radio Monte Carlo. Prima il cinema, poi le news con il TG Com 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I lefebvriani sfidano Papa Leone e procedono alle ordinazioni di 4 vescovi. La cerimonia si è tenuta in Svizzera. Con questo atto è sancito di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità San Pio X, che contestano vari punti del cattolicesimo nato dopo il Concilio Vaticano II. Tragico incendio in un condominio di 10 piani di Anversa in Belgio, dove vivono circa 200 persone. Ci sono almeno 5 vittime. Il rogo è scoppiato all'ottavo piano. Le autorità hanno invitato i residenti della zona a tenere chiuse porte e finestre. Per ore Nessy Guerra è stata in una caserma in Egitto, dopo essere stata prelevata dalla polizia nella casa dove vive, cercando di nascondersi dal suo ex con la bimba di 3 anni. Dopo l'intervento del ministro Tajani è stata rilasciata. Da mesi la donna è al centro di una vicenda giudiziaria con l'ex marito nordafricano. Una piccola di 2 anni finita in ospedale a Santo Bono di Napoli dopo aver ingerito della cannabis è in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. Ad accompagnarla la madre sono intervenuti i carabinieri e il caso è stato segnalato alla procura per i minorenni e i servizi sociali. Dopo le tensioni degli ultimi giorni sono ripresi a Doha i colloqui indiretti tra delegazioni di Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. Al centro l'attuazione dell'intesa raggiunta tra Teheran e Washington e il dossier dei beni iraniani congelati all'estero. I mondiali di calcio si giocano oggi altri 2 sedicesimi di finale, dalle 18 Inghilterra-Congo, dalle 22 Belgio-Senegal. Passano agli ottavi anche Messico, Norvegia e Francia. Tennis a Wimbledon, le sfide Navone-Cobolli e Sinner-Borges. Queste le breaking news di TG Com 24.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Never as good as the first time con Sade su Radio Monte Carlo. Il pomeriggio Happy Together con Isabella e Leodori fino alle 16. Ancora ben trovati. Sono in questo momento le 15:07. Ancora messaggi al 342-4141-762. Occupiamoci un po' di voi, belli fanciulli. Allora, salutiamo Cinzia, che anche lei è di Milano, quindi dice un pochino sembra cambiata la temperatura, vediamo un pochino, dovrebbero arrivare questi temporali. Sapete che era previsto per le 15. Quindi in tempo reale vi possiamo dire che nella zona Brera ancora, a parte un bel po' di vento che si è alzato, ho visto delle gonne salire tipo Marilyn Monroe, però ancora niente, stiamo in attesa, vediamo che succede. Ovviamente la speranza è che non faccia danni, senza bombe d'acqua possibilmente, ma insomma la vedo dura con la temperatura così alta. Poi, a proposito invece della famosa skin care, i prodotti da mettere in frigo per avere la pelle più tonica, dice una nostra ascoltatrice: io in frigo metto la Federa e il copri Federa pure con qualche foglia di menta, ma giusto perché il cuscino non ci sta dentro, se no metterei anche quello. Poi la sera, insomma, è fantastico. Sì, ma quanto dura l'effetto? Perché insomma, si scalda in un attimo, però lì per lì, ecco, uno si sdraia anche con più piacere. E sempre a proposito invece dei ricordi della nostra fanciullezza, quando passavamo le estati con i nonni, scrive Adriano da Torri, frazione di Ventimiglia: quando si ritornava dal fiume verso le 17, a me e le mie sorelle per merenda ci faceva trovare il pezzo di pane con l'olio, che non c'è cosa più buona, un bel pezzo di pane, magari anche un po' raffermo, sai, di quelli proprio di qualche giorno, che era ancora più saporito. L'olio, il sale, dice, era buonissimo, si aveva poco ma si stava benissimo e in allegria. Bellissimi ricordi sicuramente. Poi c'è chi invece aveva la fortuna di passare l'estate, tutta l'estate al mare, sempre con i nonni, e di questo parleremo tra pochissimo, dell'effetto meraviglioso che fa il mare su di noi. Intanto c'è Fulminacci, Stupida sfortuna.

Me con Robbie Williams su Radio Monte Carlo. Adoro questo aggiornamento in tempo reale da parte dei nostri ascoltatori, i miei meteorini del cuore. Per esempio in provincia di Torino c'è un bel temporale importante, anche a Bologna, mi dice Luca. Albenga, mi dice Cristina, sembra notte dai nuvoloni che si sono arrivati e è iniziato in questo momento a piovere. Anche qua a Milano ha cominciato, zona Brera ma anche Porta Romana, mi dicono. Bergamo sta piovendo. Insomma, terremo la situazione un po' sotto controllo e quindi cerchiamo di capire che succederà. Non sembra una roba drammatica al momento, qualche gocciolone è sceso qui a Milano, però insomma sembra abbastanza sotto controllo, ma non si sa mai, fammi toccaferro che guarda, ecco. C'è una canzone molto bella che ha avuto un successo incredibile negli anni 80 e che stiamo riproponendo. È stato un po' un one shot, nel senso che gli Industry, ecco, hanno fatto questo successo che però è rimasto. Poi basta. È un testo particolare di matrice spiccatamente antimilitarista e affronta il tema della guerra e le storie dei ragazzi statunitensi partiti per combattere e che non sono più tornati a casa. State of the Nation.

0: Gli anni 80 degli Industry con State of the Nation su Radio Monte Carlo, mentre tra poco, se siete d'accordo, vi porterei invece nel 1970.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Tom Jones, in programma martedì 28 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
2: Jerry Calà per Seat, prima...
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passocorto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
16: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
15: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
17: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.
19: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
20: devi andare su deghi.it.
21: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
22: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
19: E poi devi cucinare per 16.
21: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
20: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Devi provare. Devi fidarti.
19: Perché se non devi, non ci credi.
23: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

quando c'è Burt Bacharach, Don't Worry con I'll Never Fall in Love Again. Siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, sono quasi le 3:30, tutto bene? Sì, insomma, qualcuno mi dice che a Torino ha cominciato a piovere forte, con grandine addirittura. Mi raccomando, prudenza, prudenza, prudenza, cercate di mettervi a riparo, non state sotto gli alberi soprattutto. Anche Elena sta andando verso casa, verso Piacenza, cielo molto molto nero, spera di arrivare prima. Sì, bisogna assolutamente stare attenti, molto attenti, perché non sappiamo mai che cosa scende giù. Purtroppo non sono così prevedibili, cioè si sa che arriva il temporale, non sai di che entità sarà, e quindi attenzione. Poi la speranza è sempre che si rinfreschi, no? Cioè, vabbè, insomma, qualche danno, ma almeno si respira. No, perché i temporali che ci sono stati nei giorni passati non è che abbiano rinfrescato più di tanto al nord e al centro, ai noi. Vabbè. Detto questo, pensiamo alle cose belle, no? Quando ci troviamo davanti a una distesa d'acqua, quando ci troviamo davanti al mare, che sensazioni provate quando finalmente, dopo tanto tempo, rivedete il mare? Ma non è meraviglioso? Anche quando le vedete tutti i giorni, perché fa bene sempre, ovviamente. Si chiama Blue Mind Theory, cioè la teoria formulata dal biologo marino Wallace Nichols, per cui il nostro cervello entra in uno stato di calma profonda quando siamo a contatto con l'acqua. Perché non solo la visione, ma anche il rumore, no? Il rumore delle onde, il riflesso del sole sulla superficie dell'acqua, il silenzio di un lago o i giochi di luce sul fondale di una piscina, cioè basta una distesa d'acqua per stare bene. E di fronte a queste visioni, questi panorami, mettiamola così, il nostro cervello produce più onde alfa, che sono le stesse associate alla meditazione e al rilassamento. Questo spiega perché proviamo queste belle sensazioni. E basta anche il suono dell'acqua per abbassare la frequenza cardiaca e ridurre anche i livelli di cortisolo, che, come sappiamo, ne abbiamo parlato anche ieri, è l'ormone dello stress. Quindi ben venga la visione dell'acqua, cerchiamo di stare più vicino possibile appena possiamo, perché veramente è un toccasana. Questa è Radio Monte Carlo, in questo momento arriva anche Seiku con questo grande successo, Dangerous Lover.

Con John Mayer su Radio Monte Carlo. Quanto è vera questa cosa del mare, ma anche il lago, ma anche un torrente, ma anche una pozza d'acqua. No, scherzo. Comunque, veramente, anche la piscina può far star bene. Per esempio, il nostro ascoltatore Claudio dice: ma io sempre, sarà che sono dei pesci, non lo so, fin da piccolo però, ogni volta, il giorno prima di partire per le vacanze al mare, era per me come la vigilia di Natale, lo è anche oggi. Addirittura dice, insomma, quando abbiamo messo su una piscina e io la mattina mi alzo, mi affaccio alla finestra, vedo la piscina e sto bene. È proprio così, è rilassante, un tocca sana. Bravo Claudio, ed è proprio così, questa sensazione così impagabile. Scrive invece Paola da Peschiera Borromeo: mare di Karpathos, Grecia favoloso, cortisolo bassissimo. Che bellezza. E poi c'è Fabrizio da Bergamo che scrive: il mare nella sua vastità può contenere i sogni e i desideri di tutti noi. È vero questa cosa, e non è soltanto un'esperienza ricreativa, ma è un vero e proprio bisogno emotivo e mentale, andare al mare, vedere il mare. A proposito di bisogni mentali, emotivi, a proposito di emozioni forti, la stessa cosa fa la musica, no? Quando arriva una canzone che ti piace, che ti fa scoppiare il cuore, insomma, è una cosa bellissima. Ti sento, Mattia Bazzara.

0: Mattia, ovvero Antonella Ruggero e Mattia Bazar, successo del 1985, ti sento su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Un esperimento nato online mostra una batteria a flusso organica che utilizza il tè matcha come elettrolita, sfruttando il composto EGCG per generare energia. A differenza delle batterie al litio, potenzialmente tossiche e difficili da smaltire, questa soluzione impiega materiali comuni, economici e meno inquinanti. L'obiettivo non è ancora la prestazione industriale, ma la dimostrazione di una via più sostenibile allo stoccaggio energetico. Il sistema, pur ancora inefficiente, evidenzia come la chimica naturale possa contribuire alla transizione energetica, riducendo dipendenza da risorse critiche e aprendo scenari più sicuri e accessibili per il futuro della mobilità elettrica.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Dalle 16, non perdere C'est la vie. C'est la vie. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano

0: Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.

Inspiration, Anita Baker su Radio Monte Carlo. Ancora 8 minuti, poi chiuderemo il nostro appuntamento di oggi. Sono qua da sola, il nostro Claudio Di Leo è in vacanza, lo ricordiamo ancora, e tornerà il 13 di luglio. Allora, voi che state dando, avete appena finito la vostra maturità, ancora non sapete i risultati, eccetera, però avrete già deciso, immagino, che cosa fare dopo. Quanti di voi hanno scelto filosofia? Anche di solito la filosofia fino a questi tempi, diciamo, non offriva molti sbocchi. E invece le cose stanno cambiando, perché oggi, paradossalmente, proprio nel cuore dell'innovazione tecnologica, la filosofia sta vivendo una nuova centralità. Grandi aziende che sviluppano l'intelligenza artificiale stanno infatti assumendo sempre più filosofi. Perché questo? Perché i sistemi di intelligenza artificiale sono estremamente efficaci nell'elaborare dati, generare contenuti, eccetera, però non comprendono davvero il significato di ciò che producono e non possiedono il sistema di valori. Quindi le decisioni su che cosa sia corretto, utile o accettabile devono quindi essere definite dagli esseri umani. E qui entra in gioco che cosa? La filosofia, ma anche l'etica, la logica, la filosofia del linguaggio, insomma discipline capaci di affrontare ambiguità, dilemmi morali, problemi concettuali. Ma attenzione, perché le big tech reclutano filosofi non soltanto per fare etica, ma per contribuire alla progettazione stessa dei modelli, perché i ricercatori lavorano su concetti come verità, incertezza, coerenza del ragionamento e anche significato del linguaggio. Insomma, una intelligenza artificiale più affidabile non è quella che risponde sempre, ma quella che sa quando non dovrebbe farlo, e questo è veramente molto molto importante. Amici, sono le 15:53, il tempo passa veloce, abbiamo anche l'ultima dei Maroon 5.

0: Can I Touch You There con Michael Bolton. Con questo chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con Happy Together. Grazie davvero di essere stati insieme a me anche oggi. Sempre versione single torno domani, a partire dalle 14. Poi da venerdì saremo da Perugia per Umbria Jazz e Happy Together sarà in onda con Chiara Lorenzutti, che peraltro è prontissima per stare con voi tra poco con il suo C'est la vie. Ringrazio anche Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Fogli al centralino. Da Isabella Eleodori per oggi è tutto. Vi lascio con le news del TGCOM 24. Grazie, ciao.
1: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. A Doha i colloqui indiretti tra funzionari americani e iraniani con la mediazione di Qatar e Pakistan. Il presidente USA Trump, parlando con i giornalisti, si dice soddisfatto. Sta andando tutto bene, afferma. La denuclearizzazione del paese sta procedendo positivamente. Il prezzo del petrolio è più basso di quando ho attaccato Teheran. Un incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa ha provocato la morte di almeno 6 persone e diversi feriti, alcuni gravi. Inquilini in fuga dai balconi, riferisce la polizia belga. Il rogo si è sviluppato per cause da accertare in un appartamento dell'ottavo piano. I lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Con questo atto è sancito di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità San Pio X. A Prato un detenuto di 26 anni è stato trovato senza vita in cella. Avrebbe avuto un arresto cardiaco. Oggi doveva essere ascoltato dalla procura dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da alcuni poliziotti. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull'Italia. Una perturbazione in discesa dal nord Atlantico ha raggiunto il settentrione per poi proseguire tra domani e venerdì verso il centro-sud, forti temporali in Lombardia. I mondiali di calcio, oggi altri 2 sedicesimi, dalle 18 Inghilterra-Congo, dalle 22 Belgio-Senegal, passano agli ottavi anche Messico, Norvegia e Francia. Il difensore dell'Inter, Bastoni, indagato a Milano con l'accusa di prostituzione minorile. I fatti contestati risalgono al 2020. Interrogata la ragazza al centro del caso, nega di aver preso soldi dal calciatore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

Sei minuti dopo le 16 nel pomeriggio di questo mercoledì primo di luglio, cari amici, ci siamo. Stavo dicendo questo mese così estivo per antonomasia, non che ne abbiamo insomma appena concluso uno che non avesse il sapore dell'estate, tutt'altro. Comunque sia, buon pomeriggio a voi, io sono Chiara Lorenzutti, questo è il nostro appuntamento con C'est la vie. C'è Riccardo Brambilla in regia, c'è Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, grazie Isabella Leodori che torna domani con Happy Together e poi insieme a me, perché ci sarà un happy together un po' particolare a cominciare da venerdì quando saremo a Perugia, pronti a raccontare tutto ovviamente per tutta la durata di questo festival meraviglioso che abbiamo il privilegio di seguire ancora una volta come radio ufficiale che è Umbria Jazz, ma ne parleremo diffusamente perché sarò in onda con Isa e sarà bellissimo. Subito una bella canzone, ritroviamo Somber con la sua Potential.

Little Again, la canzone di Lenny Kravitz che abbiamo appena ascoltato alle 16.14 qui su Radio Monte Carlo. Ricordo come eravamo tutti presi sotto il palco tutti insieme a Perugia 2 anni fa, quando c'era appunto Lenny Kravitz e i suoi pantaloni in pelle con mille milioni di gradi. Ecco, quella sera assolutamente indimenticabile. Stiamo parlando di Umbria Jazz, ne stiamo parlando molto spesso in questi giorni e ancora più spesso ne parleremo a partire da venerdì 3 luglio, quando saremo in diretta a partire dalle 10 del mattino fino alla sera. Quindi buona parte del gruppo di Radio Monte Carlo lì si trasferisce. Ci troverete in Corso Vannucci ogni giorno, sabato e domenica compreso, e per l'occasione io trasmetterò insieme a Isabella Eleodori, sarà bellissimo. Quindi da lunedì al venerdì sarò io la sua metà di Happy Together, e saremo insieme dalle 14 alle 17. Poi nel weekend torna sia la V, insomma un po' di cose carine che attendono tutta la bellezza che cercheremo di condividere con voi, le cose belle che vedremo, che ascolteremo a partire ovviamente da venerdì 3 fino al 12, fino a domenica 12 luglio in diretta appunto da Umbria Jazz a Perugia. Grande, grande attesa, grande emozione. Grande attesa per un film che racconterà anche la vita di Pino Daniele, quindi Pino uomo e Pino artista, con tutte le sue sfaccettature.

0: Tino Daniele con Irene Grandi, se mi vuoi, qui su Radio Monte Carlo. Attenderemo il 15 ottobre per vedere appunto questo Io so pazzo, il film dedicato a Pino Daniele, quindi attenderemo l'autunno per godere di questa bella storia al cinema.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Goran Bregovic, in programma sabato 11 luglio a Pordenone. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
15: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio,
0: ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
21: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Daddy Hall and Joe Notes con Man Eater, questa Radio Monte Carlo, 16:29 pomeriggio con C'est la vie. E stavo dando un'occhiata, veramente quante notizie in merito a un altro matrimonio importante, insomma passata, come dire, il momento Dua Lipa, adesso si parla di Taylor Swift e Travis Kelce. Quindi domani hanno inizio i festeggiamenti poi di questa coppia super super popolare nel cuore di New York. C'è un po' di riserbo, ma naturalmente qualche dettaglio è trapelato. Si scommette un po' sulla lista degli ospiti, prendono via domani i festeggiamenti per questo matrimonio, location molto molto particolare, il Madison Square Garden, nel pieno centro di Manhattan, siamo a New York, quindi il tempio della musica e anche dello sport, a unire le passioni di entrambe, e quindi è il luogo che in assoluto di più somiglia a questa coppia popolarissima. C'è un po' un timore perché pare che la notorietà degli sposi siano considerati dal presidente degli Stati Uniti quasi dei rivali, perché al di là del credo politico abbastanza diverso tra loro, ma pare che la popolarità di entrambi rischi un po' di oscurare persino le celebrazioni del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, insomma, che casca esattamente in concomitanza con queste nozze particolari e davvero, davvero incredibili per quanto riguarda ovviamente la riservatezza, ma anche il numero degli invitati. Pare sia stato scelto il Madison Square Garden anche perché è un luogo estremamente grande, ma piuttosto facile da controllare. Vedremo anche il dress code, che pare essere davvero quello delle grandissime occasioni, quindi abito scuro per lui e abito lungo per lei. Vedremo insomma cosa verrà detto di questo matrimonio molto molto molto atteso. Nel frattempo ritorna anche Natalie Imbruglia con la nuova canzone Upside Down.

4-5 Seconds, Rihanna, questa è Radio Monte Carlo, 16.37 nel nostro pomeriggio con C'est la Vie. Allora, buoni dati per quanto riguarda le nostre spiagge italiane che, dati alla mano, appunto risultano essere le più sicure in assoluto per quanto riguarda la balneazione, il posto più sicuro d'Europa, e questo appare appunto tra le principali destinazioni turistiche del Mediterraneo, quindi meglio di Francia, Spagna, Grecia, quindi siamo, che si collocano a loro volta ben al di sotto della media europea, quindi siamo sicuri. Perché? Perché noi abbiamo l'obbligo della presenza dei bagnini, ecco, su, perlomeno insomma in buona parte dei nostri stabilimenti balneari, e quindi insomma assicurano una balneazione più sicura, ecco, quindi scusate il gioco di parole, ma il messaggio è forte e chiaro. Si è parlato poi della difficoltà a reperire bagnini, figura assolutamente storica ma anche imprescindibile poi per la sicurezza sulle nostre spiagge, quindi speriamo che un po' di giovani risultino adeguatamente incentivati magari a intraprendere questa strada, perché no? Subito Matt Bianco qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.

0: suono, il sound dei Matt Bianco assolutamente sui generis è molto molto inconfondibile. Li abbiamo ritrovati con Sneaking Out the Back Door e questa è Radio Monte Carlo.
1: Dieci giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home.

0: Leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Uni euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

brivido, sempre un'emozione, sin da quel 1973, David Bowie con la sua Life on Mars. Questa è Radio Monte Carlo alle 16.50. C'era qualcuno che voleva ascoltare proprio David Bowie questo pomeriggio, l'avete scritto voi, cari amici, lo sapete, insomma, che le nostre scalette vengono compilate dall'ufficio musica, quindi richieste difficili poi esaudirne, però insomma la creatività e la competenza è tanta, in questo modo si è creato comunque un bel effetto che sicuramente avrà reso felice più di qualcuno con questa bella canzone. Abbiamo parlato della vita su Marte, invece parliamo della NASA che è pronta a inviare un pallone da calcio non su Marte ma sulla Luna. Tutto questo se la nazionale degli Stati Uniti dovesse vincere i mondiali del 2026, ed è un annuncio che è stato fatto poi dal direttore dell'Agenzia Spaziale Americana, e l'ha fatto durante un evento che si è tenuto nella giornata di ieri. Prima dell'inizio del torneo la NASA aveva già inviato un pallone ufficiale della FIFA alla Stazione Spaziale Internazionale, ma in caso di trionfo della selezione statunitense l'agenzia sarebbe pronta a spingersi addirittura oltre. Hanno detto: forza nazionale degli Stati Uniti, fate quello che serve, ha detto il direttore, con la promessa appunto di inviare un altro pallone sulla Luna, quindi verrebbe trasportato insieme a strumenti scientifici nell'ambito poi dei programmi americani che prevedono nei prossimi anni la realizzazione di una base permanente sulla superficie lunare. Quindi dicono è piuttosto leggero, lo crediamo anche noi e crediamo che si possa gestire il volume, quindi tutto dipende dalla nazionale, così tanto per non mettere minimamente pressione addosso a questi ragazzi, ma d'altro insomma il calcio è così, avremmo voluto anche noi un po' di pressione ma andrà meglio la prossima volta. Subito Jessie Ware su Radio Monte Carlo.

0: Prayer, Danny Wilson, 1987, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Silla V, tra poco appuntamento con l'informazione, Breaking News, TG Com 24 e poi Autotraffic.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass, parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli, pronti a pagare qualunque prezzo, dicono, ed è pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi, era già accaduto nel 1988. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile evacuato era abitato da 200 persone. Nella capitale catariota colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte: la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Nessi Guerra rilasciata dopo l'intervento di Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia. Sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Centinaia di segnalazioni sul presunto killer della famiglia bengalese sterminata a Roma. Continuano le indagini per trovare il responsabile del triplice omicidio di venerdì a Casalotti. Il ricercato connazionale delle vittime aveva sviluppato un'ossessione per la donna uccisa. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone. Sinner in vantaggio di 2 set contro Borges. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi i 16esimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e in nottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
8: e alle nostre vacanze romane,
9: anche se non siamo a Roma.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, code a tratti per traffico tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. Proseguendo code per traffico tra Modena Nord e l'immissione sulla A22. Verso Napoli, 4 km di coda per incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, corsia chiusa per una frana all'altezza della galleria di Amistani in direzione dell'incrocio Trento, statale 12 dell'Abetone e del Brennero. Prudenza e buon viaggio.

La voce è quella di Whitney Houston con Where Do Broken Hearts Go alle 17:08 minuti in questo mercoledì 1 luglio qui su Radio Monte Carlo con me Chiara Lorenzutti e il nostro C'est la vie. Ben trovati cari amici. Parliamo di accessori che fanno subito estate e che ogni tanto si rivelano molto molto utili, come in questi ultimi tempi il ventaglio è veramente un accessorio semplice, anticaldo, anche ai concerti di un certo tipo vedere le persone con il ventaglio secondo me è bellissimo, nonostante poi li si associ magari nel nostro immaginario anche a dei contesti completamente diversi. Ebbene, le fashioniste, cioè tutte le donne più attente alla moda, hanno già adottato questo accessorio, l'hanno fatto tra Milano e Parigi, o forse dico io, non hanno mai smesso di utilizzarlo perché è un accessorio incredibilmente antico. Il ventaglio ha attraversato culture e secoli e torna protagonista di questo stile molto contemporaneo, quindi il dettaglio un po' chic dell'estate. È molto utile, ma è anche molto molto bello perché ci sono tradizioni, rituali, oggetti del passato che ci affascinano moltissimo. Ad esempio in Cina nel passato veniva utilizzato non solo per rinfrescarsi ma anche in cerimonie religiose come simbolo di potere imperiale, e poi ci sono state anche delle epoche storiche, per esempio nei salotti francesi e anche in Inghilterra il linguaggio del ventaglio permetteva alle dame di comunicare messaggi segreti e soprattutto anche ammiccamenti amorosi. Quanto mi piace questa cosa, a distanza senza poi essere scoperte da chi di dovere, quindi c'erano tanti codici diversi e comunicativi a seconda poi della posizione che assumeva il ventaglio, in quale mano era tenuto, se chiuso, aperto, magari appoggiato alle ginocchia, insomma tantissimi dettagli con un potere evocativo e comunicativo molto bello, molto affascinante, anche un po' così complice e misterioso. Ci piaceva molto l'idea, quindi sventagliamoci tutti un po' quest'estate.

si intitola Maybe Tomorrow, la canzone degli Stereophonics qui su Radio Monte Carlo alle 17:16 minuti nel pomeriggio di questa mezza settimana, mercoledì 1 di luglio. Grazie a chi scrive al 342-41-41-762, che bello, non parto mai senza un ventaglio in borsa, addirittura qualcuno ne colleziona, ne appende, insomma un accessorio, devo dire che non ci lascia mai indifferenti quanto a fascino, ed è una bella notizia, come abbiamo appena detto, il fatto che stia tornando di gran moda e che anche gli esperti di moda consigliano l'utilizzo di questo accessorio così caldo, quindi perfetto per le giornate calde in città, in viaggio, durante gli eventi. Quindi richiama un po' lo slow living del passato, quest'idea insomma di poter rallentare, di avere dei ritmi un po' più vicini a come dovrebbero essere realmente. Non so voi, ma io ogni tanto soffro per questi ritmi assolutamente concitati, quindi un po' più di ventaglio e di ritorno al passato per tutti noi. Noi ci mettiamo la musica che aiuta sempre. Madonna con la Isla Bonita nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.

0: Si sta sempre bene riascoltando questa canzone, anche canticchiandola un po' e sognando magari di trovarla pure noi o di andarci quanto prima sulla Isla Bonita. 1986, Madonna, qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

Uno dei tanti successi incredibili di Elton John, che questa volta ci riporta agli anni 70 con la sua Rocket Man. 17:29 Radio Monte Carlo, c'est la vie. Una delle tante passioni di Elton John è anche la fotografia, e ha una collezione incredibile di fotografie davvero di un certo pregio, che dopo una prima esposizione a Londra ora si trovano poi a Parigi, ed è un'esposizione che si intitola Fragile Beauty. C'è di tutto, ci sono oltre 90 fotografi di fama internazionale, da Mapplethorpe, Avedon, insomma di tutto e di più. Quindi sono scatti che hanno offerto e mostrano ancora questo sguardo da un lato molto personale, ma poi anche universale, pronti a raccontare anche i cambiamenti sociali degli ultimi anni. Quindi grande veramente Elton John. Belle notizie per quanto riguarda Wimbledon: il nostro Jannik Sinner insomma ha giocato il suo secondo incontro vincendolo, quindi dice il secondo set è stato molto duro, nei primi due set abbiamo servito entrambi molto bene, non ci sono stati molti scambi, sono molto felice di aver vinto, ora ho due successi e vedremo che cosa accade. Quindi insomma, meno male, è andato un po' meglio di ieri, perché è arrivato ovviamente la vittoria ieri, ma un po' a fatica. Oggi ha battuto Borges appunto in 3-7, è passato al terzo turno numero uno del mondo, e al terzo turno appunto con un 7-6, 7-6, 6-4 sul portoghese. E nonostante questo set un po' impegnativo, un po' difficoltoso, ha detto: mi sento molto meglio, vediamo adesso che cosa accadrà, devo togliere un po' di ruggine dal mio gioco. Gli esperti dicono che certamente, anche da vedere, la situazione è decisamente migliorata rispetto poi alla faticosa giornata di esordio di ieri, seppure vincente. Sinner non è ancora Sinner al 100%, ma ci stiamo avvicinando, quindi certamente un dato di rilievo ed è assolutamente positivo. E noi riascoltiamo Teddy Swims.

0: 9 Million Bicycles, che teme lui a bel successo del 2005, riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Parliamo di un sogno un po' particolare che riguarda delle isole apparentemente misteriose, lontane, non so, mica tanto, le conosciamo molto bene, le isole Shetland. Ebbene, si parla di queste isole che scendono, scusate, di una bellissima idea, secondo me, per collegare tra loro queste isole. L'idea è quella di creare dei tunnel, delle gallerie vere e proprie capaci di scendere fin sotto il fondo dell'Atlantico. Quindi ci sarà la possibilità di andare in auto da un punto all'altro di questo arcipelago molto affascinante. Siamo nel punto più settentrionale della Scozia, anziché usare poi i classici traghetti. Quindi c'è già l'approvazione di questo progetto, una stima dei costi importanti, ci sono altri esempi illustri precedenti, la stessa Inghilterra è collegata alla Francia e al continente europeo da un tunnel lungo 31 chilometri che passa poi sotto il canale della Manica e arriva a una profondità massima di 75 metri. Il tutto estremamente affascinante, io l'ho percorso tanti anni fa in treno, devo dire che quasi non te ne rendi conto, ecco, fondamentalmente, se non che per il fatto che poi quando riesci dalla Francia verso l'Inghilterra, gli annunci sono prima in inglese e poi in francese, quindi un ricordo molto bello di questa esperienza. Non è male, potrebbe essere anche un ottimo lancio e slancio un po' turistico per questa zona, che certamente per la sua bellezza merita assolutamente di essere conosciuta. Poi un'idea un po' affascinante di per sé.
1: What's

0: Robin, siamo nel 1985 con When Your Heart Is Weak e questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa.

0: Casa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.

Quando una canzone è meravigliosa e tra i tanti artisti che l'hanno interpretata, quando c'è una voce incredibile come quella di Tina Turner, beh, la magia è servita. Let's Stay Together alle 17.51 qui su Radio Monte Carlo. Allora, stavo leggendo una cosa che è un po' utile e un po' buffa perché riguarda l'ondata di caldo che stiamo vivendo, quindi nelle ultime settimane ovviamente sappiamo quanto sia complicato, difficile spostarsi tanto in città da un punto all'altro, ma qualsiasi cosa è parecchio faticosa. Ci sono tanti luoghi comuni, ma ci sono anche delle applicazioni che ci vengono in soccorso. Per esempio c'è un'applicazione che ci rivela dove si trovano le fontanelle. Ah, che bello, quindi insomma un po' di refrigerio, quindi questa cosa ci piace moltissimo ed è fontanelle.org. Nelle grandi città c'è anche la possibilità, ovviamente, e non solo, di aggiornare, quindi dare il proprio contributo personale all'applicazione. Poi c'è anche shademaps.app, che è un'applicazione che ti consente di capire in base alla tua localizzazione qual è il punto d'ombra più vicino a te per trovare un po' di pace, un po' di refrigerio anche qui. E poi ce n'è una che mi fa impazzire, che si chiama troppocaldo.it, che è una sorta di collettore delle emotività condivise, della serie quando non c'è una cosa non c'è l'altra, quando non c'è l'acqua e non c'è l'ombra, che devi fare? Devi imprecare. E allora facciamolo in maniera collettiva. Questo sito permette agli utenti, con dei punteggi, di registrare il proprio grado di insofferenza al calore. Mi sembra anche una cosa abbastanza normale e anche abbastanza giusta, quindi sfoghiamoci pure. Subito la canzone di Bungaro, si intitola Brisa Morena.

0: Barbie con Dance Little Sister 1987, riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Quanta energia in una canzone, quanta energia per lasciarvi con Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo e il loro Take It Easy sino alle 20. Grazie per esserci stati anche quest'oggi nel nostro C'est la Vie. Grazie a Riccardo Brambilla in regia, grazie a Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco appuntamento con l'informazione, Breaking News, TG Com 24 e poi Autotraffic. Ci sentiamo domani per l'ultima puntata da Milano e poi sarà Perugia naturalmente. Un bacio e buona serata da Chiara Lorenzutti. Ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la Vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nella capitale catariota colloqui indiretti fra Iran e USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte. La Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Il piano casa e legge, semplificazioni ai privati che edifichino con affitti ribassati e 60.000 alloggi popolari da riqualificare. Il Senato ha approvato la conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessy Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia, sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi sedicesimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e inottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone e Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia. Sulla A1 verso Napoli, 4 chilometri di coda per incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Sulla statale 123 di Licata, rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio La Catena verso l'incrocio Canicattì Sud tangenziale. Prudenza e buon viaggio.

tutta la dolcezza e la forza di Adele qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, buon viaggio Chiara, ci risentiamo domani da Perugia, Umbria Jazz, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: Ma che stai a dire?
1: Che cosa?
0: Domani Chiara è qua.
1: Ah, domani giovedì? Ma io ho già la valigia pronta.
0: Ho capito, la tieni lì.
1: Ah, ok, domani sera partiamo però.
0: Ho capito, domani sera.
1: Ah,
0: ma anche...
1: beh, sì, è vero, lei trasmetterà a Milano. È vero, anche
0: da
1: noi.
0: Da venerdì?
1: Sì, da venerdì.
0: Oh, mamma mia.
1: Allora la rifacciamo, dai.
0: Dai, rifacciamo.
1: Vi aspettiamo venerdì da Milano? No,
0: no.
1: Da Perugia.
0: Vabbè, buonasera Tamara Donau, quel che ne rimane.
1: Dai, defibrillami. Buonasera Giancarlo Cattaneo.
0: Almeno c'è Riccardo Brambilla in
1: vabbè,
0: regia.
1: La sicurezza. Dai.
0: Esatto, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli. Tere, ti prego,
1: dov'è?
0: Resta più
1: vieni
0: del dovuto
1: qui,
0: perché qua c'è bisogno.
1: Noi.
0: Esatto, non me la sa. Da questo momento fino alle 8 siete affidati a boh, forse noi due.
1: Sì.
0: E se vi va, potete anche scriverci.
1: Sì, se vi va, sì, al 342 41 41 762. Perché questo comunque resta sempre lo show di Radio Monte Carlo. Con
0: vedi tu,
1: te, con quello che rimane di
0: sì.
1: me. È stata una giornata un po' particolare,
0: sì, ma tutti i giorni è così, quindi non capisco la differenza.
1: Oggi di
0: però.
1: Più. E poi chiaramente la grande musica di Radio Monte Carlo, sì. che è sempre protagonista, una
0: quindi,
1: sfida musicale, una
0: sì.
1: poesia.
0: Quindi Chiara Lorenzutti domani,
1: domani
0: sarà in diretta
1: a Milano.
0: Da bravissima come noi, come
1: noi
0: tutti.
1: Pure e poi da venerdì tutti a Perugia. Allora, siccome domani sera partiamo dopo il programma, mi sono confusa,
0: capito,
1: perché io vengo già qui con la valigia, capito?
0: Ho capito.
1: Cioè io domani trasmetto con la valigia, per quello.
0: Prendi il taxi. Prendi il taxi. Ma ce la fai
1: con
0: oggi?
1: Te?
0: Cioè, ma veramente oggi?

0: veramente una più bella dell'altra, eh? Vento del Sud, tiro mancino qui su Radio Monte Carlo. Ha ragione Vincenzo da Palermo. Ci vediamo il 3 a Perugia. Chi c'è?
1: Ci siamo anche noi, promesso.
0: Io sicuro, anche perché c'è chi scrive, ma scusate, chi guida? No, guido io.
1: Guida lui.
0: Perché
1: guida
0: se
1: lui.
0: No ci ritroviamo al festival di Bellinzona, probabilmente.
1: Come la nostra amica.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Anna dalla provincia di Verona scrive: carissima Tamara, non sei la sola a avere la valigia pronta e la testa a Perugia. Mio marito è in fibrillazione come te.
1: Vedi?
0: Forse. Ma perché viene pure lui?
1: Si vede che viene anche lui, che bello. Magari qualche ascoltatore a cui abbiamo regalato i biglietti, chi ha vinto i biglietti.
0: Marito di Anna dalla provincia di Verona, non è che mi fai una cortesia, te la porti, Tamara, già che devi andare. Vabbè, partiamo dall'attualità.
1: Non sono mica un pacco d'acqua,
0: no,
1: io.
0: Ci mancherebbe la confezione da 6.
1: Sì, esatto.
0: Allora, negli ultimi giorni si è diffusa questa notizia, ma non è così. Dal 12 agosto, questa era la notizia di quest'anno, nei supermercati non sarà più possibile acquistare i classici pack, i multipack, quelli
1: da 6.
0: Esatto,
1: sì,
0: di acqua,
1: tanto comodi.
0: 6 bottiglie. Si potranno acquistare soltanto bottiglie singole. Non è vero.
1: Diciamolo subito, non è vero
0: non
1: questa
0: è vero,
1: notizia.
0: Non è vero. La novità riguarda la sicurezza degli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti e i controlli sulle sostanze chimiche impiegate nella loro produzione. Non c'è nessun divieto, ve la facciamo breve, nei confronti del multipack, che dovrebbe però esistere
1: e
0: entrare forse in vigore dal 2030.
1: Esatto.
0: L'obiettivo
1: qual è?
0: Sacrosanto.
1: Quello di limitare, dai, chiaramente gli imballaggi, alcuni imballaggi di plastica considerati superflui, per cui insomma tutti più green e tutti più sostenibili. Perché sarebbe anche ora, tu smettila di andare a prendere queste robe di plastica.
0: Ma quale plastica?
1: Non fai la spesa tu.
0: No, non faccio mai la spesa.

0: questa Radio Monte Carlo, Stevie Winwood, Valerie a Take It Easy. Allora, grazie, ciao bellissimi, mi rinfresco guardando Radio Monte Carlo TV, Ilaria da Foggia.
1: Brava, perché vedi? Ci siamo anche sul sito .net, radiomontecarlo.net, l'applicazione scaricabile gratuitamente. Volevo salutare anche Stefano da Sassano, in provincia di Salerno, è il paese delle orchidee.
0: Che bello, bello.
1: Poi mi devo correggere, ho detto Vincenzo da Palermo, in realtà è il nostro amico Sasà da Palermo che verrà a Perugia. E poi ti faccio una domanda, e la riprendiamo tra qualche istante. Se tu potessi ascoltare la musica di un solo decennio per sempre,
0: ce l'ho,
1: quale sceglieresti?
0: Te lo dico dopo.
1: Sì, me lo
0: dici dopo. Tra poco qui su

0: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Tom Jones. In programma martedì 28 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
1: Jerry Calà per Seat, prima...
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Emotions, ma dovevi uscire tu?
1: No.
0: Vabbè, uguale. Mariah Carey qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy con i suoi ultrasuoni. Senti che bella base.
2: Vero,
0: non importa, ma figurati, io sono la tua sponda se vuoi.
1: Sei il bastone della mia vecchiaia.
0: Anche tu.
1: Se potessi ascoltare la musica di un solo decennio per sempre, quale sceglieresti? Innanzitutto la risposta che abbiamo lasciato così in sospeso, la tua qual è?
0: La musica degli anni 80, perché 80. Sono i primi dischi li ho comprati in quel periodo, essendo io del 73 più o meno.
1: Sei
0: tu?
1: Nella ricerca.
0: Davvero?
1: Io dei 70,
0: sì.
1: Io sono in un'altra parte della ricerca, perché hanno studiato per davvero. Se mi va rispondete anche voi all'ascolto, amiche e amici, al 342 41 41 762. La scelta di un solo decennio musicale da ascoltare per tutta la vita, secondo la psicologia e la scienza, non dipende tanto dal gusto personale quanto da meccanismi profondi del cervello. Significa che chiaramente a seconda di quando sei nata, hai ascoltato poi nel periodo adolescenziale quella musica, quindi nel tuo caso gli anni 80, anche nel mio, e quindi resti legata chiaramente a quella musica.
0: Perché tu in quel momento lì della tua vita ti stai costruendo
1: la tua
0: identità, diciamo,
1: ti stai
0: così.
1: Assolutamente formando, soprattutto tra i 10 e i 22 anni. Mm-hmm. Ma esiste un altro meccanismo. Si ha anche nostalgia per epoche non vissute. Nel mio caso io ascolterei la musica degli anni 70 tutta la vita, ma per una questione di gusto, perché magari mi sono documentato a posteriori, però io negli anni 70 non c'ero, o meglio ero appena nato.
0: Questa tendenza si chiama nostalgia vicaria in psicologia, che è molto bella e che si può applicare non solo per la musica ma per tante altre cose, diciamo.
1: Col tempo si tendono a ricordare soltanto i grandi successi, dimenticando la grande quantità di brani mediocri prodotti in ogni epoca.
0: Oh, perché non è che si dice adesso non ci sono più le canzoni di una volta,
1: no,
0: è vero?
1: Per esempio. Per esempio,
0: ecco.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Dai.
1: No, per esempio, non
0: questa. Brava.
1: Vai,

0: Radio Monte Carlo con Echo Smith, Cool Kids, il titolo di questo brano. Allora, tra i messaggi, tutta la vita anni 80. Questa cosa, scrive però Federico, mi preoccupa se penso a cosa potrà rispondere mia figlia tra 30 anni.
1: Appunto.
0: Perché voi sarete ancora in onda. No, in realtà Tamara mi ha detto che solo 6 anni vuole trasmettere, io 11. E quindi...
1: Ma vado in pensione.
0: Esatto. Teresita, Giancarlo, Tamara, Cesare della provincia di Pavia scrive: sono un ragazzo del 64, credo di aver ascoltato il meglio dai primi anni 70 fino agli anni 90. Assolutamente d'accordo.
1: Certo.
0: Poi ci sarà chi dirà.
1: Ma... noi abbiamo una sfida musicale o non ce l'abbiamo?
0: Sì, hai ragione.
1: Abbiamo parlato di musica e vogliamo scegliere la musica di Radio Monte Carlo.
0: E mettiamo anche dei decenni a confronto. Sì. È una sfida un po' bizzarra, ma si basa sui desideri. Numero uno. Come vorrei. Vasco Rossi. Che fosse possibile. Se avete voglia di Vasco, con Come vorrei, numero uno. Cambiare il mondo che sei. Dietro nel tempo, numero due. Ragazzi.
1: Vabbè.
0: Come vorrei, oppure Wish You Were Here, Pink Floyd numero 2. Vai.
1: Votate, votate, votate. 1 Vasco, 2 Pink Floyd. A questo numero il 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
0: Non mi deludete.
2: Radio Monte Carlo ti aspetta in Corso Vannucci a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio per Umbria Jazz. 10 giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa
2: jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa

0: Pino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre. E ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010 606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da...
13: Iperceramica!
14: No, sì!
15: Brava!
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: E questa è Radio Monte Carlo e questi sono i desideri dei Pink Floyd che voi ascoltatori di Take It Easy avete scelto. Molto bravi.
1: Allora, molto bravi e anche molto carini, perché molti hanno scritto non me ne voglia Vasco, che è il numero uno però contro i Pink Floyd. Ma Vasco è stato votatissimo, anche un amico credo, purtroppo non ha firmato, è solo campanilismo, Vasco è Vasco, anche se loro sono i Pink Floyd.
0: È vero.
1: E quindi è così. Tantissimi messaggi per la sfida Fogli e c'è anche chi ha scritto: mi va di ascoltare Vasco, è un valido motivo? Sì, perché proprio su questo si basa la sfida Fogli, no? Con l'ufficio musica di Radio Monte Carlo, quello che vi va, quello che vi passa per la testa tra i due, la vostra preferenza di quel momento.
0: Ecco, pensavo, venerdì noi saremo a Perugia, Umbria Jazz, Corso Vannucci, la sfida musicale ci sarà lo stesso, cioè facciamo scegliere i nostri ascoltatori da casa ma anche da lì,
1: ma
0: fossero
1: vediamo,
0: lì possono scegliere. Va
1: improvvisiamo
0: bene.
1: Anche sabato e domenica saremo in diretta dalle 19 alle 22.
0: Esatto.
1: Quanto mamma tempo, mia, 3 ore tutti i giorni con te.
0: Ma senti, ma tu ce l'hai un tipo ideale?
1: No, ti ho sempre detto, io non ce l'ho proprio.
0: Cioè, fisicamente non hai un tipo ideale?
1: No, non l'ho mai avuto. Molte persone affermano di non avere un tipo ideale, ma la scienza suggerisce il contrario.
0: Appunto, la scienza dice di sì, che può essere un tipo magari fisico, cioè qualcosa di fisico che appunto reiteri in qualche modo, oppure anche caratteriale. Pare che se sei una persona estroversa hai più facilità a conoscere persone e spesso quelle persone si somigliano.
1: Non lo so,
0: la scienza dice così.
1: Allora, è stato dimostrato che le persone tendono a essere attratte dallo stesso tipo caratteriale. Guarda, io non ci credo.
0: Non ce l'hai
1: tipo, ma che vuol dire poi tipo della bruna, bionda, mora? Magra,
0: rossa,
1: un po' più in carne. No, non mi piace.
0: Va bene.
1: Meglio ascoltare Bruno Mars, va?

0: Ci sono i Backstreet Boys con As Long As You Love Me qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Le breaking news di TGcom 24, a seguire meteo e autotraffic. Take it easy.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
6: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
7: Buonasera da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi. Residenti in fuga dai balconi, le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Nella capitale catariota colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Nessi, guerra rilasciata dopo l'intervento di Tajani, e nella sua casa egiziana con la figlia. Sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Centinaia di segnalazioni sul killer della famiglia bengalese sterminata a Roma. Continua la caccia al responsabile del triplice omicidio di venerdì a Casalotti. Il ricercato connazionale delle vittime aveva sviluppato un'ossessione per la donna uccisa. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone, Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Calcio ai mondiali nordamericani, in corso il 16° di finale Inghilterra-Congo. Seguirà Belgio-Senegal, stanotte Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Radio Monte Carlo, meteo. Con
10: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
1: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il fronte temporalesco che ha raggiunto il nord si sposta verso il centro-sud. Da venerdì l'instabilità resterà confinata al sud e alle isole, mentre nel weekend tornerà il sole in tutta Italia. Giovedì al mattino temporali su Emilia-Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna, più soleggiato al nord-ovest. Nel pomeriggio rovesci temporali diffusi al centro-sud e in Sicilia, localmente forti con grandine, nubi fragili raffiche di vento. Temperature in calo quasi ovunque, venti moderati o forti di maestrale sulle isole Bora sull'Adriatico. Nel Principato di Monaco tempo soleggiato e una massima di 30 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli, 9 km di coda per incidente tra l'immissione sulla 15 e Terre di Canossa Campegine. Proseguendo, 1 km di coda per traffico tra il nodo A1 a Cerra a Fragola e l'immissione sulla A16 Napoli Canosa. Sulla statale 7 via Appia, rallentamenti per una frana all'incrocio Ponte della Palomba, statale 271 di Cassano. sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero, tratto chiuso per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Castelnuovo-Rangone. Prudenza e buon viaggio.

0: Che meraviglia, è Different Corner, il grandissimo George Michael qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Ci avete scelto, avete fatto bene, sì, per la nostra grande musica prima di tutto, ma prima anche tutto, per qualche altra cosa, non so quale, ma ce lo diranno loro, Giancarlo Cattaneo, bravissimo, sì, Tamara Donà, Riccardo Brambilla in regia.
1: Ragazzi, che apertura, Luisella, Francesca da Milano, vedi? Apprezzato tantissimo, tanti amici, le amiche che affollano il 342-414-1762 e tra queste anche Marzia.
0: Sì?
1: Che scrive che
0: buonasera,
1: il tipo ideale esiste, ne abbiamo parlato poco fa, ma anche per la ricerca,
0: certo, dico, per sei l'unico, no, tu a cui non dice,
1: no, ma che significa avere, a me questa cosa me la,
0: ma
1: devi
0: è possibile
1: spiegare,
0: che, vabbè, dai,
1: ma che significa,
0: ma no, ma tu hai una tua, un tuo, ma ideale, una, di, ma io di non persona che ti piace, ma sia caratterialmente che fisicamente, no,
1: vabbè, parla tu. Case, vacanze,
0: vabbè, no, andiamo avanti,
1: sempre più truffe online con l'intelligenza artificiale, è arrivata l'estate e allora secondo il Codacons i tentativi di frode basati sull'intelligenza, sì, artificiale sono aumentati del 3000%.
0: Mamma mia, questa cosa però
1: sostanzialmente
0: è
1: inquietante, sì,
0: sì,
1: creano case,
0: sì, che non esistono, case fantasma,
1: creano anche i proprietari,
0: sì,
1: e fanno i video,
0: certo, le foto finte con
1: l'intelligenza,
0: arrivi
1: in loco e non esiste,
0: mamma mia,
1: oppure è già affittata e quindi occupata,
0: punto,
1: da altri.
0: Poi questa intelligenza artificiale viene utilizzata anche per creare delle false recensioni, capaci di rendere
1: tutto
0: credibili le strutture. Insomma, le frodi riguardano anche biglietti aerei, auto noleggiate,
1: pure,
0: proposti a prezzi estremamente vantaggiosi. Quindi, insomma, bisogna essere molto cauti quando si prenota.
1: Diffidate, ecco, dalle offerte troppo convenienti,
0: sì,
1: verificate l'esistenza degli alloggi tramite i servizi, che ne so, di mappatura online, che
0: sì,
1: vedi. Evita i pagamenti con bonifici o carte prepagate.
0: Guarda,
1: e buona estate a tutti.
0: Sai cosa faccio? Torno all'agenzia viaggi.
1: Ma sì,
0: tutto loro per noi, sono così bravi, guarda.
1: Sono totalmente d'accordo con te.

0: Però Rome wasn't built in a day, ci ricordano i Molciba con questo brano di 26 anni fa.
1: Quella.
0: Salutiamo Francesca da Milano, primo bagno della stagione per lei in piscina.
1: Brava.
0: Ovviamente perché è a Milano.
1: Mm-hmm.
0: E poi, anzi no, non era Francesca da Milano.
1: No, Francesca da Milano manda un altro messaggio molto interessante.
0: Ah, Francesca da Milano scrive: stasera sì, siamo sincronizzate, sono salita in auto proprio all'inizio della vostra trasmissione, mi godo le vostre chiacchiere, i vostri scherzi, i vostri battibecchi e la bellissima musica intanto che me ne torno a casa. Quindi siamo decisamente sincronizzati.
1: Ecco, a proposito, ci dice la scienza che essere sulla stessa lunghezza d'onda con un'altra persona potrebbe non essere soltanto un modo di dire. Perché insomma, nel corso di 10 anni hanno ricercato tante cose gli scienziati e ci dicono che lo scopo era comprendere come ci si può sincronizzare, quindi come funziona la comunicazione faccia a faccia. Hanno preso degli studenti e hanno visto che quelli che studiavano insieme bene si sono sincronizzati ed era ancora più facile poter studiare bene. Ed è una questione di onde cerebrali, cioè ci troviamo bene, le nostre onde cerebrali si, insomma, in qualche modo combaciano. Non so se io e te quando siamo in onda succede questo,
0: no,
1: siamo sincronizzati.
0: Quasi mai, però
1: è un allineamento dei ritmi cerebrali, corporei e linguistici.
0: Ok, ma quindi c'è un presupposto che non è dato solo dalla concentrazione.
1: No.
0: Ok, allora siamo fregati.
1: Dalla natura.
0: Dalla natura.
1: Dalla
0: siamo
1: fortuna.
0: Allora siamo proprio... Allora, era Marti da Roma, scusa, per tornare al primo bagno esatto della stagione in piscina. Sono andato a riprendere anche lo scatto che ci ha inviato al 342-4141-762. Vuoi un po' di anni 90?
1: Ma sì, dai!
0: E allora per te in arrivo i Tears for Fears.

0: La Take It Easy.
1: Che bella musica anche questa sera. Sì. Pier, te lo ricordi?
0: Sì.
1: Lui scrive: vi avevo scritto venerdì scorso che sarei andato a fare la 50 km a Pistoia. Vi confermo che domenica scorsa ho corso 7 ore e 50 minuti fino
0: non
1: alla Betone.
0: Credo,
1: sotto un sole cocente. Noi glielo sconsigliamo. Però sono arrivato contentissimo.
0: No, sei arrivato e questa è
1: già la prima notizia. La breaking news è quella lì.
0: Bravo,
1: che ce l'hai
0: Pier,
1: fatta.
0: Sei arrivato.
1: E anche contento, va?

0: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassium Acygen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassium Acygen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci, ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia e bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Jennifer Page con Crush 1998. Allora, il nostro Riccardo Brambilla, che è sul pezzo, mi ha appena informato di una
1: breaking
0: notizia.
1: News.
0: Siamo a New York, dove due persone
1: sì?
0: mascherate si sono arrampicate sulla cima dell'Empire State Building.
1: Mamma mia.
0: Mostrando anche un come possiamo
1: uno striscione.
0: Dire uno striscione con sulla scritta "When the power of love beats the love of power", quindi quando il potere dell'amore sconfigge l'amore per il potere, il mondo conosce la pace.
1: Che bella cosa.
0: The world knows peace.
1: Certo.
0: E pare che poi uno dei
1: una dei due
0: perché non è dato sapere che sono mascherati, si sia inginocchiato per fare anche una proposta di matrimonio sulla cima delle
1: proibitivo, però
0: esatto.
1: Che coraggio.
0: La Fifth Avenue è chiusa tra la 33esima e la 34esima, ovviamente.
1: Ah, beh,
0: poi,
1: certo.
0: Però,
1: chissà se lei o lui avranno detto yes, beh, oppure no.
0: Secondo me, se non vuoi,
1: next time.
0: Magari scendiamo e poi ne riparliamo tra un po'. Va bene,
1: vabbè,
0: grazie.
1: Belle queste cose, però.
0: Cioè, poi lui ama l'America, quindi a volte sulle breaking news. Penso che le agenzie italiane non l'hanno data questa
1: e quindi
0: notizia.
1: Ne siamo
0: ancora
1: i primi.
0: Siamo i primi in assoluto, all over the world, in caso di dire, a dare questa notizia.
1: Che è sempre bella, diciamo. Sapere che l'amore trionfa, no, in qualche modo.
0: Sì, ma potevano anche farlo un po' più,
1: sì,
0: cioè,
1: certo,
0: uno striscione da un'altra parte.
1: In maniera più sicura.
0: Un pochino, perché poi da queste cose
1: sai mai.
0: Sai mai. Va bene, in arrivo c'è Justin Timberlake con la sua No Angel.

0: Che bella la splendida voce di Tracy Chapman qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Allora leggeremo un testo molto bello di una poetessa italiana che ci piace tanto, che ha già un titolo che è tutto un programma. Lei è Mariangela Gualtieri e il testo che leggeremo tra poco è Esercizio del trasloco qui su Radio Monte Carlo.
1: Tutto a posto.
0: Lo faccio bene, giuro.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.

0: perché niente è più importante dei tuoi occhi.
1: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: Molto carino questo brano di Ella Langley, tra le novità Chius in Texas, questa è Radio Monte Carlo, ma certo che sì, un enorme in bocca al lupo a tutti i maturandi, ma soprattutto a Vittoria, una ragazza meravigliosa, lo scrive uno dei due genitori,
1: auguri.
0: Resta anonimo, però speriamo che il nostro messaggio sia arrivato a Vittoria, dunque anche per lei la lettura.
1: L'arte di saper lasciare andare le cose, le situazioni, fare spazio alla rinascita interiore.
0: Ma come scrive Mariangela Gualtieri?
1: Mamma mia, stupenda.
0: Mariangela Gualtieri, esercizio del trasloco.
1: Il tempo qui non è stato che un pezzo di cartone, un sobbalzo. La porta si chiude per l'ultima volta.
0: Il fascio di forze domestiche, il genio del luogo, saluto ora con ringraziamento a tutto ciò che tace perfettamente e che sempre qui dentro ha taciuto.
1: A ciò che non appare in questa casa vuota, resta come in larga attesa. A questo posto del mondo, alto sulla città vecchia, a questa cuccia di luce e conforto in cui abbiamo amato meglio che potevamo e dormito bene nella sua pace.
0: E fatto tutte le cose umane delle vite. Al mio cuore, senza tristezza, che tutto saluta contento come esercizio di distaccamento, come grande scuola del trasloco e del suo lasciare la presa.
1: Vi lascio cose. Il vostro mancarmi sia la melodia che ora mi guida. La schiena liberata dal peso stia dritta in attesa della più alta impresa.
0: Il bastarmi del poco e del niente che serve. E il resto sia vuoto.
1: Sia intesa con tutto ciò che non pesa.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: un brano bellissimo degli America su Radio Monte Carlo, I Need You, questo il titolo, il cuore che come grande scuola del trasloco e del suo lasciare la presa saluta tutto. È bellissimo il testo di Mariangela Gualtieri che abbiamo letto poco fa, veramente scrive in una maniera incredibile. Take It Easy torna domani dalle 18 alle 20. Grazie anche a Mario da Milano, i tanti messaggi che stanno arrivando ovviamente qui su Radio Monte Carlo. Grazie a voi, grazie a Tamara Donà,
1: ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo,
0: a Riccardo Brambilla in regia, ciao ciao, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli al centralino.
1: Arrivano le breaking news di TGCom 24 a seguire In Viaggio con Di Maggio. Una buona serata qui su Radio Monte Carlo, domani ciao.
0: A domani.
2: Ciao. Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Radio Monte Carlo, sono le ore 19:59.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buonasera da Gerry Romano. La Russia chiude parte dei confini con l'Europa. Bloccati 7 punti d'accesso verso Finlandia, Estonia e Lettonia. La misura punterebbe a evitare la fuga di cittadini all'estero in vista di una mobilitazione dopo le enormi perdite di truppe in Ucraina. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale federale resa pubblica. Il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni solo nel settore delle criptovalute. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Una persona trattenuta e poi rilasciata a Monaco per l'esplosione che ha ucciso l'oligarca ucraino Ermolayev. Oltre al decesso, feriti figlio e moglie della vittima. Il primo è stato ascoltato oggi, la seconda rischia ancora la vita. I servizi monegaschi di sicurezza restano mobilitati. In Italia cresce il peso delle tasse, lo certifica Istat. Nel primo trimestre 2026, pressione fiscale al 37,6%, più 0,3 in un anno. Su anche reddito delle famiglie e consumi, più 1,6 e più 1,4%. Potere d'acquisto a più 0,8%. Propensione al risparmio pari all'8%. In un trimestre è aumentata dello 0,2%. Tennis, sull'erba di Wimbledon, Cobolli batte l'argentino Navone e Sinner elimina il portoghese Borges. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà lo statunitense Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
15: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
16: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il fronte temporalesco che ha raggiunto il nord si sposta verso il centro-sud. Da venerdì l'instabilità resterà confinata al sud e alle isole, mentre nel weekend tornerà il sole in tutta Italia. Giovedì al mattino temporali su Emilia-Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna, più soleggiato al nord-ovest. Nel pomeriggio rovesci temporali diffusi al centro-sud e in Sicilia, localmente forti con grandine, nubifragi e raffiche di vento. Temperature in calo quasi ovunque, venti moderati o forti di maestrale sulle isole Bora sull'Adriatico. Nel Principato di Monaco tempo soleggiato e una massima di 30 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione su strade e autostrade: sulla A4 verso Trieste 3 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A8 e Cormano, sulla A1 verso Napoli 9 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A15 e Terre di Canossa Campegine, sulla statale 131 Carlo Felice rallentamenti per incidente all'incrocio variante di Monastir verso Porto Torres. Prudenza e buon viaggio.

0: Era Lover is Stronger Than Pride, da Sade.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. In viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Legend of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo. Siamo in navigazione verso l'Italia, domani sbarcheremo a La Spezia. E saluto Milano, Tamara e Giancarlo, sempre bravissimi, ragazzi di Take It Easy. In regia stasera a coordinare il tutto c'è Davide Ippolito, spero di non farti fare i salti mortali, Davide. La playlist è stata compilata da Marco Fullone, ancora auguri a Full One, buon compleanno a Marco. E si va con Monica Ian.

0: E abbiamo ascoltato il boss con la canzone da Oscar, Streets of Philadelphia, qui su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio e quando penso ad un posto magico mi vengono in mente siti archeologici, baie sul mare, palazzi antichi e un posto magico con il tetto fatto di stelle, dove suonano il jazz. E vi dico dov'è tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Tom Jones. In programma martedì 28 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414172 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento live con Radio Monte Carlo.
3: Jerry Calà per Seat prima...
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
16: Ho comprato una perla nera.
17: E perché?
16: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
17: E perché?
16: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
18: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
19: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su siscom.eu.
22: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
24: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
0: GWM. Go with more.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Era Dancing on the Ceiling, oh what a feeling. E a proposito di what a feeling, di sensazioni particolari, nel quartiere della Calza a Palermo c'è un posto unico e la chiesa dello Spasimo è una chiesa tardogotica iniziata nel 1500. La chiamarono dello Spasimo per il famoso quadro di Raffaello Sanzio intitolato L'andata al Calvario, e lo Spasimo è quello creato dallo sgomento dipinto sul volto di Maria che vede il figlio in quelle condizioni, fustigato, sanguinante, con la croce sulle spalle. Insomma, il nome dell'opera di Raffaello è Lo Spasimo di Sicilia, e attualmente non cercatelo in giro perché al Museo del Prado a Madrid se lo pigliarono gli spagnoli. E la chiesa dello Spasimo seguì le vicissitudini di Palermo, era di fianco alle mura del porto all'epoca dei turchi e per rinforzare le difese della città si interruppe quindi la costruzione della chiesa. Chiesa che è stata anche un ospedale, poi fu bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, ridotta a discarica. Il tetto non si sa neanche se fu mai realmente costruito, se c'erano solo delle assi di legno a copertura. Insomma, l'edificio è stato recuperato in tempi recenti e utilizzato per concerti. Da più di 20 anni la parte dell'ospedale dello Spasimo è la sede del Brass Group. A sentire il jazz, lì, tra quelle mura, sotto le stelle, con la navata tutta illuminata, e sedersi a dei tavolini con l'abat-jour come in un jazz club, ma in una chiesa di 500 anni fa, e ordinare un drink... Beh, tutto questo non ha prezzo. Solo a Palermo l'ho potuto fare. E ora sentiamo Wonderful Thing da Aaron. Nothing.

0: Swing Out Sister su Radio Monte Carlo con Twilight World. E tra le belle destinazioni di vacanza che mi sento di consigliare c'è Creta, dove ho passato dei giorni meravigliosi qualche anno fa. Parliamone.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. 10 giorni di grande musica, in diretta dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz, insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
3: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto e tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi.

0: progetto elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

E abbiamo ascoltato James Ingram e Michael McDonald qui su Radio Monte Carlo. E sapete che l'isola di Creta era la culla di una civiltà antichissima e molto fiorente, la civiltà minoica. Avevano dei bellissimi manufatti, commerciavano con tutto il Mediterraneo, compreso l'Egitto, erano dei grandi navigatori. Poi vennero conquistati dai micenei greci e poi ci fu un disastro terribile. Quando esplose il vulcano di Santorini, lo tsunami che si scatenò colpì con ondate immense l'isola di Creta, che è a un centinaio di chilometri da Santorini. Lo tsunami passò da una parte all'altra di Creta, distruggendo tutto, annegando le persone, flotte e città distrutte. Da un disastro simile Creta non si riprese più. Il monumento più conosciuto della civiltà minoica, quello che ho visitato oltre al museo che è in centro città, è il palazzo di Cnosso, dove il mito voleva che si nascondesse il labirinto del Minotauro. Era un palazzo immenso, in effetti, non aveva mura difensive e aveva più di 1000 stanze, in effetti serviva da centro religioso ma anche amministrativo, serviva forse anche per lo stoccaggio di derrate alimentari, era un labirinto già di suo. L'edificio si sviluppava attorno ad un cortile centrale rettangolare, lastricato e scoperto, che era un cortile nel quale venivano praticati alcuni giochi, come quello del salto acrobatico del toro, che in greco antico si dice taura catapsia, e che viene praticato ancora in Spagna, cioè si chiama recorte, e i recortadores sono dei ragazzi agilissimi che schivano il toro mentre carica e scelgono l'attimo giusto per saltare facendolo passare sotto. E nelle immagini antiche, sui vasi, a fare il salto del toro sono figure femminili, cioè erano donne dai nervi d'acciaio a praticare la taurocatapsia. E adesso sentiamo Elisa su Radio Monte Carlo.

0: E con questo brano di Robbie Williams e dei Pet Shop Boys abbiamo terminato questa prima ora. Buon appetito a voi che vi state mettendo a tavola adesso. Tra poco, segnale orario e meteo.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
10: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
9: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il fronte temporalesco che ha raggiunto il nord si sposta verso il centro-sud. Da venerdì l'instabilità resterà confinata al sud e alle isole, mentre nel weekend tornerà il sole in tutta Italia. Giovedì al mattino temporali su Emilia-Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna. Più soleggiato al nord-ovest. Nel pomeriggio rovesci temporali diffusi al centro-sud e in Sicilia. Localmente forti con grandine, nubi fragili raffiche di vento. Temperature in calo quasi ovunque, venti moderati o forti di maestrale sulle isole Bora sull'Adriatico. Nel Principato di Monaco tempo soleggiato e una massima di 30 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

Erano i Simply Red qui a Radio Monte Carlo, pronti per Umbria Jazz. Saremo lì in diretta a partire da venerdì prossimo, sono di maggio, e fate attenzione alle truffe su internet, alle chat con individui maschi o femmine che cercano la vostra amicizia e poi con una scusa molto credibile vi manipolano per ottenere il vostro aiuto finanziario. E ci possono cascare tutti, perché vi assicuro che stanno diventando sempre più convincenti usando l'intelligenza artificiale. In passato era abbastanza facile capire se qualcuno ti stesse truffando, bastava poi una telefonata, una videochiamata che i potenziali truffatori, truffatrici evitavano con qualche scusa. Ma adesso non è più così. Ci sono modificatori della voce, sistemi text to speak, deepfake basati su intelligenza artificiale che possono aiutare i truffatori a essere molto molto credibili. Addirittura potrebbe essere fatto in automatico, senza intervento umano. Voi dialogate con un software convinti di parlare ad una bella ragazza di cui vi state innamorando un po' per volta, e invece è un'intelligenza artificiale che dà risposte sensate e perfettamente credibili. Come capirlo? Con la logica umana. Se ad un certo punto della storia ci sono di mezzo dei soldi, allora è scam, è truffa. Mollate tutto, anche se vi dispiace, per non pentirvene amaramente dopo. E sentiamo i miei preferiti ora, Jungle con Carry On su Radio Monte Carlo.

0: Era Chris Rea, che non dimenticheremo mai, con la sua Josephine. Questo era il French Remix. E se siete tra quelli a cui piace svegliarsi presto e godersi l'alba d'estate, il fresco della notte che se ne va mentre il giorno arriva, ho un suggerimento per voi. A Bisceglie, in Puglia, se siete in vacanza da quelle parti, ad agosto, ne parliamo dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Tom Jones, in programma martedì 28 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
17: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
18: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
20: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
0: da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Devi arredare il tuo giardino?
25: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
24: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
25: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
26: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
25: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
24: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
25: Devi provare,
24: devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

Erano Eagles su Radio Monte Carlo. Stasera vi parlo di un format originalissimo, Sol dell'Alba, cioè un'orchestra di oltre 80 elementi che inizia a suonare alle 4:40 del mattino, sfidando l'oscurità per esplodere poi nel culmine sinfonico esattamente quando il sole buca l'orizzonte. Succede a Bisceglie, in Puglia. L'edizione 2026 si terrà al Teatro Mediterraneo di Bisceglie, che è una struttura all'aperto, senza luci, senza amplificazione. L'appuntamento per l'8 agosto con l'Orchestra Filarmonica Pugliese, che negli ultimi anni si è fatta conoscere al Mozarteum di Salisburgo e alla Victoria Hall di Ginevra. L'orchestra comincia al buio a suonare questi brani celebri legati al tema del mare quest'anno, come La leggenda del pianista sull'oceano di Morricone o I pirati dei Caraibi di Zimmer, presi in prestito dal cinema, e poi pezzi classici puri come l'Overture dall'Olandese Volante di Wagner. E poi, essendo in Puglia, vuoi non completare un'esperienza che nutre così lo spirito con qualcosa che nutra anche il corpo? Qualcosa di buono? Perché alla fine del Sol dell'Alba si festeggia tutti insieme con caffè caldo e sospiri artigianali, dolci tipici della città di Bisceglie, preparati nella notte dai maestri pasticceri e serviti direttamente in teatro a spettatori e musicisti, perché in Puglia anche l'alba ha il sapore della condivisione. Appuntamento l'8 agosto 2026 con l'Orchestra Filarmonica Pugliese di 80 elementi al Teatro Mediterraneo di Bisceglie, che celebra il mare e i suoi viaggi quest'anno. Bisognerà puntare la sveglia prestissimo, o meglio ancora, non andare a dormire. Il concerto inizierà alle 4:40 e avrà il suo culmine al sorgere del sole. Un'esperienza da fare se siete in vacanza da quelle parti. E adesso sentiamo Taylor Swift su Radio Monte Carlo.

0: E abbiamo ascoltato Billy Idol qui su Radio Monte Carlo e stasera facciamo un viaggio in Toscana, ma non nei soliti luoghi del turismo di massa. Vi propongo di visitare un monumento del 1600 molto particolare e tra poco capirete perché.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Corrida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: Leggi il set informativo su prima.it.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: E su Radio Monte Carlo era Whitney Houston, Sono di Maggio, e ho scoperto che a Barberino Valdelsa c'era una città fantasma, la città di Senifonte, sparita nel nulla perché venne rasa al suolo nel 1200 dai fiorentini, per una volta alleati coi senesi. Ne parla anche Dante nella Divina Commedia. Non si sa più dove fosse Senifonte e il suo castello, e faranno una campagna di ricerche col georadar per capirlo. Ma a parte questo, nella campagna intorno a Barberino Valdelsa, sulla strada che va verso Certaldo, ci si imbatte ad un certo punto in una piccola cappella con una cupola dall'aria familiare, perché è identica a quella della cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, e circondata da cipressi e da vigneti ulivi, è in piena campagna, eh? Si tratta della cappella di San Michele Arcangelo, progettata da Santi di Tito e costruita tra il 1594 e il 97. Una cappella che ha una struttura a pianta ottagonale ed è famosa per essere sormontata da questa cupola, che è la riproduzione perfetta in scala 1:8 della cupola del Brunelleschi. Voilà, messa lì ad un incrocio. La Toscana è così, ti stupisce ad ogni angolo. E adesso vediamo se riusciamo a stupirvi col prossimo brano. C'è 2000 volte di Marco Mengoni.
1: Vorrei

0: E anche per stasera su questo brano ci salutiamo. Ultima notte di navigazione per me. Domani mattina si sbarca dalla nave da crociera più grande del mondo. Vi lascio con Nick the Nightfly e il resto del Night Team. Grazie a Davide Ippolito per la regia e a domani per cena se volete.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignana, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly, ben ritrovato con Monte Carlo Summer Nights dopo il viaggio di Maurizio, che saluto. Ciao Mauri, buona serata a te, benvenuto a Davide Ippolito con me in regia, Marco Foloni, Beppe Ungaro alla programmazione musicale. Abbiamo cominciato il nostro viaggio questa sera con le musiche del bassista di Los Angeles, Thundercat, suo ospite la cantante e chitarrista Willow e il brano Thunderwave. La musica che ascoltiamo adesso è un celebre successo degli Doobie Brothers, Listen to the Music, ma nell'arrangiamento e interpretazione dei nostri amici Incognito, aspettando anche loro in Italia questo mese. Ascoltiamole, Incognito, Listen to the Music on Monte Carlo Summer Nights with Nick the Nightfly. Nice one.

0: Si chiama Loving Living, nuova musica del bassista Max Bottini degli Gaban. Il suo nuovo album si chiama Walking, Moving, Loving, Living. E arriva un grande classico dalla musica soul americana di Teddy Pendergrass e poi seguirà un progetto napoletano con un celebre chitarrista cantante londinese. Amici, anche quest'anno Bonollo 1908, Alta Distilleria, torna sul palco di Umbria Jazz per raccontare il gusto della bellezza. Protagonista della kermessa è Of d'Orange, una sinfonia inimitabile di profumi, agrumate e note vellutate, da assaporare lentamente tra le note del jazz. Scoprite Of d'Orange di Bonollo 1908, note straordinarie da gustare tra le atmosfere uniche di Umbria Jazz.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

Al Monte Cabo Miles è un brano molto amato dal mondo della musica soul, Love TKO, che vuol dire TKO, tecnico KO, ovvero knockout, quando sei innamorato o quando Cupido ti colpisce, veramente è un KO, assolutamente. La versione che abbiamo ascoltato è quello classico di Teddy Pendergrass dagli anni 80. Invece quest'anno è uscita una collaborazione con il progetto napoletano Nugenea, insieme con loro il bravissimo Tom Mesh, e ascoltiamo il brano On and On.

0: Lady is a Tramp, un incontro favoloso, quello con Tony Bennett e Lady Gaga, diversi album, diverse produzioni per loro e ogni album è un gioiellino nella storia della musica jazz dagli standards americano. Questo era The Lady is a Tramp, perfetto proprio per Lady Gaga. L'abbiamo visto insieme ad Umbria Jazz qualche anno fa e fra poco proprio andiamo ad Umbria Jazz. Questo venerdì 3 luglio fino al 12 luglio saremo in diretta tutti i giorni con Radio Monte Carlo. E fra poco uno dei protagonisti che aprirà questa edizione di Umbria Jazz insieme con Herbie Hancock. Sto parlando di Sting e Herbie Hancock insieme.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
5: Ed eccoci qui nella splendida Prani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Partiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
10: No!
11: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
16: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
19: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
20: Arredissima.
21: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
22: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
24: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
0: JWM. Go with more.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

On Monte Carlo Summer Nights, l'incontro con Herbie Hancock e Sting, il brano è Sister Moon, e questa versione fa parte di un album di Herbie che si chiama Possibilities. Abbiamo visto Herbie Hancock l'anno scorso sul palco dell'Arena Santa Giuliano per Umbria Jazz, e quest'anno il 3 luglio apre Sting. Non aspetta l'ora di incontrarlo e presentare il suo concerto. La musica adesso che ascoltiamo è di una giovane artista inglese amatissima, Arlo Parks, nuovo album 2026, si chiama Paradiso, e ascoltiamo il brano che dà titolo al suo album Paradiso, in inglese Heaven, on Radio Monte Carlo.

0: on Monte Carlo Nights, un classico, un viaggio nella musica di Stevie Wonder, dell'album di Stevie Inner Visions. Abbiamo sentito questo bellissimo Golden Lady. Fra poco un incontro con la musica di un gruppo lounge chill out dalla Germania, The Fuzz, che incontra Oscar Peterson in un progetto musicale interessante, e ascolteremo la loro rivisitazione di Oscar Peterson con la musica di Jobim.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

Avete riconosciuto la musica di Jobim, il suo bellissimo Wave, un brano degli anni 60 di Jobim, in origine qui interpretato da Oscar Peterson. Poi questo gruppo della Germania, The Fuzz, hanno avuto il permesso di prendere tanti artisti dell'etichetta Verve e la loro interpretazione. L'album si chiama B-Looped, ovvero campionati. Adesso un viaggio fino a Londra con Jordan Raquet e l'artista francese FKJ, che sarà in Italia questo autunno per un concerto, e ascoltiamo la collaborazione loro con il brano Problemi. On Monte Carlo, Summer Night.

0: La voce di Patty Austin on Radio Monte Carlo insieme con lo zio Quincy Jones, la collaborazione è Bet You Wouldn't Hurt Me, questo brano dell'album di Quincy che si chiama The Dude. E nel 2018 ancora mi do pizzicotti, ma ho avuto il piacere di essere sul palco proprio dell'Arena Santa Giuliana a Perugia a presentare la serata dedicato al leggendo di Quincy Jones, e uno dei tanti ospiti era Patty Austin quella sera, che ha cantato insieme con Quincy e tutta la grande orchestra che c'era. Una serata davvero indimenticabile, che è stato anche filmato, ma ancora nessuno ha visto il video di quella serata. È un peccato che non deve uscire. Fra poco la voce di Seal on Monte Carlo Nights e poi nuova musica del pianista italiano Francesco Cavestri. Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con le note inconfondibili del suo Moog e le sue melodie intense. Oggi quell'atmosfera senza tempo ritorna per emozionarvi ancora. È uscito Per te, il nuovo singolo de Il Guardiano del Faro, una dedica profonda pensata per tutte le donne del mondo. Lasciatevi trasportare dal suo grande successo. Per te, de Il Guardiano del Faro, è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'inflazione sta

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: No, sì!
14: Brava!
13: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
14: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
14: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
15: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
18: Edizione di Team Battiti Live 2026.
19: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
20: Musica, energia e divertimento.
21: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
22: Team Battiti Live!
21: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
23: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
24: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Un abbraccio da Nectar Lifestyle. Buona serata e ben ritrovato con il nostro volo notturno. Qui era Seal che ci ha cantato Love's Divine dal suo album Seal volume 4. Adesso musica dall'Italia. Un giovane pianista italiano, Francesco Cavestre, il suo nuovo album è uscito da poco, si chiama Noè, e da Francesco ascoltiamo un brano suo originale, si chiama Souvenir di un bacio.

respiração, ar no pulmão. Vamos lá.

0: con Monte Carlo Nights, la musica di Nicola Conte dall'album di Nicola Free Souls, con ospite Marvin Parks alla voce. Abbiamo sentito Shades of Joy. In arrivo la chitarra di George Benson e nuova musica di Sergio Camerieri.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
10: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri.

0: Poquito Funk.
1: Si chiama Poquito Spanish, Poquito Funk, la chitarra on Monte Carlo Nights e cuore di George Benson, di un bellissimo album di George degli anni 80 che si chiama Standing Together. Buona serata, ovunque siete in Italia. Questa sera abbiamo un sacco di belle cose da farvi ascoltare. Adesso un brano nuovo dell'ultimo album di Sergio Camerliere, è proprio il brano che dà titolo al suo nuovo album, La pioggia che non cade mai, on Monte Carlo Nights, Sergio Camerliere.

0: E questa sera on Monte Carlo Nights è la voce di Melody Gardot con sua interpretazione di Misty, un bellissimo standard di Errol Garner, a portarci alla mezzanotte qui Melody e insieme con il progetto del pianista americano Jeff Goldblum. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte e questa notte andiamo a ricordare il talento di Chick Corea.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Italiana del Principato di Monaco.

on Monte Carlo Nights, il nostro Touch of Jazz con Mr. Chick Corea, e il brano di Chick che abbiamo ascoltato, The Yellow Nimbus Part 2 dal suo album Antidote, un album del 2019 che ha vinto un Grammy Award come il migliore album di musica jazz latina. Buonanotte, ovunque vi trovate, abbiamo ancora un'ora insieme con le nostre musiche. Adesso ascoltiamo la musica di un trombettista italiano, si chiama Davide Ghidoni, insieme con lui la voce di Heidi Vogel e la loro collaborazione che si chiama Come On Closer.

0: dà voce alla musica On Monte Carlo Summer Nights del cantante soul Yalene Nagonda, e abbiamo ascoltato il suo brano Doctrine of Love. Yalene sarà in Italia quest'estate per fare qualche concerto, speriamo di portarlo anche a Milano prossimamente. Fra poco un brano che porta il mio nome, The Night Fly.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Si chiama The Ninth Fly, questo brano che abbiamo appena ascoltato di Donald Fagen, straordinario musicista americano, uno dei fondatori degli Steely Dan, e quando ho cominciato a fare radio tanti anni fa ha preso questo nome proprio per il mio programma radiofonico su Radio Monte Carlo, The Ninth Fly, ovvero il volo notturno, e poi davanti ci ha messo Nick, così diventa Nick The Ninth Fly. A parte quello, questo è uno dei miei dischi preferiti, questa versione di The Ninth Fly abbiamo incluso nella bellissima compilation Monte Carlo Night Story 30 anni. Adesso da Brooklyn, New York, il progetto Brooklyn Funk Essentials con la voce di Allison Limerick, e ascoltiamo Bust the Buster.

0: Radio Monte Carlo.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Buonanotte da Nick the Nightfly, ovunque siete in questo momento. Le musiche di Monte Carlo Nights con un incontro, grazie alla tecnologia, con Ella Fitzgerald e Gregory Porter, un album che si chiama Someone to Watch Over Me, insieme con The London Symphony Orchestra. Qui abbiamo sentito questo esperimento con il brano People Will Say We're in Love. Rimaniamo a Londra con The London Symphony Orchestra. Loro adesso ascolteranno questo brano insieme con noi del gruppo funk soul londinese Down to the Bone con il brano Get Up and Dance, ovvero alzatevi e ballare.

0: E questa notte per l'appuntamento di Monte Carlo Nights vi salutiamo con la musica del gruppo inglese Cantoma con Verbena. Un abbraccio a The Night Team e Davide Ippolito con me in regia stasera. Ciao Davide, buonanotte a te e voi amici ovunque siete. Vi aspetto anche questa sera dalle 22, poi abbiamo il viaggio a Perugia dal 3 al 12 luglio per Umbria Jazz. Per adesso, the next night fly, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è mezzanotte e 59 minuti.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutte le sere, quando si apre il sipario della notte, nel cielo nero si accendono le stelle e inizia lo spettacolo che da millenni mette in scena storie in cui si muovono eroi dotati di superpoteri, mostri ibridi da fantascienza, fanciulle più divine che terrestri, tutti impegnati in un repertorio d'amori ed avventure ai confini della realtà. Uno spettacolo che si replica senza interruzioni da parecchie migliaia di anni. Margherita Hack.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'umano arriva dove arriva l'amore. Non ha confini, se non quelli che gli diamo. Italo Calvino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quanto dolore ci sono costate tutte quelle paure che non si sono mai realizzate. Thomas Jefferson.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Gaio Valerio Catullo.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte.